Il povero vecchio non aveva il coraggio di dire alla nuora che dovevano andarsene con le buone dalla casa del Nespolo dopo tanto tempo che c'erano stati, e pareva che fosse come andarsene dal paese e spatriare, o come quelli che erano partiti per ritornare e non erano tornati più, che ancora c'era lì il letto di Luca e il chiodo dove Bastianazzo appendeva il giubbone. Ma infine bisognava sgomberare con tutte quelle povere masserizie e levarle dal loro posto, che ognuna lasciava il segno dove era stata, e la casa senza di esse non sembrava più quella.

affermativo, affermativo, qui ce n'è uno vivo. Affermativo, affermativo, qui ce n'è uno vivo. Affermativo, affermativo, qui ce n'è uno vivo. Affermativo, affermativo.

poi ero destinato a fare il metalmeccanico fine, perché non andavo tanto bene a scuola. Poi mi ha salvato un prete che mi ha messo in un seminario. E lì ho potuto studiare senza grande successo. Arrivato in seconda liceo, non riuscivo a tollerare l'autorità sopra di me. Sono uscito da questo seminario, mi sono messo a portare da solo 5 anni di ginnasio più 3 di liceo. Mi sono fatto dare un po' di lezioni di trigonometria, perché non capivo bene come funzionava. E mi sono presentato da solo agli esami di maturità. E lì, cosa è successo? È successo che ho preso 10 in filosofia, 10 in storia. Cioè, un successo spaventoso. E allora ho iniziato a credere in me stesso. Però, attenzione, sempre a partire da uno stato di povertà.

c'è. Perché si innamorano dei modelli che queste macchine, che si chiamano televisori o che si chiamano internet, fanno a loro vedere. E poi, nel sospetto di non realizzare quei modelli,

incominciano quei fenomeni depressivi che loro stessi non ammettono. E allora, per non incontrare l'angoscia della depressione, giuroba, anche per il diritto di emozionarsi, visto che la nostra società non è che ne offra molte di possibilità di emozionarsi.

povero vecchio non aveva il coraggio di dire alla nuora che dovevano andarsene con le buone dalla casa del Nespolo dopo tanto tempo che c'erano stati, e pareva che fosse come andarsene dal paese e spatriare, o come quelli che erano partiti per ritornare e non erano tornati più, che ancora c'era lì il letto di Luca e il chiodo dove Bastianazzo appendeva il giubbone. Ma infine bisognava sgomberare con tutte quelle povere masserizie e levarle dal loro posto, che ognuna lasciava il segno dove era stata, e la casa senza di esse non sembrava più quella.

Il cuore si stanca anche lui, vedi? E se ne va pezzo a pezzo, come le robe vecchie si disfanno nel bucato.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Per la tua pubblicità su questa emittente, chiama lo 02 960 27 28 o scrivi a staff@radioorizzonti.org.
1: Scarica il Tondo Rosa. Scegli Radio Orizzonti in blu. Da oggi puoi ascoltarci scaricando l'app per smartphone e smart TV da Google Play e Apple Store.

0: Notizie da Saronno e dintorni.
1: Saronno, dopo il rogo si contano i danni. Saronno, vince la varietà della Revie. Saronno, l'estate con i giovani. E restando a Saronno, la biblioteca civica amplia l'offerta. Arrivano i giochi da tavolo. Ai microfoni di questo radiogiornale Anna e alla regia Matteo. Questi i titoli delle notizie di Orizzonti News di oggi. Cominciamo subito dal primo. La conta dei danni non è ancora finita. La speranza è di ricostruire al più presto tutto quello che è andato perso nell'incendio. La biblioteca della primaria Rodari è andata ad un tratto completamente distrutta in un incendio, ma come l'araba fenice potrebbe presto risorgere dalle proprie ceneri. E almeno questo l'auspicio espresso dalle insegnanti che nella mattinata di sabato scorso hanno partecipato ad uno spontaneo sit-in allestito davanti alla palestra, assieme agli amministratori comunali e genitori e ai responsabili della nuova scuola. Nella notte tra martedì e mercoledì è scoppiato un incendio che si pensa possa essere stato legato a un tentativo di furto avvenuto la notte stessa nel cantiere. Il rogo ha causato gravi danni alla palestra, stimati al momento in circa 500.000 euro. Adesso si scopre che ad andare in fumo sono stati anche i libri della biblioteca interna al plesso, assieme a materiali delle classi, le foto con gli alunni e il lavoro realizzati nel corso degli anni. Insomma, una grave perdita non soltanto da un punto di vista economico, ma soprattutto affettivo. L'incendio ha praticamente cancellato da un giorno all'altro i ricordi di tanti anni di insegnamento e di attività scolastiche che si trovavano nella palestra. Quando la nostra scuola riaprirà a settembre dovrà quindi ricominciare da zero. Questo è l'auspicio per poter contare su una rete di aiuto e sostegno in modo da avviare il nuovo anno scolastico nel modo migliore possibile. Sui social in queste ore già alcuni cittadini si sono fatti avanti per rendersi disponibili a mettere a disposizione dei libri per la futura biblioteca. Valuteremo come ripristinare la biblioteca, fa sapere l'assessore all'istruzione, Proserpio, anche assieme alla cittadinanza. L'obiettivo è intanto quello di attuare i necessari lavori per ripristinare il prima possibile la palestra e aprire la scuola per l'inizio delle lezioni. Spettacoli teatrali, giocoleria, musica dal vivo. Il Festival di Arti Performative, coordinato dall'Assessorato alla Cultura dell'assessore Proserpio, ha trasformato per 3 giorni il centro città in un grande palcoscenico all'aperto, con una proposta artistica inedita per la città del Santuario, che ha anche visto appuntamenti allestiti per la prima volta nel recentemente restaurato cortile di Palazzo Visconti. Quelle di ieri sono state la giornata e la serata più partecipate della manifestazione, che ha fatto i conti con la calura estiva e col meteo incerto, oltre che con le partite dei mondiali di calcio. Sui social e in città l'originale attività ha visto dividersi i saronnesi tra chi avrebbe preferito rivedere la notte bianca estiva che il comune ha programmato per il 12 settembre e quanti hanno apprezzato l'originalità dell'articolata proposta artistica che ha vivacizzato Saronno in modo diverso dal solito. Così come era accaduto per le aperture serali del giovedì, che poi non sono state più organizzate da Ascom per i pochi negozi aderenti. Nei bar aperti sono però stati proposti karaoke e musica dal vivo. Dai negozi, che ringrazio per la collaborazione, è stata organizzata anche una sfilata, contribuendo così a vivacizzare la città, e sono stati molti apprezzati alcuni degli spettacoli allestiti nel cortile di Palazzo Visconti, fa sapere l'assessora Proserpio. Per alcuni degli eventi abbiamo dovuto prevedere all'ultimo una location diversa per evitare possibili problemi legati alla pioggia. È stata questa la prima edizione di una proposta artistica di respiro internazionale che ha voluto anzitutto essere un modo di stare assieme in città d'estate. Attività anche nel cuore dell'estate al punto aggregativo giovanile in via Benetti 2. Variegate proposte che vanno ad esempio dai laboratori di cucito ai giochi da tavolo e altro ancora. Proposte che proseguiranno per tutto il mese di luglio. Nel fine settimana, venerdì 17 dalle 18 alle 21, ci sarà in particolare un laboratorio di scrittura autobiografico, mentre dalle 21 alle 23 verrà proposta l'iniziativa ludica dedicata ai giochi da tavolo. Le attività si inseriscono nell'ambito del progetto Giovani Smart, che vede la cooperativa Lotta contro l'emarginazione come capofila, promosso in sinergia oltre che con il comune anche con diverse realtà del territorio: Fondazione Daimon e la cooperativa sociale Coinè, l'associazione Peppino Impastato e Adriana Castelli, con il contributo di Regione. La Biblioteca Civica di Saronno amplia i propri servizi e a partire dal 1 luglio mette a disposizione degli utenti una nuova collezione di gioco da tavolo pensata per offrire ulteriori occasioni di incontro, socialità e divertimento. L'iniziativa si inserisce nel percorso di rinnovamento della biblioteca, sempre più orientata ad essere non solo uno spazio dedicato alla lettura e allo studio, ma anche un luogo di aggregazione aperto a persone di tutte le età. I giochi saranno disponibili nella sede di Viale Santuario 2, dove potranno essere utilizzati negli spazi della biblioteca, favorendo momenti di condivisione fra amici e famiglie. Per alcuni titoli selezionati sarà inoltre possibile usufruire del prestito a domicilio per un periodo di 15 giorni, permettendo così agli utenti di continuare l'esperienza anche a casa. L'obiettivo è quello di avvicinare un pubblico sempre più ampio alla biblioteca, proponendo nuove modalità di fruizione degli spazi e valorizzando il gioco come occasione educativa, culturale e relazionale. I giochi da tavolo, infatti, rappresentano uno strumento capace di stimolare la collaborazione, il ragionamento e la creatività, favorendo al tempo stesso la socializzazione tra generazioni diverse. Per conoscere l'elenco completo dei giochi disponibili e le modalità di prestito, è possibile rivolgersi direttamente alla Biblioteca Civica o scrivere all'indirizzo biblioteca@comune.saronno.va.it. Un'opportunità in più per vivere la biblioteca come uno spazio sempre più aperto, dinamico e vicino alla comunità. Queste le notizie di Orizzonti News che oggi abbiamo tratto dalla Prealpina e Saronno 7. Anna con Matteo alla regia vi augurano un buon proseguimento di ascolto su Radio Orizzonti in Blu.

0: programmi ospiti sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Diamo ora uno sguardo ai programmi della nostra radio per la giornata di martedì 14 luglio. Alle ore 9.30 e 17.05 Orizzonti Magazine sarà No Point ospite Mario Busnelli. Alle 10.05 e 17.40 Evergreen con Gisella Viccardi. Alle ore 10.30 in replica alle 19.10 Scuola, Società e Cultura. Gianni Branca e Antonella Colmegna ospitano Claudia Crespi, Elena Borsani e Claudia Moscara dell'Istituto Arcivescovile Castelli. Alle ore 11.05 e 19.40 Donna ti voglio cantare con Federica Batignani. Alle ore 11.30 e 18.25 Scuola, Società e Cultura. Antonella Colmegna e Gianni Branca ospitano il professor Sergio Beato, I segni dell'Ottocento a Saronno. Prima di chiudere vi ricordiamo il nuovo spazio di ogni mattina, Radio Orizzonti Mix alle 6.15 con le news locali, alle 6.30 le migliori interviste del giorno prima e alle 7 Buongiorno in Blu. Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

0: Gent,
1: d'hier,
0: d'incœ
1: e de demain.
0: Ricordiamo che ogni domenica mattina alle ore 9.25
1: e in replica alle 19.10
0: va in onda il
1: Cicciaremun Cicinin con Anna e Anna.
2: Blue Night entra nella notte di Radio Orizzonti in Blu tutti i sabati dalle 21 alle 22 con Giovanni Nastasi per parlare di cultura pop, libri, musica, film, ma soprattutto della magia della notte.
3: Cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, su DAB più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in Blu.
2: È tempo di Saronno Famosi, il music contest organizzato da Radio Orizzonti e Oratori di Saronno, con finale al Teatro Giuditta Pasta.
4: Vai su radioorizzonti.eu e iscriviti come band o solista alla categoria junior o senior entro il 5 luglio. Il vincitore potrà incidere, produrre e pubblicare il proprio brano con un produttore professionista.
2: Fatti sentire, è tempo di Saronno Famosi The Music Contest 2026.

0: Orizzonti Magazine, Match Point, lo sport di Radio Orizzonti Blu.
1: Buongiorno, ben ritrovati, un saluto a tutti i nostri radioascoltatori, Gianni ai microfoni con Franco alla regia e oggi abbiamo come ospiti due insegnanti del Legnani, del liceo Legnani di Saronno, Massimo Verdini, che già conoscete, e Mario Manduzio, che invece è nuovo per noi. Buongiorno e benvenuti
2: entrambi. Buongiorno. Buongiorno a tutti.
1: Bene, ecco, siamo qui per parlare di sport. Oggi, anziché insegnanti, siete esperti di sport. Abbiamo già fatto una puntata settimana scorsa. Oggi da dove cominciamo e di cosa parliamo?
3: Allora, io comincerei dall'attualità, Massimo. Per cui partiamo sempre dai mondiali e poi magari spaziamo un po'. E per quanto riguarda, insomma, adesso siamo arrivati alle semifinali, Francia-Spagna e Inghilterra-Argentina. Domanda secca, te l'aspettavi?
2: Qui Massimo sfondi un po' una porta aperta, perché ci eravamo sentiti fra di noi in privato e in camera caritatis il giorno 26 giugno. Ti avevo inviato un messaggio in cui, guardando il tabellone, avevo scritto e pronosticato Francia e Spagna da una parte e Argentina e Inghilterra dall'altra. Per cui me lo aspettavo, sapevo che il percorso sarebbe stato lungo e avrebbe potuto essere difficile, perché ci sono state tante altre squadre in un mondiale così allargato che si sono rivelate poi degli ossi duri al momento di doverle incontrare. Mi viene in mente Capoverde, mi viene in mente la Colombia, mi viene in mente che anche la tanto bistrattata Curaçao è riuscita a strappare un pareggio nel girone, per cui questo mondiale allargato presentava proprio un certo coefficiente di difficoltà per il numero delle partite da dover incontrare. Queste squadre che io ho pronosticato le hanno scavallate tutte queste partite, Francia e Spagna in maniera sicuramente più sciolta e più brillante, l'Argentina e l'Inghilterra appoggiandosi ai campioni che poi militano nelle loro file. Mi vengono in mente Bellingham e Kane, che sono stati decisivi per l'Inghilterra. L'Argentina, oltre a Messi, che mi sta veramente commuovendo, un po' perché Leo, come mio figlio Leonardo, mio figlio poi lui è cresciuto giocando a pallone, appassionandosi proprio per Totti, perché sono romanista, e per Messi, che era Leo come
3: lui. È un
2: lui.
3: Caso il nome o deriva da una passione sportiva?
2: Il nome Leonardo è un caso, è stata okay. Una coincidenza. E comunque Messi mi ha... poi come Djokovic, poi parleremo anche di tennis, però mi ha veramente commosso per la longevità calcistica, per la dedizione e la passione, per quello che è riuscito a fare. Quando ho assistito al passaggio del turno dell'Argentina con l'Egitto non ho potuto non provare quelle emozioni che, quando si è bambini, ti fanno venire voglia, dopo aver visto la partita, di prendere il pallone sotto braccio e scendere certo. A giocare nel campetto sotto casa. Certo. Sono ritornato un po' bambino.
1: È quasi naturale fargli la domanda chi andrà in finale a sto punto.
2: Chi andrà in finale
1: è più difficile da dire.
2: Avevo pronosticato le semifinali e lì mi ero fermato, perché poi, per quanto riguarda la finale, se io dovessi indicare quella che mi sembra la squadra più forte per motivi tecnici e per motivi tattici, direi la Francia. La Spagna è una squadra molto forte tatticamente, per cui secondo me le due squadre più forti escono dalle semifinali, Francia-Spagna. Argentina-Inghilterra sono state accompagnate, soprattutto l'Argentina, da un coefficiente di fortuna, dal cosiddetto stellone, dal cosiddetto satellite, soprattutto l'Argentina, per cui lì sarà veramente, fra queste quattro squadre diventa difficile indicare un vincitore. Se dovessi dirlo così a voce ferma, la Francia è la più forte, ma stavamo dicendo prima che il calcio è del diavolo, per cui è forse anche il bello di questo sport, non sempre il più forte vince.
3: A proposito di diavolo e di angeli, io faccio una domanda che ho fatto anche all'aspirante giornalista settimana scorsa: questo mondiale secondo te è più popolare, tu citavi prima Curaçao, citavi prima Capoverde, o è più business? Perché chi non segue tanto tutte le partite si è fatto una certa idea. Mi ricordo nell'82 era sicuramente un mondiale popolare, però adesso i media e anche la gente che passa per strada suole dire questo è il mondiale del business. Tu come la vedi? Cioè riesci a ricavare ancora emozioni popolari, cose come dicevi prima che ti fanno tornare bambino, o è il business che prevale oggi?
2: Allora, tu mi parlavi del mondiale dell'82 e se io dovessi pensare al mondiale dell'82, oltre alla cavalcata dell'Italia, soprattutto Italia-Brasile, che mi è rimasta negli occhi e nel cuore, mi vengono in mente queste squadre: Camerun, Honduras, che erano tutte queste outsider, e allora non c'era spazio, tanto spazio per le squadre degli altri continenti. Però da bambino, siccome rappresentavano posti esotici, lontani, affascinanti, rimanevano a far parte un po' di quello che era il tuo bagaglio immaginativo. Era bello anche completare l'album Panini, e poi ai tempi era difficile anche vedere giocatori di colore, per cui erano tutte cose che andavano un po' a stuzzicare la tua fantasia. Per cui da questo punto di vista sono favorevole a un mondiale allargato. È chiaro che viene fatto per business e per motivi televisivi, per cui ogni tanto gli orari sono orari infausti e infami, però il fatto che il mondiale sia allargato è giusto, perché se si chiama mondiale ci deve essere una rappresentanza di tutti i continenti, perché sennò altrimenti faremmo solo un torneo europeo e sudamericano. In più, tante altre squadre comunque si sono evolute non solo tecnicamente, ma io penso tatticamente. Per cui, come dicevamo prima, ci sono squadre come Capoverde o come l'Egitto, come la Svizzera stessa, che è sempre stata una squadra rognosa e che però si era sempre fermata ai gironi di un mondiale e che per poco non stava eliminando l'Argentina e andando in semifinale. Per cui io sono d'accordo su questo allargamento, anche se chiaro c'è dietro del business, però è giusto che tutti i paesi di tutti i continenti vengano rappresentati e che venga superato un po' questo eurocentrismo che noi abbiamo, e soprattutto, anzi, dal punto di vista calcistico siamo molto italocentrici. Dicevamo, ah guarda, c'è l'Italia, non c'è Capoverde, poi abbiamo visto Capoverde come ha fatto penare la Spagna, come ha fatto penare l'Uruguay, e io mi domando se ci fosse stata l'Italia al posto di Capoverde sarebbe riuscita a fare altrettanto. O, per non parlare di posti esotici, la Norvegia stessa, che è un paese europeo, certo, che ci ha eliminato, li abbiamo sempre presi in giro come salmonari, come dediti più agli sport invernali, che altro. Invece sono stati una squadra capace di palleggiare in faccia al Brasile e di far soffrire l'Inghilterra, che è una grande storica poi del calcio. Certo, poi in questo allargamento la storia ha prevalso, perché abbiamo quattro semifinaliste che sono quattro grandi storiche.
3: E la sorpresa di questo mondiale, che nazionale la consideri? Tu hai citato la Norvegia, ma potrebbe anche essere qualche altra squadra che ti ha particolarmente impressionato.
2: Allora, la Norvegia sì, è facile dirlo. Poi mi ha impressionato tanto l'Egitto. Mi ha impressionato l'Egitto, l'ho visto giocare contro l'Argentina, e è vero che c'ha due giocatori come Salah e Marmoush, che sono due attaccanti fortissimi, però proprio l'evoluzione tattica di questi paesi che fanno parte di continenti come il continente africano o asiatico, che noi non prendevamo in considerazione, l'evoluzione tattica di queste squadre mi ha veramente colpito. E forse prendendo quello che è un po' il rovescio della medaglia e pensando alla nostra situazione, alla situazione dell'Italia, il calcio italiano per tantissimi anni in tutta la sua storia è riuscito a prevalere proprio per la forte componente di attenzione e la grande cultura tattica che è presente nel calcio italiano. L'evoluzione tattica, che invece adesso si è diffusa in altri paesi e in altri continenti, fa sì che noi abbiamo perso un po' questo privilegio, per cui tatticamente non siamo più superiori agli altri. Tecnicamente e fisicamente abbiamo tante altre squadre che ci sono superiori, penso alla Spagna e l'Argentina tecnicamente, la Norvegia fisicamente, o le squadre, una squadra rimpolpata da tanti giocatori di colore che oltre a essere tecnici hanno una grande forte componente fisica, è sicuramente qualcosa che gioca a loro favore.
3: Secondo te Maldini, tornando al calcio di casa nostra, tra l'altro i giornalisti italiani hanno detto tutti che è un mondiale brutto, questo è un altro segno dell'italocentrismo, perché quando non c'è l'Italia è il mondiale brutto, quando c'è l'Italia è il mondiale bello, poi l'Italia gioca male. Secondo te Malagò e Maldini possono essere gli uomini giusti per ritirare su il calcio italiano, e chi sceglieranno come nuovo commissario tecnico?
2: Allora, sicuramente Malagò, per quanto riguarda la politica sportiva, vedendo quello che è riuscito a fare con gli altri sport, le Olimpiadi invernali, per cui sicuramente Malagò potrebbe essere la persona giusta al posto giusto, così come anche Maldini, che è stato silurato in maniera così brutale, veloce e senza troppi ripensamenti dal Milan, sicuramente è oltre che un grande sportivo, è un grande calciatore, un grande uomo e una grande persona, per cui sicuramente potrebbero essere due pilastri da cui ripartire e su cui rifondare il calcio italiano. Poi io e Massimo spesso ci siamo sempre confrontati su questo altro aspetto, perché io ho anche allenato le squadre giovanili, e uno dei vulnus, uno dei difetti che c'è nella cultura calcistica italiana a partire dai bambini piccoli è quella di voler vincere a tutti i costi, e questo lungi dall'essere un veicolo sì per il prolungamento poi della carriera calcistica e sportiva dei ragazzi, diventa un freno, perché a 7-8 anni ci sono allenatori che invece di educare e formare, noi poi siamo insegnanti e lo sappiamo, non dobbiamo trasmettere solo conoscenze, ma quindi non solo insegnare contenuti ma formare ed educare, e in Italia manca un po' questo. In ambito calcistico si pensa che la cultura calcistica debba essere solo trasmessa, per cui una trasmissione di contenuti tecnici e tattici, manca poco l'aspetto educativo e formativo. Io ho preso il patentino del CSI perché ho allenato nelle squadre oratoriali, però ho fatto due lezioni di corso con l'Arsenal Campus ed è stato molto interessante vedere come loro, per tenersi una base larga di ragazzi e poter permettere loro di giocare fino a 15-16 anni, si allenano senza fare campionati, per cui senza punti, senza competizione, partite amichevoli, perché fino a 15-16 anni i ragazzi devono vedere il calcio solo come un gioco e un divertimento, e questo permette magari a quelli che a una certa età non si sono ancora formati fisicamente, a quelli che magari sono un po' più fragili psicologicamente ed emotivamente, consente alle squadre di tenersi una base larga e di poter poi pescare da quel bacino di ragazzi che a 15-16 anni giocano ancora. Un po' come c'è l'abbandono scolastico,
3: c'è l'abbandono, c'è
2: l'abbandono sportivo e calcistico. D'altronde il Belgio, che ha pochi milioni di abitanti rispetto all'Italia, la Norvegia lo stesso, pensa quanti meno praticanti di calcio ci sono in Norvegia, in Belgio, in Olanda, la Spagna stessa, comunque per quanto un territorio esteso ha poco più della metà dei nostri abitanti, eppure riesce sempre a tirare fuori talenti che noi facciamo fatica un po'.
1: Faccio una domanda, ma la risposta dopo il break musicale. Per far ripartire l'Italia, bisogna puntare sui giovani oppure tener conto anche di quelli che sono stati, come dire, stromessi dal nuovo allenatore, dal nuovo corso? La risposta è dopo.
3: Poi non ha neanche detto chi sarà il nuovo CT. Teniamo per dopo.
1: Facciamo un po' di...

0: Bene, riprendiamo allora la nostra chiacchierata con Massimo Verdino e Mario Manduzio. Stiamo parlando di sport in generale, siamo arrivati a parlare dell'Italia. E la domanda che avevo fatto prima era quella di come ripartire con l'Italia, con i giovani oppure mischiandoli, oppure visto che gli anziani erano stati un po' accantonati, sono stati un po'. Prego, Mario.
1: Ma io direi che secondo me la scelta più giusta sarebbe ripartire da zero e puntare sui giovani, rischiare. Infatti prima mi avevate chiesto del mister, poi mi ero dilungato e non avevo risposto. Io vederei la scelta di Guardiola come una scelta utopistica, perché sarebbe la base per una rifondazione, una riforma totale del calcio. Poi proprio per quello di cui parlavamo prima, del fatto che manchi non solo l'istruzione calcistica ma anche l'educazione e la formazione, io ripartirei sicuramente dai giovani e mi affascinerebbe un progetto Guardiola. Certamente ripartire così avremmo una squadra che è un po' come il bambino che impara a camminare e gattona, prenderebbe musate un po' dappertutto. Per cui, dovendo pensare ad alternative come mister, appunto Guardiola, l'opzione utopistica. Mancini, la scelta più morbida e conservativa, visto che a quanto pare sono stati fatti dei sondaggi all'interno dello spogliatoio e pare che Mancini come mister sia il più gradito. La scelta più sicura nel breve termine sarebbe la scelta di Antonio Conte, che però potrebbe essere anche una scelta divisiva, perché per quanto un personaggio forte e carismatico, magari non troverebbe tutti i giocatori pronti e disposti a seguirlo nello spogliatoio, proprio per questo suo carattere un po'. Poi voi alla Juve lo conoscete.
2: A proposito di Juve, ci sarebbe un allenatore pronto che ha già dichiarato la sua disponibilità dopo i mondiali, è l'allenatore che sta guidando attualmente la Francia, Deschamps, che si è offerto gentilmente come guida della nazionale italiana. Cosa ne pensi? È un profilo vincente, eh?
1: Sicuramente Deschamps è un profilo vincente, però noi spesso parliamo fra di noi, diciamo che il calcio, ecco un altro dei problemi del calcio italiano e dell'Italia, che le squadre di club sono molto più seguite della nazionale, però a livello di rivalità calcistica devo dire che una cosa che aggrega l'italiano non è tanto il tifo per quanto il tifo contro, e sicuramente per noi italiani
2: La Francia non è ben vista,
1: diciamo che non è ben vista, farsi guidare da un francese,
0: magari.
1: Tant'è vero, Guardiola che è spagnolo, poi si è molto internazionalizzato.
2: È spagnolo bresciano Guardiola.
1: Esatto, uno spagnolo,
2: un po' romanista.
1: Uno spagnolo di casa nostra. Mentre Deschamps chiaramente rischierebbe di essere poi messo subito sulla graticola qualora non dovessero arrivare i risultati. Sarebbe una scelta un po' antistorica anche, diciamo, da questo punto di vista.
2: Ma a proposito di impegno sportivo, che esempio può dare al mondo del calcio l'ascesa di un campione, seppur a livello individuale, come Sinner? Noi abbiamo visto questo ragazzo che sembra un computer, con un'applicazione, con una forza che deriva un po' anche dal carattere e dalle sue origini altoatesine, però indubbiamente, come dire, è un esempio che il calcio di abnegazione, di applicazione, che il calcio potrebbe seguire. Noi diciamo sempre i calciatori sono quelli che fanno la bella vita, eccetera. Sinner invece è questo computerino che però funziona. Che esempio può dare Sinner al calcio?
1: Allora, se pensiamo a Sinner e pensiamo ai calciatori, noi pensiamo a calciatori super pompati in palestra, tatuati, ormai l'iconografia del calciatore è quella. Sinner è un personaggio, oltre ad essere veramente un grandissimo sportivo e un grandissimo tennista, come hai detto tu, quasi un robot, una macchina, un computer, piace a tante persone. Prima ti stavo parlando, anche fra di noi stavamo parlando, mia mamma sta seguendo il tennis per Sinner, perché proprio quest'aria del bravo ragazzo, del ragazzo educato, del ragazzo rispettoso, che non va mai fuori dalle righe con i propri comportamenti, per cui è in un mondo che è trasgressivo, ma dove la trasgressione è una finta trasgressione, forse Sinner è il più trasgressivo nella sua, fra virgolette, normalità. E a questo aggiungiamo che probabilmente questa sua capacità di sapersi regolare ed autoregolare è quello che poi, anche da un punto di vista sportivo, fa sì che le sue prestazioni siano prestazioni quasi mostruose, perché oggi i tennisti giocano molto di più rispetto al passato, i tempi di recupero e di riposo fra una partita e l'altra sono sicuramente più brevi, le partite spesso sono lunghe e massacranti, ed è importante, laddove non arrivano più la forza dei muscoli e delle gambe, mettere in campo quelle che sono le energie mentali. E sicuramente da questo punto di vista Sinner è un modello, un esempio da seguire, sia sul campo che fuori dal campo, un esempio per tanti giovani, per tanti ragazzi che vogliono approcciarsi allo sport, per i calciatori stessi, per i calciatori che molto spesso, magari sta capitando spesso ultimamente, che facciano un bel percorso nelle squadre giovanili e poi si perdano appena arrivati in prima squadra, e Sinner è un esempio da seguire, tanto più che in uno sport individuale dove l'energia mentale che tu devi spendere e dissipare durante una partita è molta, è veramente mostruoso, fenomenale. Io seguo molto di più il calcio, sono prestato al tennis, per cui te ne sto parlando da profano, giochicchio, però ieri mi ha veramente impressionato. Anche perché vincere è facile, cioè, no, vincere non è già facile. Non è già facile, ripetersi,
0: certo, mantenersi a questi altissimi livelli è da macchina, cioè uno è quasi una macchina, no?
1: Una motivazione intrinseca altissima. Ai ragazzi noi insegniamo motivazioni intrinseche ed estrinseche, lui è uno che ha una forte motivazione intrinseca sicuramente.
2: Speriamo che sia un esempio sicuramente. Così come potrebbe essere un esempio anche un'idea di, diciamo così, di tifo non estremo ma vissuto sportivamente. Tu sei anche un frequentatore della curva della Roma, delle radio romane. Ci puoi dire oggi come si può, soprattutto per i ragazzi, come può esserci un modo di tifare, un modo di divertirsi sano?
1: Ma intendi allo stadio?
2: Allo stadio, ma anche proprio il tifoso del 2026. Come può suscitare, come dire, le proprie emozioni? Come può esplicitarle senza cadere in un, come dire, in un disagio, in un, come dire, in un estremismo? Il calcio deve servire anche a sfogare delle passioni in maniera sana e legale, ecco.
1: Allora, questa è un po' una domanda difficile per me, perché abbiamo parlato tanto di sport e di calcio. Se io penso alla squadra per cui tifo e al mio modo di essere tifoso, qui entro un po' in una situazione, un conflitto, un po' Dr. Jekyll e Mr. Hyde, o Clark Kent e Superman, perché io mi approccio, quando mi approccio a vedere la squadra che seguo, quando mi approccio a vedere la Roma, esco un po' dal mood dello sportivo, dalla modalità dello sportivo e del bravo ragazzo, ed entro veramente nella modalità del tifoso becero.
2: E ma è vero,
1: assolutamente
2: che...
1: parziale e fazioso. Scusami,
2: ma è vero, Peter, che Roma è una piazza calda, cioè rispetto a Milano che siamo un po' più freddi, o Torino, o la Juve, Roma è veramente una piazza calda dal punto di vista sportivo. Cioè, parlaci un po' di questo ambiente, per concludere, di questo ambiente che noi sentiamo da lontano, così, così caldo, così agitato.
1: Roma è una piazza molto calda e passionale da un punto di vista calcistico, anche più di Napoli ultimamente. Per farti un esempio, Massimo, a Roma ci sono 10-11 radio che parlano solo della Roma, H24, H24 solo della Roma, e c'è un'iperattenzione, un'iperinformazione che genera, secondo me, sulla squadra e sulla società stessa una pressione che molte volte è un booster positivo per ottenere dei risultati, certe volte invece tutta questa passione torna indietro un po' come un boomerang. È un po' un amore che ti stritola e che ti soffoca, è un amore fortissimo che ti stritola e che ti soffoca. La realtà calcistica romana può essere paragonata un po' all'attenzione e al seguito che c'è da un punto di vista delle radio. Sono stati fatti paragoni con le radio argentine e le radio brasiliane, che sono così invasive e pervasive. Roma è proprio pervasa dal calcio ed è come se certe volte la squadra di calcio sentisse proprio e percepisse gli umori della piazza e li facesse propri nel bene e nel male. E questo, come ho detto prima, tante volte invece di essere una cosa positiva diventa un freno.
0: Abbiamo meno di 2 minuti. Il calciomercato come sta andando? Chi si sta muovendo meglio sul mercato? 2 minuti, non di più.
1: Allora, il calciomercato è per me un po' una vexata questio, perché il periodo del calciomercato ha iniziato ad essere troppo lungo e ho iniziato quasi a odiarlo, anche perché i soldi ce ne sono sempre di meno. Per cui le trattative, più che trattative reali, sono sempre più spesso trattative virtuali o comunque molto, molto contornate e allungate di dettagli, che favoriscono poi la vendita dei giornali, perché poi ci sono persone che sono più appassionate di calciomercato. Io sono appassionato di campo, vedendo comunque quelle che sono le prime schermaglie siamo ancora un po' a bocce ferme, per cui non c'è chi ha preso un vantaggio giovandosi del calciomercato, una squadra che possa aver preso vantaggio rispetto a un'altra. Vedo sempre l'Inter come favorita attiva, per la rosa che ha, e chiaramente adesso appena inizieranno Milan, i raduni e i ritiri,
2: secondo posto la Roma.
0: Il Milan che fa gli annunci e poi
1: il Milan,
0: non lo
1: esatto,
0: si sa.
1: Il Milan è un'incognita perché ha preso Gonzalo Ramos che sicuramente è un buon giocatore, però attorno al Milan c'è tutto il fatto di avere queste nuove proprietà americani che fanno un po' fatica ad inserirsi nel nostro contesto.
0: Certo, siamo arrivati alla fine del nostro tempo. Allora ringraziamo Massimo Verdino e Mario Manduccio di essere stati con noi. A risentirci prossimamente.
2: Grazie.
0: Per parlare sempre di sport. Grazie, buona giornata a tutti.
1: Grazie e buona giornata a tutti.

0: Ciao, sono Daniele e ti aspetto ogni domenica alle 14 con Liberi Tutti Showtime, un programma in cui parliamo di noi, della nostra vita, in chiave un po' più comica del solito, ovviamente su Radio Orizzonti in Blu.
1: Ciao, sono Claudio Borroni, conduco su Radio Orizzonti in

Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.

0: Prima dei fatti.
1: Prima dei fatti.
0: Tante rubriche, un solo programma.
2: Pillole di finanza a cura di Francesco Ceriani.
3: Bentornati al nostro appuntamento settimanale di educazione finanziaria. Oggi parleremo di un tema molto importante. Il vero rischio non è la volatilità, ma non raggiungere i propri obiettivi. Nelle scorse puntate abbiamo parlato di VIX, paura, avidità e psicologia dell'investitore. Abbiamo visto che molti risparmiatori si spaventano quando il portafoglio oscilla, quando vedono un meno 5, un meno 10, un meno 20%. È normale, nessuno ama vedere il proprio capitale scendere. Ma la volatilità non è sempre il vero rischio. La volatilità è l'oscillazione del valore di un investimento nel tempo. Può essere fastidiosa e difficile da sopportare, ma non sempre coincide con una perdita definitiva. Il vero rischio, per una persona o per una famiglia, è arrivare al momento in cui quei soldi serviranno e scoprire che non sono sufficienti, non sono disponibili o sono stati investiti nel modo sbagliato. Facciamo qualche esempio. Se sto investendo per la pensione e ho davanti 20 o 30 anni, il rischio principale non è vedere il portafoglio oscillare nel breve periodo. Il rischio vero può essere investire in modo troppo prudente per troppo tempo, perdendo potere d'acquisto e non costruendo abbastanza capitale per il futuro. Al contrario,

quei soldi mi servono tra 2 anni per comprare casa, allora la volatilità diventa molto più pericolosa. In quel caso non posso permettermi di trovarmi in perdita proprio quando devo usare il denaro. Lo stesso vale per la liquidità. Tenere una parte di denaro disponibile può sembrare poco efficiente, ma è fondamentale per affrontare emergenze o spese impreviste senza essere costretti a vendere investimenti nel momento sbagliato. E poi c'è il patrimonio familiare. Il rischio non è solo finanziario, può essere anche avere troppi immobili e poca liquidità, non aver organizzato il passaggio generazionale o non aver pensato alle esigenze del coniuge, dei figli o degli eredi. Per questo un investimento non va giudicato solo dal rendimento o dall'oscillazione, va giudicato in base alla funzione che deve svolgere. Deve far crescere il capitale nel lungo periodo? Deve proteggere una somma che servirà presto? Deve garantire liquidità? Deve aiutare a trasferire il patrimonio in modo ordinato? La domanda corretta quindi non è solo quanto rischio ha questo investimento. La domanda più importante è: questo investimento mi aiuta davvero a raggiungere i miei obiettivi? Perché investire bene non significa evitare ogni oscillazione, significa costruire una strategia che ci permette di arrivare preparati quando quei soldi serviranno davvero. Anche per oggi è tutto, buon investing e alla prossima settimana.

0: programmi ospiti sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Diamo ora uno sguardo ai programmi della nostra radio per la giornata di martedì 14 luglio. Alle ore 9.30 e 17.05 Orizzonti Magazine sarà No Point ospite Mario Busnelli. Alle 10.05 e 17.40 Evergreen con Gisella Viccardi. Alle ore 10.30 in replica alle 19.10 Scuola, Società e Cultura. Gianni Branca e Antonella Colmegna ospitano Claudia Crespi, Elena Borsani e Claudia Moscara dell'Istituto Arcivescovile Castelli. Alle ore 11.05 e 19.40 Donna ti voglio cantare con Federica Batignani. Alle ore 11.30 e 18.25 Scuola, Società e Cultura. Antonella Colmegna e Gianni Branca ospitano il professor Sergio Beato, i segni dell'Ottocento a Saronno. Prima di chiudere vi ricordiamo il nuovo spazio di ogni mattina, Radio Orizzonti Mix alle 6.15 con le news locali, alle 6.30 le migliori interviste del giorno prima e alle 7 Buongiorno in Blu. Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

0: Notizie da Saronno e dintorni.
1: Saronno, dopo il rogo si contano i danni. Saronno, vince la varietà della Revier. Saronno, l'estate con i giovani. E restando a Saronno, la biblioteca civica amplia l'offerta. Arrivano i giochi da tavolo. Bentrovati ai microfoni di questo radiogiornale Anna e alla regia Matteo. Questi i titoli delle notizie di Orizzonti News di oggi. Cominciamo subito dal primo. La conta dei danni non è ancora finita. La speranza è di ricostruire al più presto tutto quello che è andato perso nell'incendio. La biblioteca della primaria Rodari è andata ad un tratto completamente distrutta in un incendio, ma come l'araba fenice potrebbe presto risorgere dalle proprie ceneri. E almeno questo l'auspicio espresso dalle insegnanti che nella mattinata di sabato scorso hanno partecipato ad uno spontaneo sit-in allestito davanti alla palestra, assieme agli amministratori comunali e genitori e ai responsabili della nuova scuola. Nella notte tra martedì e mercoledì è scoppiato un incendio che si pensa possa essere stato legato a un tentativo di furto avvenuto la notte stessa nel cantiere. Il rogo ha causato gravi danni alla palestra, stimati al momento in circa 500.000 euro. Adesso si scopre che ad andare in fumo sono stati anche i libri della biblioteca interna al plesso, assieme a materiali delle classi, le foto con gli alunni e il lavoro realizzati nel corso degli anni. Insomma, una grave perdita non soltanto da un punto di vista economico, ma soprattutto affettivo. L'incendio ha praticamente cancellato da un giorno all'altro i ricordi di tanti anni di insegnamento e di attività scolastiche che si trovavano nella palestra. Quando la nostra scuola riaprirà a settembre dovrà quindi ricominciare da zero. Questo è l'auspicio per poter contare su una rete di aiuto e sostegno in modo da avviare il nuovo anno scolastico nel modo migliore possibile. Sui social in queste ore già alcuni cittadini si sono fatti avanti per rendersi disponibili a mettere a disposizione dei libri per la futura biblioteca. Valuteremo come ripristinare la biblioteca, fa sapere l'assessore all'istruzione, Proserpio, anche assieme alla cittadinanza. L'obiettivo è intanto quello di attuare i necessari lavori per ripristinare il prima possibile la palestra e aprire la scuola per l'inizio delle lezioni. Spettacoli teatrali, giocoleria, musica dal vivo. Il Festival di Arti Performative, coordinato dall'Assessorato alla Cultura dell'assessore Proserpio, ha trasformato per 3 giorni il centro città in un grande palcoscenico all'aperto, con una proposta artistica inedita per la città del Santuario, che ha anche visto appuntamenti allestiti per la prima volta nel recentemente restaurato cortile di Palazzo Visconti. Quelle di ieri sono state la giornata e la serata più partecipate della manifestazione, che ha fatto i conti con la calura estiva e col meteo incerto, oltre che con le partite dei mondiali di calcio. Sui social e in città l'originale attività ha visto dividersi i saronnesi tra chi avrebbe preferito rivedere la notte bianca estiva che il comune ha programmato per il 12 settembre e quanti hanno apprezzato l'originalità dell'articolata proposta artistica che ha vivacizzato Saronno in modo diverso dal solito. Così come era accaduto per le aperture serali del giovedì, che poi non sono state più organizzate da Ascom per i pochi negozi aderenti. Nei bar aperti sono però stati proposti karaoke e musica dal vivo. Dai negozi, che ringrazio per la collaborazione, è stata organizzata anche una sfilata, contribuendo così a vivacizzare la città, e sono stati molti apprezzati alcuni degli spettacoli allestiti nel cortile di Palazzo Visconti, fa sapere l'assessora Proserpio. Per alcuni degli eventi abbiamo dovuto prevedere all'ultimo una location diversa per evitare possibili problemi legati alla pioggia. È stata questa la prima edizione di una proposta artistica di respiro internazionale che ha voluto anzitutto essere un modo di stare assieme in città d'estate. Attività anche nel cuore dell'estate al punto aggregativo giovanile in via Benetti 2. Variegate proposte che vanno ad esempio dai laboratori di cucito ai giochi da tavolo e altro ancora. Proposte che proseguiranno per tutto il mese di luglio. Nel fine settimana, venerdì 17 dalle 18 alle 21, ci sarà in particolare un laboratorio di scrittura autobiografico, mentre dalle 21 alle 23 verrà proposta l'iniziativa ludica dedicata ai giochi da tavolo. Le attività si inseriscono nell'ambito del progetto Giovani Smart, che vede la cooperativa Lotta contro l'emarginazione come capofila, promosso in sinergia oltre che con il comune anche con diverse realtà del territorio: Fondazione Daimon e la cooperativa sociale Coinè, l'associazione Peppino Impastato e Adriana Castelli, con il contributo di Regione. La Biblioteca Civica di Saronno amplia i propri servizi e a partire dal 1 luglio mette a disposizione degli utenti una nuova collezione di gioco da tavolo pensata per offrire ulteriori occasioni di incontro, socialità e divertimento. L'iniziativa si inserisce nel percorso di rinnovamento della biblioteca, sempre più orientata ad essere non solo uno spazio dedicato alla lettura e allo studio, ma anche un luogo di aggregazione aperto a persone di tutte le età. I giochi saranno disponibili nella sede di Viale Santuario 2, dove potranno essere utilizzati negli spazi della biblioteca, favorendo momenti di condivisione fra amici e famiglie. Per alcuni titoli selezionati sarà inoltre possibile usufruire del prestito a domicilio per un periodo di 15 giorni, permettendo così agli utenti di continuare l'esperienza anche a casa. L'obiettivo è quello di avvicinare un pubblico sempre più ampio alla biblioteca, proponendo nuove modalità di fruizione degli spazi e valorizzando il gioco come occasione educativa, culturale e relazionale. I giochi da tavolo, infatti, rappresentano uno strumento capace di stimolare la collaborazione, il ragionamento e la creatività, favorendo al tempo stesso la socializzazione tra generazioni diverse. Per conoscere l'elenco completo dei giochi disponibili e le modalità di prestito, è possibile rivolgersi direttamente alla Biblioteca Civica o scrivere all'indirizzo biblioteca@comune.saronno.va.it. Un'opportunità in più per vivere la biblioteca come uno spazio sempre più aperto, dinamico e vicino alla comunità. Queste le notizie di Orizzonti News che oggi abbiamo tratto dalla Prealpina e Saronno 7. Anna con Matteo alla regia vi augurano un buon proseguimento di ascolto su Radio Orizzonti in Blu.

0: 333 80 16 200. Da oggi questo è il numero WhatsApp di Radio Orizzonti. Per chiedere una dedica o porre domande in diretta con un semplice WhatsApp, 333 80 16 200. Se avete domande per assessori, sindaci, istituzioni o altri enti, sempre 333 80 16 200. Voi ci scrivete e Radio Orizzonti cerca le risposte.
1: Firma anche tu per donare il tuo 5 per 1000 a Radio Orizzonti in Blu. Firma per donare il tuo 5 per 1000 alla radio più vicina a te. Quando compili la dichiarazione dei redditi, nella casella del 5 per 1000 a sostegno degli enti del terzo settore, poni la tua firma e compila il codice fiscale di Radio Orizzonti in Blu 0328 2390123. Firma per donare il 5 per 1000 a Radio Orizzonti in Blu.

0: Recitiamo insieme la preghiera dell'Angelus. L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria.
1: Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Eccomi, sono la serva del Signore.
1: Si compie in me la tua parola.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: E il Verbo si fece carne
1: e venne ad abitare in mezzo a noi.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre. Tu, che all'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: celebriamo la memoria di San Camillo di Lellis, santo della carità. Preghiamo anche oggi per coloro che vivono una situazione di malattia e tutti coloro che li assistono con premura e delicatezza. O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.
0: Alleluia. Benedetto il Signore, il Dio di Israele.
1: Il solo che compie prodigi.
0: Benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo
1: e ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide suo servo,
0: come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti di un tempo,
1: salvezza dei nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano.
0: Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza,
1: del giuramento fatto ad Abramo nostro padre di concederci, liberati dalle mani dei nemici,
0: di servirlo senza timore in santità e giustizia al suo cospetto per tutti i nostri giorni.
1: E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade,
0: per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza nella remissione dei suoi peccati.
1: Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge,
0: per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte,
1: e dirigere i nostri passi sulla via della pace.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Benedetto il Signore, il Dio di Israele, il solo che compie prodigi. Kyrie eleison,
1: Kyrie eleison,
0: Kyrie eleison. Preghiamo. O Dio, che nel santo presbitero Camillo de Lellis hai fatto risplendere la carità di Cristo verso gli infermi, infondi in noi il tuo spirito d'amore, perché sappiamo riconoscerti e servirti nei fratelli, e nell'ora della nostra morte possiamo presentarci davanti a te senza timore. Per Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Signore, nostro Dio, che vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Al mattino ti cerca il mio spirito, perché la tua legge, Signore, è luce per tutta la terra.
1: Abbiamo una città forte. Egli ha eretto a nostra salvezza mura e baluardo. Aprite le porte, entri il popolo giusto che si mantiene fedele. Il suo animo è saldo, tu gli assicurerai la pace, pace perché in te ha fiducia. Confidate nel Signore sempre, perché il Signore è una roccia eterna. Il sentiero del giusto è diritto, il cammino del giusto rendi tu piano. Sì, nella via dei tuoi giudizi, Signore, in te noi speriamo. Al tuo nome e al tuo ricordo si volge tutto il nostro desiderio. Di notte anela a te l'anima mia, al mattino ti cerca il mio spirito, perché quando pronunzi i tuoi giudizi sulla terra, giustizia imparano gli abitanti del mondo. Signore, ci concederai la pace, perché tu dai successo a tutte le nostre imprese. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Al mattino
0: ti cerca il mio spirito, perché la tua legge, Signore, è luce per tutta la terra. Fa splendere su di noi il tuo volto, Signore. Dio abbia pietà di noi e ci benedica. Su di noi faccia splendere il suo volto, perché si conosca sulla terra la tua via, fra tutte le genti la tua salvezza.
1: Ti lodino i popoli, Dio, ti lodino i popoli tutti.
0: Esultino le genti e si rallegrino, perché giudichi i popoli con giustizia, governi le nazioni sulla terra.
1: Ti lodino i popoli, Dio, ti lodino i popoli tutti.
0: La terra ha dato il suo frutto, ci benedica Dio, il nostro Dio, ci benedica Dio e lo temano tutti i confini della terra.
1: Lodate il Signore ai popoli tutti, voi tutte nazioni dategli gloria.
0: Perché forte è il suo amore per noi e la fedeltà del Signore dura in eterno.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Fa splendere su di noi il tuo volto, Signore.
0: Signore, sei stato buono con la tua terra, hai ricondotto i deportati di Giacobbe, hai perdonato l'iniquità del tuo popolo, hai cancellato tutti i suoi peccati, hai deposto tutto il tuo sdegno e messo fine alla tua grande ira. Rialzaci, Dio, nostra salvezza, e placa il tuo sdegno verso di noi. Forse per sempre sarai adirato con noi, di età in età estenderai il tuo sdegno. Non tornerai tu forse a darci vita, perché in te gioisca il tuo popolo? Mostraci, Signore, la tua misericordia e donaci la tua salvezza. Ascolterò che cosa dice Dio, il Signore. Egli annunzia la pace per il suo popolo, per i suoi fedeli, per chi ritorna a lui con tutto il cuore. La sua salvezza è vicina a chi lo teme, e la sua gloria abiterà la nostra terra. Misericordia e verità si incontreranno, giustizia e pace si baceranno. La verità germoglierà dalla terra e la giustizia si affaccerà dal cielo. Quando il Signore elargirà il suo bene, la nostra terra darà il suo frutto. Davanti a lui camminerà la giustizia e sulla via dei suoi passi la salvezza. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Sia nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: La nostra implorazione salga fino alla gloria del Padre, dove Cristo vive e regna in eterno.
1: Gesù Signore, Dio e Salvatore, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Santo che ci hai chiamati, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Agnello senza difetti e senza macchia, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Tu che ci hai riscattati, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Giudice fedele, che non ritardi l'adempimento delle tue promesse, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Gesù Signore, via della giustizia, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
2: Benedicimi, Padre.
0: Leggi nel nome del Signore.
2: Lettura del libro di Giosuè. In quei giorni Giosuè radunò tutte le tribù di Israele a Sichem e convocò gli anziani di Israele, i capi, i giudici e gli scribi, ed essi presentarono davanti a Dio. Giosuè disse a tutto il popolo: «Così dice il Signore Dio di Israele: nei tempi antichi i vostri padri, tra cui Terach, padre di Abramo e padre di Nacor, abitavano oltre il fiume. Essi servivano altri dei. Io presi Abramo, vostro padre, da oltre il fiume e gli feci percorrere tutta la terra di Canaan. Moltiplicai la sua discendenza e gli diedi Isacco. A Isacco diedi Giacobbe ed Esaù. Assegnai a Esaù il possesso della zona montuosa di Seir, mentre Giacobbe e i suoi figli scesero in Egitto. In seguito mandai Mosè e Aronne e colpii l'Egitto con le mie azioni in mezzo ad esso, e poi vi feci uscire. Feci uscire dall'Egitto i vostri padri, e voi arrivaste al mare. Gli egiziani inseguirono i vostri padri con carri e cavalieri fino al Mar Rosso, ma essi gridarono al Signore, che pose fitte tenebre fra voi e gli egiziani. Sospinsi sopra di loro il mare, che li sommerse. I vostri occhi hanno visto quanto feci in Egitto. Poi dimostraste lungo tempo nel deserto. Vi feci entrare nella terra degli Amorei, che abitavano ad occidente del Giordano. Vi attaccarono, ma io li consegnai in mano vostra. Voi prendeste possesso della loro terra e io li distrussi dinanzi a voi. In seguito, Balak, figlio di Sippor, re di Moab, si levò e attaccò Israele. Mandò a chiamare Balaam, figlio di Beor, perché vi maledisse. Ma io non volli ascoltare Balaam, ed egli dovette benedirvi. Così vi liberai dalle sue mani. Attraversaste il Giordano e arrivaste a Gerico. Vi attaccarono i signori di Gerico, gli Amorrei, i Periziti, i Cananei, gli Ittiti, i Gergesei, gli Evei e i Gebusei, ma io li consegnai in mano vostra. Mandai i calabroni davanti a voi per sgominare i due re Amorrei, non con la tua spada né con il tuo arco. Vi diedi una terra che non avevate lavorato, abitate in città che non avete costruito e mangiate i frutti di vigne e oliveti che non avete piantato. Ora dunque temete il Signore e servitelo con integrità e fedeltà. Eliminate gli dei che i vostri padri hanno servito oltre il fiume e in Egitto e servite il Signore. Se sembra male ai vostri occhi servire il Signore, sceglietevi oggi chi servire, se gli dei che i vostri padri hanno servito oltre il fiume oppure gli dèi degli Amorrei, nel cui territorio abitate. Quanto a me e alla mia casa, serviremo il Signore. Il popolo rispose: lontano da noi abbandonare il Signore per servire altri dèi. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio. Il Signore è fedele alla sua alleanza.
2: Il Signore è fedele alla sua alleanza.
1: Se il Signore non fosse stato per noi, lo dica Israele, se il Signore non fosse stato per noi quando eravamo assaliti, allora ci avrebbero inghiottiti vivi, quando divampò contro di noi la loro collera.
2: Il Signore è fedele alla sua alleanza.
1: Allora le acque ci avrebbero travolti, un torrente ci avrebbe sommersi. Allora ci avrebbero sommersi acque impetuose.
2: Il Signore è fedele alla sua alleanza.
1: Sia benedetto il Signore, che non ci ha consegnati in preda ai loro denti. Siamo stati liberati come un passero dal laccio dei cacciatori. Il laccio si è spezzato e noi siamo scampati.
2: Il Signore è fedele alla sua alleanza.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Lettura del Vangelo secondo Luca.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo nacque una discussione tra i discepoli, chi di loro fosse più grande. Allora il Signore Gesù, conoscendo il pensiero del loro cuore, prese un bambino, se lo mise vicino e disse loro: chi accoglierà questo bambino nel mio nome accoglie me, e chi accoglie me accoglie colui che mi ha mandato. Chi infatti è più piccolo fra tutti voi, questi è grande. Giovanni prese la parola dicendo: Maestro, abbiamo visto uno che scacciava demoni nel tuo nome e glielo abbiamo impedito, perché non ti segue insieme con noi. Ma Gesù gli rispose: non lo impedite, perché chi non è contro di voi è per voi. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.
0: Anche senza accorgercene, è presente in noi un desiderio di essere sempre in qualche modo riconosciuti, confermati, apprezzati in ciò che facciamo. E questo stesso desiderio ovviamente era presente anche nel cuore dei discepoli di Gesù. Un desiderio, se possiamo chiamarlo così, di grandezza, di protagonismo. Il Signore Gesù non annulla totalmente questo loro desiderio, ma come sempre fa, lo trasforma, cambiando prospettiva. Chi è il più piccolo fra tutti voi, questi è grande. Gesù non dice che non occorre essere grandi, che non è bello pensare di essere protagonisti in qualche misura, ma associa questa grandezza alla piccolezza, quella piccolezza che è caratteristica propria dei bambini. E infatti occorre proprio essere così per il regno di Dio. Occorre essere bambini, occorre assumere questa via di semplicità, che non è una via di semplificazione della vita, non è una via di ingenuità, ma è una via di essenzialità. E allora chiediamoci se vogliamo assumere come discepoli del Signore Gesù questa postura, la postura dei bimbi, la postura dei bambini, essere come loro, essere capaci di dire le cose per quello che sono, saper gioire, saper piangere, sentirsi di qualcuno, sapersi fidare. Queste sono le caratteristiche, alcune delle caratteristiche dei bambini, e il Signore Gesù ci sta chiedendo questo, ci sta chiedendo di assumere questa via di essenzialità per essere suoi discepoli.

0: Dopo il Vangelo. Esulta il mio cuore per la tua salvezza. Canto al Signore che mi dà ogni bene e inneggio all'Altissimo.
1: Al Signore per intercessione di San Camillo dell'Ellis innalziamo con fede le nostre preghiere.
2: Ascoltaci, Signore.
1: Ascoltaci, Signore.
2: Il tuo spirito spenga le nostre brame di potere e comprenderemo che il più grande è chi si fa ultimo, ti preghiamo.
1: Ascoltaci, Signore.
2: Il tuo spirito bruci il nostro cattivo zelo e smetteremo di erigere barriere e di assumere comportamenti settari, ti preghiamo.
1: Ascoltaci, Signore.
2: Il tuo spirito purifichi le nostre menti e i nostri corpi e impareremo a camminare nella luce del Vangelo, ti preghiamo.
1: Ascoltaci, Signore.
2: Per tutti i defunti e in particolare per Erminia e Giovanni, che ricordiamo in questa Eucaristia, ti preghiamo.
1: Ascoltaci, Signore. O Padre Santo, che ci hai mandato il tuo unigenito a proporci la tua misericordia come ideale di vita, donaci di tendere all'alta meta con la costanza di San Camillo e di conseguire la corona di gloria che anche a noi da giusto giudice hai preparato. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
1: Scambiatevi il dono della pace. Padre clementissimo, accogli questo pane perché diventi il corpo di Cristo tuo figlio.
0: Amen.
1: Dal fianco aperto di Cristo usci sangue. E acqua. Padre clementissimo, accogli questo vino perché diventi il sangue di Cristo tuo figlio.
0: Amen.
1: Mille pentiti accoglici, o Signore, ti sia gradito il nostro sacrificio che oggi si compie dinanzi a te. Accogli i nostri doni, o Dio di misericordia, in questo memoriale dell'immenso amore del tuo figlio e per i meriti e le preghiere di San Camillo, confermaci nella generosa dedizione a te e ai fratelli, per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
1: Il Signore sia con voi.
0: E con il tuo spirito.
1: In alto i nostri cuori.
0: Sono rivolti al Signore.
1: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
0: È cosa buona e giusta.
1: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre qui in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Nella grandezza della tua bontà e nella tua paterna giustizia fai sorgere il sole sui buoni e sui malvagi e fai scendere la pioggia sul campo dei giusti e degli ingiusti. Tu hai coronato San Camillo perché il suo cuore misericordioso l'aveva reso simile a te e gli hai dischiuso le porte del tuo regno eterno, preparato prima della costituzione del mondo per coloro che sanno vedere il Cristo nei poveri e nei piccoli. Uniti a questo tuo servo beato, con gli angeli e con i santi, eleviamo unanimi alla tua maestà l'inno di adorazione e di gloria.
3: San

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: mistero della fede.
1: Tu ci hai redenti con la tua croce e la tua risurrezione. Salvaci, o Salvatore del mondo.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Mario, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, Sant'Ambrogio, San Camillo dell'Ellis, San Francesco e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen. Allo spezzare del pane, Dio mio Signore, in te mi rifugio, salvami da chi mi perseguita e liberami.
0: Guidati dallo Spirito Santo, osiamo pregare come Gesù ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace e la comunione del Signore nostro Gesù Cristo siano sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Signore Gesù Cristo, mi diventi per me giudizio di condanna, per tua misericordia, sia rimedio difesa dell'anima e del corpo. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvata. Corpo di
1: alla
0: Cristo,
1: comunione.
0: Custodisca per la vita eterna.
1: Gli angeli stanno intorno all'altare e Cristo porge il pane dei santi e il calice di vita a remissione dei peccati.

0: Preghiamo. O Padre, che in questa celebrazione ci hai fatto tuoi commensali, donaci di imitare l'esempio di San Camillo, che si consacrò a te con perfetta dedizione e si prodigò instancabilmente per il bene del tuo popolo, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Andiamo in pace.
1: Nel nome di Cristo.
0: Buona giornata.
1: Grazie altrettanto.
2: Il Signore è la mia salvezza.
3: Dalla parrocchia dei Santi Pietro e Paolo in Saronno avete ascoltato la Santa Messa. Un buon proseguimento di giornata sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
4: Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
5: Buona giornata, il buongiorno sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
6: Buongiorno a tutti cari radioascoltatori, buon martedì 14 luglio e buona giornata. Oggi in studio qui Delia e con me alla regia Matteo Serenelli. Vi ricordo da subito le nostre frequenze dove potete ascoltarci: FM 88 su Saronno e dintorni, DAB più su Milano e provincia, radioorizzonti.org in audio e video. Inoltre potete seguirci sulla nostra app Radio Orizzonti. Vi ricordiamo che potete poi trovare in podcast molti dei nostri programmi e le nostre interviste sia sul nostro sito che sulla nostra app. E per chiedere dediche e porre domande ai nostri ospiti potete scriverci un messaggio al nostro numero WhatsApp 333 80 16 200.

0: Il santo del giorno, Camillo dell'Ellis. Nello sguardo dell'altro si incontra Dio, si incontra Cristo, in particolare negli occhi di coloro che soffrono. Fu questa la convinzione a guidare l'opera di San Camillo dell'Ellis, fondatore a Roma della Congregazione dei Chierici Regolari Ministri degli Infermi. La sua eredità oggi ci ricorda il dovere di soccorrere e dare speranza a tutti coloro che portano nel corpo e nel cuore ferite e sofferenze. San Camillo era nato nel 1550 a Bucchianico, Chieti, ed era diventato un soldato di Ventura. Dopo aver perso tutti i beni al gioco, si mise al servizio dei Cappuccini di Manfredonia. Per curare una piaga ostinata fu ricoverato all'ospedale di San Giacomo degli Incurabili di Roma e qui capì che la sua missione era accanto ai sofferenti. I camiliani oggi portano il suo carisma anche in molte periferie del mondo. Morì nel 1614 ed è santo dal 1746. Dunque, stare accanto ai malati significa toccare il cuore di Dio, incontrare Cristo, diventare strumenti della grazia. E sono i santi come Camillo dell'Ellis ad aiutarci a vivere il mondo della sofferenza in questa prospettiva di speranza. Lui che stava per buttare la propria vita e l'aveva ritrovata in ospedale vicino ai malati, oggi ci invita ad abbracciare le nostre ferite per ritrovare la via verso la profondità del nostro cuore. Altri santi che oggi la Chiesa ricorda: Santa Toscana, vedova del 1300, e la Beata Angelina da Monte Giove, vedova del 1400.
1: E diamo ora uno sguardo ai programmi della nostra radio per la giornata di martedì 14 luglio. Subito dopo di noi, alle ore 9.30, replica alle 17.05, Orizzonti Magazine. Sarà No Point, ospite Mario Busnelli. Alle ore 10.05 e 17.40, Evergreen con Gisella Viccardi. Alle ore 10.30, replica alle 19.10, Scuola, Società e Cultura. Gianni Branca e Antonella Colmenia ospitano Claudia Cresci, Elena Borsani e Claudia Moscara dell'Istituto Arcivescovile Castelli. Alle ore 11.05 e 19.40 Donna ti voglio cantare con Federica Batignani e alle ore 11.30 replica alle 18.25 Scuola, Società e Cultura. Antonella Colmenia e Gianni Branca ospitano il professor Sergio Beato, i seni dell'Ottocento a Saronno. E vediamo adesso il meteo per oggi: in gran parte soleggiato salvo qualche passaggio nuvoloso, temperature massime in aumento attese tra 31 e 35 gradi. Nel tardo pomeriggio e sera possibilità di rovesci o temporali sui rilievi alpini e prealpini. Domani soleggiato, caldo intenso e afoso specialmente sulla bassa padana, formazione di cumuli nel pomeriggio su Alpi e Prealpi accompagnati da rovesci e temporali localmente intensi che in serata potranno estendersi anche alla pianura. A Saronno avremo delle temperature, una minima di 24 gradi e una massima di 33 gradi. La farmacia di turno oggi è Oboldo, farmacia moderna, in via 4 novembre 137A. Risponda al numero 02 24 16 5187. E al cinema Sotto le Stelle, presso l'Arena in Casa Morandi in Viale Santuario 2, stasera alle ore 21.30 andrà in onda I colori del tempo, un genere commedia.
2: Parole e immagini.
0: Quattro sono le classi degli umani: gli intelligenti che procurano vantaggi a se stessi e agli altri, i banditi che cercano solo il proprio utile, gli sprovveduti che cercano il proprio vantaggio e poi invece avvantaggiano altri, gli stupidi che danneggiano tutti in modo imprevedibile alla cieca. Così questa classificazione del professor Cipolla, che aveva decodificato nel suo divertente, mordace, allegro ma non troppo, edito da Il Mulino nell'88, un libretto che contiene pagine esilaranti sulla stupidità umana, anzi, A queste quattro categorie e al loro interagire aveva riservato pure un diagramma modulato su un piano cartesiano, ma comunque al di là dell'ironia, questa elencazione merita una qualche meditazione, perché come diceva una libera traduzione di San Girolamo su un versetto del Coelet, stultorum infinitum est numerus, e credo non sia necessaria la versione, il numero degli stolti è infinito. Certo, tanti sono i banditi che pensano biecamente al proprio vantaggio, calpestando non necessariamente a mano armata, anzi ogni diritto altrui. Molti sono i pasticcioni che confondono tutto col loro agire sprovveduto e incapace. Poche sono le persone intelligenti e oneste, ma ci sono, e non bisogna essere radicalmente pessimisti. Tuttavia si deve essere realisti, riconoscendo che la folla degli stupidi, che fanno sempre e comunque danni, è immensa. Lo fanno con allegria e incoscienza ed è difficile argomentare con loro, perché lo stolto per definizione non pensa, pur essendo convinto di sapere. Anzi, la sua voce è sempre udibile, forte, chiara, in televisione, in piazza, proprio come diceva lo stupido, un salsicciaio della commedia I Cavalieri del Greco Aristofane o dei della stupidità e dell'imbroglio. Mandatemi audacia, lingua sciolta e voce impudente.

0: Ed eccoci ben ritrovati per qualche appuntamento di Saronno e del Saronnese. Saronno, comunità pastorale Crocifisso Risorto presso la chiesa San Francesco in via Carcalo 1, mercoledì 15 luglio alle ore 21, Sant'Agostino, un cuore inquieto dai grandi desideri. Incontro di riflessione con il vescovo di Pavia, Monsignor Corrado Sanguiniti. Solaro, io mi esprimo. Laboratori creativi per ragazzi e ragazzi dagli 11 ai 17 anni presso il polo di comunità Regina Elena di Piazza Cadorna. Martedì 14 luglio, mercoledì 15 e giovedì 16 dalle ore 10 alle ore 12. Per informazioni e iscrizioni contattare l'Informa Giovani di Solaro. Solaro, giovedì 16 luglio dalle ore 19 presso l'area feste di Corso Berlinguer, grande festa di solidarietà. Una serata piena di emozioni, divertimento, allegria e buon cibo per dare un pasto, un sorriso e un futuro all'Africa. Saronno, venerdì 17 luglio alle ore 19 presso Villa Gianetti, iniziativa pubblica dedicata alla violenza digitale di genere. Discussione e a seguire laboratorio sul consenso digitale, ingresso libero. Saronno, comunità pastorale Crocifisso Risorto, venerdì 24 luglio, vigilia della festa di San Giacomo, ore 21, Santa Messa nella chiesa di San Giacomo, e mercoledì 29 luglio, festa di Santa Marta, ore 21, Santa Messa nella chiesa di San Francesco. Saronno, comunità pastorale Crocifisso Risorto, presso il Santuario della Beata Vergine dei Miracoli, domenica 26 luglio, festa di Sant'Anna, ore 17.30, Santo Rosario all'altare di Sant'Anna, ore 18, Santa Messa, con benedizione degli anziani nella loro giornata mondiale. Ed eccoci arrivati al termine di questa prima parte di mattinata. Io vi auguro una buona giornata e facciamo gli auguri a tutti coloro che oggi festeggiano un anniversario, un onomastico, un compleanno, qualsiasi cosa voi vogliate festeggiare. Io vi saluto, ci sentiamo alla prossima. Ciao a tutti!
1: Il cuore rallenta.

per un solo dolcissimo umore del sangue, per la stessa ragione del viaggio, viaggiare.

cadevano dal calendario. Jugoslavia.

questo filo di pane tra miseria e fortuna, allo specchio di questa campina, ai miei occhi limpidi come un addio. Lo può dire soltanto chi sa di raccogliere in bocca il punto di vista

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mito. La terza notte consecutiva di attacchi americani in Iran. Gli Emirati Arabi fanno sapere che missili iraniani hanno colpito due petroliere emiratine nello stretto di Hormuz, causando un morto e 8 feriti. Teheran afferma di aver colpito strutture americane in Bahrain e Giordania. Trump, dopo l'annuncio ieri di un pedaggio pari al 20% del valore delle merci trasportate nello stretto, ha spiegato che Washington si farà rimborsare dai paesi del Golfo per la protezione garantita nell'area. Ucraina, Kiev anche stanotte sotto le bombe. Nel vertice dei volenterosi ieri è stata sancita la nascita della coalizione europea per sviluppare uno scudo comune contro missili balistici. Ne fanno parte 9 paesi, fra cui Italia, Ucraina, Francia, Germania e Regno Unito. E dopo una prima visita a giugno del 2023, il cardinale Zuppi, presidente della CEI, torna in Ucraina. Il paese lo accoglie calorosamente, scrive sui social l'ambasciatore di Kiev per la Santa Sede. Terza ondata di calore sull'Italia, oggi 4 città in bollino rosso, domani salgono a 7, entro venerdì si prevedono temperature record da 45 gradi nelle zone interne della Sardegna ed è caldo estremo anche nel resto d'Europa. Si intitola León, hermano del camino, Leone, fratello nel cammino, la canzone ufficiale per la visita del Papa in Perù prevista per novembre.

0: cammino seminatore di fraternità nell'attesa che lui atterri qui a novembre e il Vaticano confermi il viaggio. In Perù già fervono i preparativi a iniziare dall'inno appena scelto, con un concorso fra quasi 400 proposte e una serata di gala in diretta TV venerdì per assegnare la vittoria al musicista Jaime Montoya e al coro Agucita dal nome della suora beata e martire dei guerriglieri di Sendero Luminoso nel 90, un periodo di violenza e terrore della storia del Perù, vissuto anche dall'allora giovane missionario agostiniano Robert Prevost. Ora è persino cittadino peruviano, fra 4 mesi troverà un'accoglienza caldissima. Complimenti, è una canzone molto bella, ha scritto intanto ai vincitori. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Oggi in aula alla Camera l'esame della riforma della legge elettorale, con la maggioranza ancora divisa sulle preferenze. Accordi invece per la presidenza della Consob, attesa per oggi in Consiglio dei Ministri la nomina di Guido Stanzi. I mondiali di calcio, stasera si gioca la prima semifinale, alle 21 in campo Francia-Spagna, domani la sfida fra Inghilterra e Argentina. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Frequenza. Scegli Radio Orizzonti in blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, su DAB più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza. Scegli Radio Orizzonti in blu.
3: Buongiorno a tutti, sono la vostra Sissi e vi aspetto, bambini e non, con le mie fiabe tutte le domeniche mattina alle ore 8:25 e la sera alle 19:40 qui su Radio Orizzonti. Ciao a tutti!
4: Ai gent di hier, d'inque e de demain, ricordiamo che ogni domenica mattina alle ore 9:25
5: e in replica alle 19:10
4: va in onda il
5: Cicciarem un Cicinin con Anna e Anna.
6: Ciao, sono Daniele e ti aspetto ogni domenica alle 14 con Liberi Tutti Showtime, un programma in cui parliamo di noi, della nostra vita, in chiave un po' più comica del solito, ovviamente su Radio Orizzonti in blu.

0: ben ritrovati carissimi radioascoltatori, ben ritrovati in questo Orizzonti Magazine. Abbiamo, come ormai è abitudine, ma una bella abitudine, sana abitudine, soprattutto quella di avere in studio con noi Sharon Point. Sharon Point vuol dire a questo punto la voce di Mario Busnelli, ma anche di Daniela, che io ringrazio e saluto di essere con noi, perché una voce femminile è assolutamente gradita. Mario, non averne, però, cioè, insomma, diamo a Cesare quel che è di Cesare, anzi diamo a Daniela quello che è di Daniela.
1: E mi sembra anche giusto.
0: Certo. Ben arrivati, e che dire, le novità e quello che succederà a breve con la Sharon Point lo sentiremo adesso da Mario Busnelli.
1: Allora, per prima cosa ringrazio ancora, come sempre, Radio Orizzonti, che è la nostra voce ed è il mezzo più importante per la Sharon Point, per poter veramente dare voce a tutto quello che facciamo per aiutare questi nostri pazienti oncologici, che sono in continuo aumento, e ci stiamo organizzando per reclutare ancora più, mi si dice, volontari, perché abbiamo veramente una cosa che è spaventosa sotto questo aspetto, ma nello stesso tempo sono felice che possa rispondere alla richiesta, perché adesso tutti i volontari si stanno dando veramente, stanno dando il massimo per poter essere vicini ai nostri pazienti, e ecco che noi ce le stiamo inventando tutte per cercare di raccogliere offerte per tenere vivo proprio questo nostro servizio. Un servizio che ultimamente purtroppo per le vicissitudini di guerra arriverà a costare qualcosa di più, ma questo non ci spaventa, non è certamente una guerra che deve spaventare, ma spaventa il fatto che stiamo facendo una guerra inutile e che può solo fare del male a un popolo, a un mondo che non ha bisogno di questo, ha bisogno di pace, di amore, ma purtroppo vedo che l'uomo non riesce a capire quanto sia importante la vita, e questo noi lo capiamo proprio quando stiamo seguendo i nostri pazienti, che fanno di tutto, si attaccano a tutto per cercare di salvare la propria pelle, la propria vita, e qui noi cosa facciamo? Vediamo bombe che ammazzano gente così, tanto perché non ho ancora capito che cosa si vuole conquistare, perché penso che la terra sia la terra di tutti e penso che tutti noi siamo figli di un Dio minore, però questo è. Detto questo, come premessa, abbiamo Daniela che può veramente spiegare tutto quello che sono le nostre nuove iniziative, e così do voce a Daniela.
0: Prego Daniela.
2: Buongiorno, grazie dell'invito, è sempre un piacere partecipare. Allora, io parlerei di oggi della nostra gita che abbiamo organizzato per il 17 di maggio, sarà una domenica e andremo nel comune di Soncino in provincia di Cremona. Allora, lì abbiamo organizzato questa gita nella possibilità di poter visitare il Museo della Stampa e la Rocca Sforzesca nella mattinata, poi si andrà a pranzo al Cascinet del Mondo, e dove ci saranno da gustare dei buoni piatti tipici locali, poi nel pomeriggio proseguirà la visita guidata di un'ora al Borgo Medievale, e poi si rientrerà a casa. Ci sarò e accompagnerò appunto i nostri ospiti, diciamo, informando loro delle varie notizie nel proseguimento nello svolgimento della giornata, e niente, aspettiamo tutti i nostri fedelissimi e anche coloro che ancora non ci conoscono.
0: Ecco, io vorrei appunto dare spessore a questa alla gita che Daniela ci ha appunto raccontato, perché oltre il piacere ludico, il piacere di vedere una città, per cui musei, parti medievali, per cui che ci riporta la storia dell'Italia o meno, ma soprattutto perché queste gite servono ad aiutare Sharon Point, no? Perché è bella la gita, è bello lo stare insieme, è bello stare a tavola insieme, ridere e scherzare, ma soprattutto è bello poter dare un piccolo contributo, ma che si sa che un granello fa, granello e granello fanno una spiaggia, e la spiaggia è fatta da migliaia, miliardi e miliardi di granelli. In questo caso vale la pena di essere presenti, perché si aiuta, saranno point nello svolgimento della loro attività quotidiana, che non è la gita, no? Ma è l'accompagnamento di pazienti che stanno, come giustamente dice spesso Mario, facendo la battaglia più importante della loro vita.
2: Esatto, no? Queste nostre iniziative sono volte appunto a sostenere l'accompagnamento che si svolge quotidianamente, quindi sostenere le spese di mantenimento delle auto.
0: Per cui, ecco, mi raccomando, le iscrizioni si fanno sempre presso la sede,
2: esatto,
0: in via San Giuseppe.
2: Allora, il giovedì e il sabato dalle 15 alle 18.
0: Perfetto. Possiamo dire anche il costo?
2: Sì, sono 70 euro. Sì, c'è un acconto da versare entro il 14 di maggio di 35 euro.
0: E poi il saldo lo si darà,
2: esatto,
0: poi
2: sì,
0: salendo direttamente il giorno della gita. Ed è tutto compreso, logicamente.
2: Sì, assolutamente, sì, visite guidate.
0: Ma voglio ricordare, sono 70 euro che ci ripagheranno per la gita e tutto, ma che aiuteranno la Salerno Point nello svolgimento quotidiano delle loro attività. La benzina costa, lo sappiamo ultimamente, perché non si capisce mai quanto è il prezzo ormai, no? Queste guerre che giustamente diceva Mario stanno influendo negativamente sui costi della vita di chiunque, no? Ma soprattutto sui costi di gestione della Salerno Point, che è utile, perché lo diciamo spesso, non volentieri, ma lo diciamo spesso, nessuno è esente. Potremmo essere noi, potrebbe essere un nostro caro, potrebbe essere un nostro vicino, un nostro amico, per cui vale la pena di aiutare chi aiuta.
1: Poi mi sento di dire, e interrompo un attimo Daniela, che la maggior parte dei pazienti che noi accompagniamo sono anche persone che hanno delle grosse difficoltà economiche, oppure sono anche soli, oppure hanno la famiglia ma non sanno che è al mondo. Perciò io personalmente sono un po' disgustato dalla cosa, specialmente quando queste persone hanno magari figli o che e sono abbandonati a se stessi, ma la cosa che mi fa specie è il fatto di vedere una povertà veramente becera, nascosta, muta, e noi vivendola tutti i giorni, io vedendola tutti i giorni, dico che proprio non ci siamo sotto questi aspetti. Salerno Point sta facendo un qualcosa, e qui è un granello nella sabbia, però è un granello importante, e penso che sia così.
0: Assolutamente, anche perché lo ripeto, no? Tutti volontari, no? Anzi, vorrei toccare proprio il discorso dei volontari, perché leggo, perché a me piace sentire le notizie del territorio, o meno, leggo spesso che ci sono nuove persone, cioè nuovi, sì, volontari che si propongono, che poi magari serviranno per l'accompagnamento, poi serviranno per delle iniziative parallele all'accompagnamento, d'aiuto, poi alla gestione della vita sociale.
1: Daniela può dire delle nuove iniziative che ci sono all'interno dell'ospedale.
0: Prego.
2: Allora, il nostro servizio che andremo a svolgere in ospedale, io lo considero un servizio di eccellenza che si rivolge ai cittadini, perché Salerno Point che cosa fa? Offre il suo accompagnamento a quei pazienti che in caso di impossibilità economica o per dimissione o anche dal pronto soccorso e necessitano appunto di ritornare a casa, non avendo nessuno, non avendo possibilità economiche, può contattare i nostri volontari, perché saranno presenti tutti i giorni in ospedale dalle 7:30 alle 12:30, quindi si offre questo servizio ai cittadini, a quelle persone che non hanno
0: possibilità o disponibilità di,
2: esatto,
0: recarsi o di ritornare poi all'abitazione,
2: esatto,
0: per cui,
2: sì,
0: farete un servizio quasi di taxi, se vogliamo chiamarlo tale, no?
1: Sì.
0: Ma di un aiuto notevole alle persone che veramente sono,
2: esatto,
0: vivono in maniera disagiata, ecco, anche perché,
2: esatto,
0: se nessuno, sì, ha nessuno, no? Penso che sia la la solitudine sia la cosa peggiore che una persona possa vivere.
1: E qui apro una parentesi, perché poi dopo diciamo che il malpensante esiste sempre, questo non è che lo facciamo perché dobbiamo andare contro ad altre associazioni o comunque altre istituzioni che fanno un lavoro importantissimo nell'ospedale. Noi entriamo nella vena della povertà, entriamo nella vena di chi veramente non può permettersi di pagare il 100 euro, 70 euro o quello che è, ed ecco che arriva Saronno Point, senza sminuire chiaramente il lavoro
0: delle
1: che
0: altre
1: fanno
0: associazioni.
1: Le altre associazioni. Certo. Questo lo voglio veramente sottolineare, perché poi dopo si passa per protagonisti, ma noi è vero che siamo protagonisti, ma protagonisti del bene e basta.
0: In maniera positiva, vorrei aggiungere, certo, a questo punto, ma soprattutto perché comunque fate rete con le altre associazioni.
1: Assolutamente.
0: No? Perché sappiamo che esistono altre associazioni, adesso non mi ricordo, cioè,
1: ma noi
0: potrei anche elencarle, ma comunque
1: diciamo caos con tutto ciò che diciamo lavora all'interno dell'ospedale. Cerchiamo di fare rete, come hai detto te, ma è una rete veramente umana, umile. Non abbiamo nessuna velleità di essere protagonisti o di arrivare ad essere qualcuno o qualcosa, perché a noi non ce ne frega veramente niente. A noi interessa vedere il sorriso di una persona che abbiamo aiutato in quel momento, punto e basta.
0: Certo, è il miglior pagamento, se vogliamo chiamarlo tale, però usare la moneta per fare il paragone mi sembra un po' ridicolo, ma comunque è veramente il miglior modo di apprezzare l'opera della Saronno Point, e non solo della Saronno Point, ma di tutte le associazioni che lavorano proprio nell'ambito dell'ospedale, che è un ospedale che sta crescendo, no? E qui spesso io e Mario ci teniamo a dire l'ospedale.
1: Ho appena fatto un articolo su Facebook questa mattina, che stamattina presto ero all'aeroporto, e allora mi sono permesso, avevo il tempo per scrivere, dove non accetto veramente, no, discorsi così tanto stupidi contro l'ospedale di Saronno, poi specialmente scrivere cose che non si sanno, dove si va a perdere il rispetto di chi è dentro, di chi lavora, di chi salva la vita, perché andiamo sempre a sentire o vedere cose che praticamente non sai cosa stai dicendo e non sai cosa stai scrivendo. Se poi sei politicamente posizionato, se sei idealmente non so che cosa vuoi arrivare, ma non toccare l'ospedale di Saronno nel momento in cui l'ospedale di Saronno è da mesi in una fase di sviluppo. Basta entrare, vedere quanti medici sono arrivati, quanto si sta facendo di bene, perché buttare diciamo tutto in un pettegolezzo inutile, gratuito, che non serve a nulla.
0: Certo, no, serve solamente a alzare polvere, che fa male a tutti, perché comunque lasciamo la polvere dove sta,
1: poi del pronto soccorso ci abbiamo bisogno tutti,
0: anche io quando che dico che nessuno è esente,
1: no, ma dico, anche quello che protesta, no? E quando c'ha bisogno, qualsiasi pronto soccorso è buono, perché c'è paura di morire, e allora forza e coraggio, invece di essere così tanto diciamo negativi, così, ma perché non usiamo un attimo un briciolo di umiltà e di essere tutti uniti per fare una conquista sociale?
0: Sì, ma poi la solita polemica del pronto soccorso, cos'è l'attesa? Ma se benedetta gente, se c'è un codice rosso, tutti stanno cercando di salvare questo codice rosso, e tu hai un codice bianco o verde che sia, adesso i colori pallidi perché non sono, ma ti sei fatto male un dito, ma aspetta.
2: No, poi adesso c'è uno sviluppo molto importante del territorio, quindi con le case di comunità, con gli ospedali di comunità, quindi dove vengono svolti, effettuati tanti servizi
0: esatto, che riducono l'opera
2: dell'accesso
0: del personale pronto soccorso, esatto. Certo, per cui lasciamo il pronto soccorso veramente alle persone che hanno necessità di un pronto intervento, perché si chiama pronto soccorso non per altro,
2: certo.
0: No?
2: Certo.
0: Perché altrimenti andiamo dal medico, aspettiamo, prendiamoci una gibalgina, non so, esiste ancora la gibalgina?
1: Esiste ancora.
0: Per cui adesso invece, come gibalgina, io chiederei alla regia di mandare uno stacco musicale.

0: ritorniamo dopo questa bellissima canzone di Battiato, no? Che conosciamo, e guarda caso si parla di cura, per cui si parla di ammalati. Quando si parla di malati, guarda caso arriva a Salon Point, no? Malati oncologici. La cosa maggiore che Salon Point offre, appunto, a tutta la cittadinanza è il trasporto, per cui l'accompagnamento dei pazienti oncologici per le varie, ma non solo, perché sta facendo tantissime cose. E adesso lo sentivo e manderò in crisi Daniela, perché mi dice: no, ma non ero preparata, giustamente, perché Mario dà le informazioni frazionate, per cui sei giustificata, no? Di un'iniziativa che mi sembra veramente simpatica, quella dell'amico
1: medico.
0: Amico medico.
1: Allora, questo servizio è un altro servizio di eccellenza che eroga Salon Point, perché stiamo facendo il reclutamento dei medici di base in pensione, che si renderanno disponibili a collaborare per fornire consulenze e consigli medici a tutte quelle persone che magari uscendo da un ambulatorio, uscendo dal pronto soccorso, magari volevano porre un'altra domanda, non è chiaro questo e quest'altro, quindi con questo amico medico, questa consulenza, il cittadino può uscire magari con, non dico idee più chiare, perché è logico che i professionisti in ospedale, è chiaro che sono lì per quello, esatto.
0: Ecco, però sai perché è una cosa intelligente? Perché adesso tutti noi siamo diventati, no, col telefonino, col tablet, con il PC, no? Noi andiamo su internet, no? E noi siamo autosufficienti, noi non abbiamo bisogno dei medici, no? Perché tanto le diagnosi, le medicine, sappiamo noi cosa fare e cosa non fare, sbagliando completamente.
2: Ma guarda che questo è un grande errore.
0: Sbagliando completamente. E lasciamo ai medici, che hanno la facoltà di dirci esattamente che cosa ci serve. No.
2: Perché Gigi, se tu guardi, ho un mal di orecchi, tu leggi, alla fine potrebbe anche essere un cancro.
0: Potrebbe.
2: Pertanto tu vai, tutto quello che hai letto non serve a niente, potrebbe essere un cancro. Allora viviamo tutti il terrore di quello che abbiamo letto. Pertanto quella roba lì, proprio non leggetela, perché poi sotto si legge anche, attenzione, che queste sono informazioni generali, cioè vuol dire ho detto tutto ma non ho detto niente.
0: Ma chi le ha scritte quelle informazioni? Chi te le ha dette? Ma non sappiamo neanche chi sono. Andiamo a sentirci della buona musica, magari ascoltiamo una radio, guardiamo un bel film alla televisione, ecco, magari ci rilassiamo di più, ci divertiamo di più, la vita diventa ancora più rosa e più bella.
2: Certo. No?
0: Come la giacca di Daniela di questa mattina. Rosa, la vita deve essere rosa. Non deve
2: oggi
0: essere...
2: Daniela è vestita in rosa nero.
0: Come rosa nero. Il colore del Palermo. Vabbè, comunque ritorniamo invece a parlare di Salon Point, perché adesso Daniela ci dovrà raccontare la storia del negozio.
1: Esatto, sì, perché il nostro punto immagine si trasforma, perché fino ad ora diciamo era vestito di biblioteca, quindi c'erano i libri a offerta libera, ma appunto la sua trasformazione è volta alla merceria, quindi le nostre donne sarte potranno soddisfare le loro esigenze con tutti questi articoli, appunto, di merceria, di stoffe, ma anche di indumenti che andremo a scegliere proprio per la loro qualità. Quindi abbiamo appena effettuato il mercatino in Piazza Libertà la settimana scorsa, abbiamo visto che comunque c'è stato molto interesse verso questi oggetti, diciamo, questa.
0: Beh, anche perché il riuso, l'usato, ma l'usato di classe, di stile, è ben tenuto, perché no? No? Sempre pensando che quello che poi noi diamo a livello di soldi per acquistare questo capo serve a Salon Point per svolgere la propria attività, che non è quella di fare gite e divertirsi, no, ma è quella di accompagnare delle persone che hanno necessità di essere accompagnate, perché da solo non riuscirebbero. perché spesso e purtroppo voi accompagnate persone che hanno veramente difficoltà economiche.
2: Ma la maggior parte, io direi che proprio sono la maggior parte di queste persone, perché poi alla fine statisticamente in questi ultimi 3-4 anni, ma diciamo gli ultimi 2 anni, è aumentata molto la parte, diciamo, di povertà, anche perché siccome la vita costa in maniera esagerata, no? Allora la persona malata che deve centellinare i suoi ingressi economici, diventa difficile poi essere magari scortati per 30 giorni a fare una radioterapia, perché 25-30 giorni ci vogliono tutti. Se tutti i giorni tu dovresti pagare mi si dice un tot, non ce la fa, un pensionato non ce la fa, cioè, perciò ecco che saranno point, per quanto possibile, perché le richieste sono tante, però cerchiamo di mettere tutti insieme, proprio fare un carpooling per arrivare a portarne più che possiamo, ma il problema sta nel fatto che il numero aumenta e noi dobbiamo sicuramente ampliare vuol dire spendere soldi, vuol dire incrementare, e allora ecco che, come dice Daniela, si fa di tutto per poter raccogliere e aiutare proprio chi veramente ha bisogno.
0: Questa è l'attività quotidiana di Serrano Point, accompagnamento degli malati oncologici per le varie terapie, e anche a questo punto, come abbiamo conosciuto oggi, l'accompagnamento eventuale per pronto soccorso, dal pronto soccorso all'abitazione, quotidianamente, perché ci sarà il personale a disposizione presso il pronto soccorso di Saronno, presumo, sì. No? Visto che...
2: Ma vedi, c'è una cosa che per esempio è bello dirlo oggi in radio. Abbiamo persone, no? Abbiamo pazienti che devono fare che fanno la chemioterapia, e loro vogliono che li accompagniamo in poltrona, e se potessimo stare lì, no, loro sarebbero felicissime, cioè si attaccano a noi veramente in una maniera così forte, così per noi bella sotto l'aspetto proprio umano, e sentirti, io sono qua sulla poltrona, ti aspetto, vieni a prendermi, qualsiasi ora che arrivi non mi interessa, basta che vieni a prendermi tu. E questo succede a tutti i volontari della nostra associazione.
0: Sì, perché penso che ci sia questo cordone ombelicale che collega il malato, il paziente, all'accompagnatore, che è un accompagnatore, non è, ma è un amico soprattutto, certo. Perché giustamente, come diceva Mario e spesso lo raccontava qui in radio, si stabilisce questa unione fra il paziente e l'accompagnatore, che diventa amico, fratello o sorella, che sia nel caso.
2: Posso dirti una frase forte, di quelle che poi la dottoressa Maria Marconi non vuole che si dica, però te lo voglio dire, tanto per far capire ai nostri radioascoltatori che cosa vuol dire essere un accompagnatore, specialmente quando sei vicino alla persona che sta morendo e ti dice è il momento del nostro addio, e io devo rispondere no, guarda che è soltanto un semplice arrivederci.
0: Parole forti sono le parole che solitamente gli accompagnatori e chi opera in Saronno Point offre, no? Certo. Offre, ed è un'offerta da prima linea, come dico sempre, loro sono veramente volontari da prima linea. Io ringrazio Mario Busnelli e ringrazio Daniela di essere, grazie, stati con noi questa mattina. L'appuntamento con Saronno Point sarà fra 15 giorni, sempre martedì alle 9:30 su Radio Orizzonti. Da Gigi Volpi e Matteo Serenelli, grazie di essere stati con noi. Grazie Mario, grazie Daniela.
1: Grazie.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. Terza notte consecutiva di attacchi americani sull'Iran, con Trump che nel weekend ha notificato ufficialmente al Congresso la ripresa della guerra contro Teheran. Nella notte missili iraniani hanno colpito due petroliere emiratine nello stretto di Hormuz, causando un morto e 8 feriti. Teheran afferma di aver colpito strutture americane in Bahrain e Giordania. Il presidente americano ha annunciato ieri un pedaggio pari al 20% del valore delle merci trasportate nello stretto di Hormuz. Ucraina, Kiev anche stanotte sotto le bombe russe. Intanto il vertice dei volenterosi di ieri a Parigi ha sancito la nascita della coalizione europea per sviluppare uno scudo comune contro missili balistici. Ne fanno parte 9 paesi, fra cui Italia, Ucraina, Francia, Germania e Regno Unito. E dopo una prima visita a giugno del 2023, il cardinale Zuppi, presidente della CEI, torna in Ucraina. A Parigi questa mattina la tradizionale parata militare sugli Champs-Élysées per la festa del 14 di luglio. Quest'anno la parata è dedicata alla difesa dell'Ucraina e al risveglio strategico europeo. Una trentina di capi di Stato e di Governo presenti, fra cui quello ucraino Zelensky e il presidente italiano Sergio Mattarella. Le celebrazioni ricordano quest'anno anche il 10° anniversario dell'attentato di Nizza, con un omaggio alle 86 vittime e oltre 400 feriti. Terza ondata di calore sull'Italia, oggi 4 le città da bollino rosso, domani salgono a 7. Entro venerdì si prevedono temperature record di 45 gradi nelle zone interne della Sardegna.

Condello. Le indagini avrebbero fatto luce sugli interessi economici delle cosche, dal traffico di droga alle estorsioni ai danni di commercianti e imprenditori. Negli Stati Uniti l'ICE, la polizia anti-immigrazione, è di nuovo nella bufera dopo un secondo morto in pochi giorni durante operazioni degli agenti contro i migranti. L'ultima vittima nel Maine, un 26enne colombiano che secondo le autorità rappresentava un pericolo per la sicurezza, ma la dinamica in realtà della sparatoria è ancora tutta da chiarire. È tutto, grazie per l'ascolto.

Fare il traffico giusto per gli utenti giusti al momento giusto. Questa è Evergreen. Ai microfoni di Radio Orizzonti in Blu, Gisella Viccardi. Gentili ascoltatori, bentrovati. In studio con me, alla regia, Angelo. Oggi parliamo di Massimo Bottura, grandissimo chef italiano. Massimo Bottura nasce il 30 settembre del 1962 a Modena. Inizialmente ha un lavoro come grossista di prodotti petroliferi, impiegato nell'azienda di famiglia. A 24 anni, nel 1986, decide però di interrompere gli studi di giurisprudenza. Acquista una trattoria vicino a Nonantola, a Campazzo, dove entra in contatto con la cucina emiliana. In seguito, con Georges Cogny, impara a conoscere anche la cucina francese. Poi va a studiare nel 1992 con Alain Ducasse a Monte Carlo, a Louis XV. Qui frequenta uno stage durato alcuni mesi. Successivamente continua la propria formazione a New York, prima di far rientro nel 1995 a Modena. Al suo rientro in Italia rileva l'Osteria Francescana, una trattoria tradizionale situata nel cuore della città. Nel frattempo Massimo Bottura, nella Grande Mela, ha conosciuto la donna della sua vita. L'8 aprile del 1993, infatti, incontra Lara Gilmon, statunitense, studentessa di arte e di teatro, in un locale newyorkese, il Caffè di Nonna. I due si sposano già nel 1994. Invitato da Ferran Adrià,

2000 nel ristorante El Bulli dello chef catalano. In Spagna, Bottura ha l'opportunità di approfondire le basi e le tecniche della cucina molecolare. Più tardi deciderà di proporre una cucina fondata sulla rielaborazione in chiave moderna di materie prime e piatti della tradizione modenese. Naturalmente, con un personaggio di spicco come Massimo Bottura, dovevo scegliere comunque un qualcuno che fosse rappresentativo, il poeta della musica italiana, Paolo Conte. E iniziamo ascoltando Onda su Onda.

gli occhi chiusi, ti stringi a lui.

Nel 2005 dà alle stampe il suo primo libro, intitolato Aceto Balsamico, per Biblioteca Culinaria, che precede Parmigiano Reggiano, uscito nel 2006 sempre per Biblioteca Culinaria. Dopo aver pubblicato Pro attraverso tradizione e innovazione, lo chef Emiliano diventa noto al grande pubblico a causa di un'inchiesta di Striscia la Notizia, che lo vede protagonista, suo malgrado, nella primavera del 2009. I servizi del telegiornale satirico di Antonio Ricci su Canale 5 si concentrano in particolare sulla cucina molecolare e sulla tendenza a impiegare additivi chimici teoricamente poco sicuri. Anche per questo motivo Massimo Bottura deve fare i conti con una visita dei NAS, il Nucleo Antisofisticazione e Sanità, che tuttavia però non riscontra irregolarità di alcun genere. Continuiamo, ascoltiamo adesso un altro bellissimo brano, Un gelato al limone.

Nel 2011 lo chef modenese riceve il Grand Prix de l'Art dall'Accademia Internazionale della Cucina di Parigi. Nello stesso anno apre nella sua città natale un nuovo ristorante, il Franceschetta 58, con la collaborazione di Marta Pulini. Mentre l'osteria francescana passa dal sesto al quarto posto nella lista dei 50 World's Best Restaurants. L'anno successivo, in seguito al terremoto che colpisce l'Emilia, Massimo Bottura prende parte a diversi eventi a sostegno dei produttori del parmigiano reggiano, devastati dalle conseguenze del sisma che ha provocato la distruzione di migliaia di forme. Viene inoltre nominato chef internazionale del 2012 dal Daily Mail, che assegna all'osteria francescana il titolo di miglior ristorante di tutto il continente europeo. Poco dopo riceve la terza stella Michelin e sceglie di chiudere in vista di un breve periodo di rinnovamento. L'osteria francescana, proprio la stessa. Protagonista dell'anno della cultura italiana negli Stati Uniti, nel 2013 e nel 2014 Bottura si vede assegnare il White Guide Global Gastronomy Award e pubblica per Paidon Press il suo quarto libro, Never Trust a Skinny Italian, mai fidarsi di un italiano magro. L'anno successivo è protagonista della prima puntata di Chef Table, documentario trasmesso su Netflix. Sempre nel 2015 è Chef Ambassador di Expo, l'esposizione internazionale organizzata per 6 mesi a Milano. In questo ruolo Massimo Bottura auspica interventi finalizzati alla riduzione degli sprechi di cibo e al tempo stesso ipotizza con i cuochi famosi possano dare vita a dei gesti sociali attraverso proprio i loro piatti. Continuiamo la nostra carrellata di bellissimi brani. Epoca.

Nel 2016 l'Osteria Francescana diventa il primo ristorante italiano di sempre ad aggiudicarsi il primo posto nell'elenco dei The World's 50 Best Restaurants Awards di New York. È un risultato straordinario che dà visibilità al locale come miglior ristorante al mondo. L'Osteria viene inoltre classificata miglior ristorante d'Italia nella guida del Gambero Rosso 2016, a pari merito con la Pergola dell'Hotel Rome Cavaliere di Heinz Beck. Nello stesso anno anche la guida all'Espresso Ristoranti piazza il ristorante di Massimo Bottura in prima posizione, assegnandole il punteggio massimo di 20 su 20, mai attribuito a nessuno in precedenza. Ed ora chiudiamo con la frase celebre di Massimo Bottura: la vita è così, bisogna crescere lentamente. Quando sei pronto davvero, tutto il mondo se ne accorgerà. Ed ora me ne accorgo anch'io con Via con me.

0: parola.
1: Il tempo a nostra disposizione è proprio tiranno. È terminato, non ce ne resta più. Rimane solo il saluto e vi aspetto alla prossima. Ciao!

0: Spazio aperto. Scuola, società e cultura.
1: Buongiorno, ben ritrovati, un saluto a tutti i nostri radioascoltatori, Gianni Branca ai microfoni con Antonella Colmegna.
2: Buongiorno a tutti.
1: Matteo alla regia e oggi abbiamo come ospiti alcune professoresse dell'Istituto Castelli Arcivescovile. Abbiamo la professoressa Claudia Crespi, preside del liceo, buongiorno.
3: Coordinatrice di corso, buongiorno a tutti.
1: Coordinatrice di corso, per essere corretti, Elena Borsani, buongiorno.
4: Sì, buongiorno a voi.
1: Poi dirà che cosa, qual è il suo ruolo. E Claudia Muscara, altrettanto, buongiorno,
5: buongiorno
1: e benvenuti. Allora, siamo qui per parlare della formula, anche della formula college, che sarà in vigore dal 2027, ma ci sono anche altre cose di cui le professoresse ci parleranno. Da chi iniziamo? Dalla professoressa?
2: Da Borsani.
4: Borsani.
2: Prego.
4: Inizio io. Buongiorno a tutti, io sono Elena Borsani, insegno italiano presso l'Istituto Castelli e nei percorsi liceali, e siamo qua oggi per presentare questa nuova offerta formativa che ci riempie di orgoglio, perché non è un semplice aggiornamento di percorso, ma è un vero e proprio un nuovo modo di vivere il liceo. Infatti l'istituto ha pensato di formalizzare un nuovo modo di vivere questa scuola, la nostra scuola, con 5 nuovi indirizzi che saranno appunto i due che già sono presenti nel nostro percorso, per cui quello di scientifico scienze applicate, e a cui aggiungere poi due percorsi più umanistici di scienze umane e scienze economico e sociale. A questo poi ci sarà la grande novità del Made in Italy, che sarà un percorso un po' tutto innovativo e introdotto appunto dal 2023 anche dal MIUR, e perché abbiamo voluto un po' cavalcare come idea.
2: Ecco, poi dopo magari daremo una spiegazione anche su questo, che è un po' la novità, sì, diciamo, rispetto agli altri corsi. Dica.
4: In questo senso il nostro istituto viene interpretato come un campus Castelli, nel senso che sarà vissuto a 360 gradi, non più solo come un percorso scolastico fine un po' a orientato come tradizionalmente si pensa, ma avrà più sbocchi anche differenziati. La collega, se vuole, può un po' esporre tutti queste novità, diciamo.
2: Ecco, allora diamo la parola a Claudia Muscara, che ci appunto addentra un po' in quelle che sono le novità e le caratteristiche.
5: Sì, abbiamo pensato a molteplici novità per questa formula campus, in cui la scuola si vivrà proprio a 360 gradi. Le novità sono molteplici. La prima innovazione riguarda le aule. Le aule infatti saranno dinamiche, ci saranno diversi laboratori, e a settembre inaugureremo il laboratorio di scienze. Alcune aule sono già attive, come l'aula di musica, e questi ambienti sono pensati proprio per creare un ambiente immersivo e favorire la didattica, in modo che gli studenti possano muoversi anche da un'aula all'altra durante le ore di lezione, e quindi trovare un ambiente che è anche più confortevole per loro. Ci saranno l'aula dedicata a lettere, l'aula appunto, il laboratorio anche di fisica, quindi degli ambienti che sono proprio pensati per gli studenti. Oltre a questo ci sarà poi la continuità della mensa, un elemento che è già presente adesso a scuola e che abbiamo deciso comunque di continuare, in modo che gli studenti possano poi fermarsi anche nel pomeriggio a scuola e creare una sorta di continuità durante la loro giornata. Un'altra novità importante riguarda la figura del tutor, uno dei docenti che si occupa proprio del percorso di crescita e di formazione dello studente. Quindi i docenti non sono soltanto coloro che entrano in classe e svolgono la loro lezione, ma delle persone che vogliono accompagnare gli studenti nella loro crescita, in cui il valore educativo diventa proprio preponderante. E questa figura del tutor appunto accompagnerà l'alunno nel corso del quinquennio. già a partire da quest'anno scolastico, ma sarà ancora più implementata nel corso del prossimo anno scolastico, abbiamo introdotto il progetto Dialogo, un progetto che prevede l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, con cui ormai abbiamo a che fare quasi quotidianamente, un elemento che comunque sta caratterizzando la nostra vita e la sta anche modificando. Per cui abbiamo deciso di cercare di rendere anche i ragazzi più consapevoli di questo strumento, che a volte utilizzano anche in maniera autonoma, sempre con l'obiettivo di sviluppare in loro un pensiero critico. Quindi non è l'utilizzo di un'intelligenza artificiale passiva, ma attraverso degli avatar digitali che riguardano dei personaggi della letteratura italiana, inglese. Abbiamo l'avatar di Dante, di Manzoni, di Shakespeare. I ragazzi possono proprio dialogare, diventa uno strumento didattico che il docente utilizza durante le lezioni, quindi non un sostituto, ma proprio una sinergia che si crea tra docente e alunno.
2: Anche per rendere avatar, magari la lezione meno pesante, più interessante, più partecipata, più attiva.
5: Esatto.
2: E quindi è un qualcosa che appunto vivacizza anche la lezione, rendendola magari un po' meno,
5: esatto, è proprio quello,
2: diciamo,
5: che
2: pesante,
5: vogliamo,
2: tra virgolette, ecco, in alcuni,
5: sì,
2: casi.
5: È un tentativo di scardinare un po' la classica lezione frontale tramite gli ambienti e gli spostamenti negli ambienti, e anche appunto l'investimento nell'intelligenza artificiale, cercare di rendere lo studente protagonista delle lezioni, quindi creare proprio una interattività maggiore con loro.
2: Questo tutor seguirà appunto i ragazzi, un gruppetto di ragazzi, cioè saranno affidati dei ragazzi a una persona che li seguirà nel loro processo di apprendimento, di crescita, di maturazione e di motivazione, probabilmente anche perché magari durante il percorso ci possono essere anche delle defiance, diciamo così, e quindi deve essere magari motivato il ragazzo a proseguire, a mantenere un certo standard, se ce l'aveva già magari di un certo livello, per valutare un po' i suoi cali oppure le sue...
5: Esatto, è proprio quello che vogliamo un po' creare, qualcosa che già facciamo ma adesso viene maggiormente, diciamo, istituzionalizzato, se vogliamo usare questo termine, proprio perché crediamo tanto nella centralità del ragazzo e vogliamo che lui si senta accolto a casa, proprio perché è a scuola, proprio perché la scuola la viviamo come una comunità, per cui non è soltanto un luogo di istruzione ma anche proprio di crescita personale. Il ragazzo è al centro, quindi è giusto che venga accompagnato in quelle che possono essere delle fragilità ma anche delle valorizzazioni personali.
2: Certo,
5: un ambiente in
2: certo
5: cui...
2: magari ha dei talenti che quindi devono emergere e quindi va valutato anche e spronato a,
5: esatto,
2: seguire la sua strada per l'acquisizione delle competenze, insomma.
5: Esatto, proprio, ecco, perché tramite le varie attività si può scoprire un po' tutto.
2: Ecco.
1: Sì, continuiamo con la professoressa Crespi.
3: Certo.
1: Prego.
3: Riagganciandomi sicuramente a quello che dicevano le colleghe, ecco, questo aspetto di comunità è qualcosa che ci ha un po' guidato fin dall'inizio, nel momento in cui abbiamo ragionato su quali indirizzi proporre per questa nuova formula. Abbiamo in primo luogo tenuto in considerazione quali sono state le scelte di percorsi liceali dei nostri ragazzi di terza media nell'ultimo quinquennio, insomma dall'epoca prepandemica ad oggi. Molti dei nostri ragazzi, molte delle nostre famiglie ci dicevano ogni anno: rimarremmo al Castelli se l'offerta formativa avesse anche dei percorsi umanistici, e quindi ecco qui abbiamo deciso proprio di attivare delle alternative al percorso prettamente scientifico, che
2: sì,
3: ci identifica.
2: Perché voi eravate proprio un percorso proprio prettamente scientifico.
3: Esatto, esatto, quindi delle alternative che a ciò che ci ha identificato negli ultimi decenni. E poi abbiamo spinto appunto su questo aspetto innovativo su cui torneremo tra poco, quello del Made in Italy. Un altro ragionamento che abbiamo voluto, a cui vogliamo, abbiamo voluto dare forma, è proprio quello di una comunità di studenti che vivranno proprio la quotidianità scolastica insieme, e ci sarà proprio un vivere quotidiano con studenti di indirizzi diversi, perché molte delle lezioni saranno compartecipate e vissute allo stesso tempo da ragazzi di indirizzo scientifico tanto quanto da ragazzi di indirizzo umanistico. Questo darà la possibilità anche di un aiuto reciproco, quindi dietro tutta questa metodologia metodologia ci sono delle strategie e delle metodologie didattiche che sono per esempio il peer tutoring, peer learning, quindi un qualche cosa, questa formula college che rende possibile anche non solo il passaggio di contenuti in maniera tradizionale da un docente allo studente, al discente, ma proprio una comunità che si forma e che si aiuta nel quotidiano. Questo sicuramente è possibile grazie alle aule di apprendimento di cui parlava la collega. La scelta dell'indirizzo, ecco, un altro elemento che identifica questa formula college è il fatto che la scelta dell'indirizzo liceale è solo il punto di partenza. L'abbiamo detto e ripetuto anche ai genitori che ci hanno conosciuto in occasione delle date di Open Day a maggio. Abbiamo già avuto due Open Day primaverili il mese scorso e la scelta dell'indirizzo liceale è il primo step, perché tutti i nostri studenti potranno avere a completamento una curvatura per il primo triennio e una curvatura poi per l'ultimo biennio del percorso quinquennale. Curvature che tra l'altro sono state attivate in collaborazione con prestigiose realtà del territorio o comunque prestigiose realtà italiane, perché le tre possibilità per il primo triennio sono una curvatura sportiva in collaborazione con il Centro Sportivo Italiano, dove i ragazzi non faranno solo attività sportiva per due ore alla settimana a scuola, ma si tratta proprio un po' di mischiare le scienze motorie con le discipline sportive, quindi accorpare la pratica sportiva con una componente proprio di studio. Una curvatura musicale in collaborazione con il Conservatorio di Milano, quindi per tutti coloro che magari già suonano uno strumento o vogliono intraprendere lo studio di uno strumento in collaborazione appunto con un ente prestigioso come il Conservatorio di Milano. E la curvatura Cambridge, perché questa è un'altra delle grosse novità della formula college. Noi negli ultimi anni più volte anche qui nei momenti di promozione radiofonica abbiamo raccontato del nostro essere diventati scuola Cambridge, del nostro proporre materie non con la formula CLIL, ma proprio delle materie, delle discipline in lingua inglese, quindi biology, chemistry. Ecco, questo diventa a questo punto una scelta, un'opzione per lo studente, proprio perché l'idea è quella di creare, offrire un percorso che sia, in inglese si suol dire tailor made, io essendo docente di inglese uso questo termine, che sia un po' cucito come un abito su misura per lo studente. Quindi, tornando alla curvatura Cambridge, la possibilità in queste due ore aggiuntive del monte ore settimanali di studiare una disciplina non linguistica in lingua inglese. Ovviamente questa curvatura potrà essere scelta da studenti di indirizzi diversi, quindi non potrà più essere una materia prettamente scientifica o prettamente umanistica, ma sarà una materia Global Perspectives che si spalma bene su diversi percorsi.
1: Ci fermiamo per un breve stacco musicale, dopo continuiamo.
3: Grazie.

0: Bene, ritorniamo allora a parlare dell'Istituto Castelli e ridiamo la parola alla professoressa Crespi che conclude il tema delle curvature.
1: Sì, stavamo giusto parlando di queste due ore aggiuntive all'orario settimanale, tre possibilità per il primo triennio, tre possibilità invece per l'ultimo biennio, che sono tre percorsi, uno alternativo all'altro, di chiara matrice di orientamento post-diploma, proprio perché l'orientamento post-diploma è qualcosa a cui tutte le scuole lavorano molto e abbiamo proprio deciso di creare questi tre percorsi, sempre tenendo in considerazione le scelte dei nostri studenti, dei nostri diplomati degli ultimi anni. Quindi tre curvature, una orientata alle professioni sanitarie, alle facoltà di medicina e quant'altro, una orientata, una per tutti coloro che vorranno iscriversi a facoltà tipo scienze politiche piuttosto che mediazioni internazionali, e una invece per tutti coloro che vorranno andare al Politecnico o a frequentare corsi simili, quindi ingegneria e tutte le facoltà scientifiche. Esiste anche un completamento di offerta formativa, quindi tante iniziative, alcune già presenti nell'attuale offerta formativa, a completamento dell'attuale offerta formativa, altre che saranno inserite con la formula college, giusto per citarle, un corso di teatro con l'attore Pastori, un corso di coro con il maestro Muto e tante iniziative di solidarietà.
2: Ah, ecco, interessante.
1: Poi
0: questo è il pomeriggio.
1: Sì,
0: questo è il pomeriggio,
1: esatto.
0: Ecco, per la fascia pomeridiana.
1: Per gli studenti ci sarà sempre la possibilità di fermarsi a scuola per studiare nel pomeriggio in ambienti dedicati e in alcune giornate con la presenza anche di docenti. Adesso mi taccio anche per non spoilerare troppo di questa formula nuova.
2: Praticamente
1: proponiamo.
2: Una scuola che funziona praticamente quasi tutto il giorno.
1: Esatto.
2: Ecco, dove il ragazzo ha da studiare ma anche ha delle attività che possono interessargli e può anche approfondire alcuni suoi hobby, alcune sue
1: passioni,
2: preferenze,
1: sì,
2: passioni.
1: Sì.
2: Certo. Adesso diamo la parola alla professoressa Borsani.
3: Sì, volevo giusto quello che accennavamo prima, fare un focus sul Made in Italy, perché l'abbiamo scelto, perché è un percorso abbastanza innovativo e perché dopo uno studio diciamo un po' del territorio ci si è resi conto che serve, c'è una richiesta importante per la formazione dei futuri ambasciatori dell'eccellenza italiana in qualche modo. Per cui che cos'è questo Made in Italy? È un percorso studiato e voluto anche appunto dal Ministero per creare una sorta di ponte tra la formazione didattica e
0: il
3: mondo del lavoro, per cui risponde innanzitutto a una focalizzazione di quello che è il diritto, l'economia dei mercati internazionali, con un'attenzione all'arte, al marketing, alle lingue straniere, per formare i famosi businessmen del futuro in qualche modo, soprattutto nelle quattro aree in cui potenziali e forti del Made in Italy, che sono appunto l'agroalimentare, l'automazione, l'ambito degli abiti, per cui della moda, e l'ambito dell'arredo, per cui del design. Questi sono gli elementi forti su cui si lavorerà in tutto il percorso del quinquennio. E oltre la parte diciamo di formazione culturale, che rimane simile a quella dei percorsi liceali tradizionali, per cui con la filosofia, insomma, la parte di matematica italiana, di quelle materie che insomma sono formanti, ma anche tanta parte legata a aspetti laboratoriali di progettazione più che di creazione, cioè proprio la progettazione per creare questo la trasformazione diciamo del bello italiano in business, un po' questo quello che i ragazzi dovranno un po' imparare. Però appunto da quando è stata proposta dal Ministero questo percorso, sicuramente non ha avuto un boom di richieste ma una crescita progressiva. Questo vuol dire che sul territorio si sta capendo che questo percorso è sicuramente un percorso interessante da attivare e da alimentare con le nuove risorse, per cui anche noi abbiamo voluto nel nostro piccolo, visto che anche sul territorio mancava arrivava questa proposta.
2: Il proseguo poi nell'università come potrebbe essere quello del Made in Italy?
3: Le risposte potrebbero essere sempre legate all'ambito manageriale, per cui il marketing, l'ambito economico, per cui percorsi di economia aziendale, finanza, piuttosto che anche scuole di alta formazione, per cui anche proprio più settoriale, più nell'ambito diciamo lavorativo, in senso più stretto, ecco, intendo dire magari.
0: Insomma, che ci sia un ampio
2: ampia scelta. No, infatti ho fatto apposta la domanda per fare in modo che anche l'ascoltatore capisca che raggio d'azione ha questa scelta, ecco, che non è canalizzata in un corso solo.
3: Il percorso di studi, cioè la materia caratterizzante, sono appunto il diritto internazionale, l'economia, lo studio d'economia dei mercati internazionali, per cui questa ampia apertura verso l'internalizzazione, per cui è anche legata ad esempio alla scelta di usare, di tenere due lingue straniere a differenza degli altri percorsi magari liceali.
2: Ecco, molto interessante e molto nuovo soprattutto per questa offerta, ecco, molto molto nuovo. Adesso diamo la parola a Claudia Moscara, che ci dà un po' di appuntamenti per poter appunto partecipare alla presentazione dal vivo
0: del nuovo anno scolastico.
2: Ecco, di questo nuovo anno scolastico, che non sarà quest'anno ma sarà per l'anno successivo.
4: Certo. Esatto, questa Formula College sarà valida a partire dal 2027, quindi anno scolastico 2027-2028. Abbiamo già svolto alcune date di Open Day nel mese di maggio per far conoscere questa novità, ma non mancherà la possibilità di frequentare, di conoscere e di visitare direttamente la scuola. Nel mese di settembre organizzeremo altre date di Open Day e per qualsiasi informazione si può consultare il sito web che presenta appunto tutte queste novità, oppure prendere contatti direttamente con la coordinatrice del liceo qui presente, Claudia Crespi, per fissare degli appuntamenti e visitare direttamente la scuola. Vi ricordiamo anche che le iscrizioni sono già aperte anche per l'anno scolastico 2027, quindi anche in questo caso tramite il sito web si può accedere a qualsiasi informazione.
2: Ecco, benissimo. Hai qualche altra domanda?
0: No,
2: mi sembra che appunto avete presentato bene.
0: Ecco,
1: ad aggiungere qualcosa alla professoressa
5: Crespi.
1: Come al
5: solito dimentico qualche pezzettino importante. Una delle collaborazioni più importanti, più significative che abbiamo attivato per questa Formula College è con l'Università Cattolica del Sacro Cuore. Quindi in collaborazione con la sede di Milano abbiamo attivato il programma Early College, e questo è qualcosa di cui potranno usufruire anche gli attuali studenti del Castelli, quindi non solo i futuri studenti della Formula College quando arriveranno in quarto o quinto anno. Che cos'è l'Early College? La possibilità fondamentalmente per i nostri studenti di cominciare a frequentare alcuni corsi, alcuni ambienti, alcuni spazi, conoscere alcuni docenti universitari prima di diventare ufficialmente studenti del percorso universitario. Ecco, questo è proprio
2: un'apertura con l'Università Cattolica.
5: Esatto, proprio una sorta di passerella, se vogliamo.
2: Per ovviamente assistere a delle lezioni, per assistere a qualcosa che a loro interessa, per vedere un po' come funziona.
5: Anche per accogliere dei docenti che verranno da noi a tenere dei seminari, delle lezioni, dei focus su argomenti specifici.
0: Cioè, per creare un collegamento tra il superiore e l'università.
5: Esatto.
0: Per tutti gli studenti.
2: Una continuità proprio. Bello, molto cosa. Interessante.
5: Ecco. Mi sono inserita sull'ultimo,
0: Perché è importante.
5: Grazie.
0: L'avevamo già detto, mi pare, questa cosa, però ripetita Juventus.
2: Perfetto. Sì, l'avevamo già detto quando abbiamo assistito all'Open Day che abbiamo partecipato.
0: Va bene, benissimo. Allora ringraziamo Claudia Crespi, Elena Borsani e Claudia Moscara dell'Istituto Castelli di Saronno di essere stati con noi, ci hanno illuminato su quello che saranno appunto i corsi per i nuovi anni scolastici, ma li inviteremo anche magari da settembre per altre novità e informazioni. Grazie a entrambi
2: grazie a tutti.
0: E grazie a tutti.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. Terza notte consecutiva di bombardamenti americani sullo stretto di Hormuz. Rimane alta la tensione nel Golfo. Trump annuncia di voler imporre un pedaggio del 20% alle navi che passano dallo stretto e minaccia di colpire il sito nucleare di Piksak Mountain. L'Iran reagisce prendendo di mira obiettivi americani in Bahrain e Abu Dhabi comunica che i missili iraniani hanno colpito due petroliere emiratine nello stretto, causando un morto e 8 feriti. Nuovi raid di Mosca contro Kiev e altre città ed insediamenti ucraini. Sono stati lanciati nella notte 135 droni, 10 missili, denuncia il presidente Zelensky. Nella regione di Kharkiv ci sono stati 7 feriti. Il presidente ucraino ha nuovamente chiesto maggiore pressione sulla Russia e l'adozione del 21esimo pacchetto di sanzioni europeo contro Mosca. A Parigi questa mattina la tradizionale parata militare sugli Champs-Élysées per la festa del 14 luglio. Quest'anno la parata è dedicata alla difesa dell'Ucraina e al risveglio strategico europeo. Una trentina di capi di Stato e di Governo presenti, fra cui il presidente ucraino Zelensky e il capo di Stato italiano Sergio Mattarella. Le celebrazioni ricordano anche il 10° anniversario dell'attentato di Nizza, con un omaggio alle 86 vittime e oltre 400 feriti. Si apre oggi a Roma la nuova tornata di negoziati diretti fra Libano e Israele sotto l'egida degli Stati Uniti. Beirut e Tel Aviv hanno raggiunto un accordo quadro il 26 di giugno, volto a una pace duratura dopo 5 round di negoziati a Washington. L'accordo però è stato respinto da Hezbollah. Si chiede l'immediato ritiro delle forze israeliane da due zone pilota prima di qualsiasi ulteriore discussione, ha annunciato la presidenza libanese. Alla Camera oggi inizia l'esame della riforma della legge elettorale. I deputati di Montecitorio dovranno votare 200 emendamenti presentati. Restano alcuni nodi da sciogliere con la maggioranza, che in particolare è ancora divisa sulle preferenze. Su questo punto comunque non hanno trovato l'accordo neppure le opposizioni.

Benvenuti, cari ascoltatori, su Radio Orizzonti in Blu. Io sono Federica, questa è Donna, ti voglio cantare. Nomi di donne nei titoli delle canzoni. Ascoltiamo un po' di musica e parliamo un po'. Bene, allora, una donna per amico, ci avreste mai pensato? È una delle canzoni più celebri di Lucio Battisti. È una canzone del 1978, torniamo ancora agli anni 70, che proliferano di belle musiche, belle canzoni. È un brano che parla del rapporto tra uomini e donne, che è visto come un legame di amicizia, di complicità, oltre che di amore. L'idea centrale è quella che ogni uomo dovrebbe avere su una donna come amica e qualcuno con cui condividere dei pensieri, delle emozioni e dei momenti della vita. Una curiosità, è una delle canzoni simbolo della musica degli anni 70. Aggiungiamo un'altra curiosità, l'album ebbe un grande successo commerciale in Italia con questo brano molto trasmesso in radio e reinterpretato anche da altri artisti. Ascoltiamo la nostra canzone.

Dolce Barbara, eccoci nel 1990 con Eros Ramazzotti. È una ballata intensa che è dedicata ad una giovane fan scomparsa prematuramente, ahimè. Il brano nasce in seguito all'incontro tra il cantautore e la madre della ragazza, che raccontò la tragica storia di Barbara, una ragazza molto giovane affetta da leucemia. E la canzone è un tributo alla sua memoria, un messaggio di dolore ma anche di speranza. E la madre di Barbara, dopo la morte della figlia, tredicenne, chiese ad Eros di dedicargli una canzone, e quindi ecco che il cantante si commuove e scrive il brano. Ha un significato importante, è un omaggio alla dolcezza e alla sfortuna di questa vita, di questa ragazza, e quindi ecco, un po' triste ovviamente il dolore della perdita in una preghiera musicale. E adesso ci ascoltiamo la nostra Dolce Barbara.

Eccoci con Linda, che è una delle più famose canzoni dei Pooh. Fu composta da Roby Facchinetti e da Valerio Negrini parecchio tempo prima, poi venne pubblicata nel 1976, quindi un po' dopo. Pare che la canzone sia ispirata alla modella americana Linda Larsen, comparsa nello special televisivo dei Pooh che era stato girato a Sperlonga nel 1975. Questo brano fu presentato fuori concorso al Festival Bar del 1976. Si tratta della prima incisione del gruppo dopo la rottura con il produttore Giancarlo Lucariello. È una canzone che racconta una storia di coscienza sentimentale, focalizzandosi sulla nostalgia per un amore passato e la delicatezza di una prima esperienza amorosa. E pare che appunto questa modella americana Linda Larsen in questo special TV parlava molto, molto spesso dei tempi migliori riferiti al 1975, quindi come tema c'è anche la nostalgia, la fine di una relazione e la delicatezza di un primo amore. Ascoltiamo la nostra canzone.

famosa canzone di Vasco Rossi del 1987, Brava Giulia. Celebra una figura femminile che è determinata, indipendente, capace di prendere in mano la propria vita. Il testo esprime ammirazione per una donna che sa quello che vuole, sa anche come ottenerlo. Quindi troviamo autodeterminazione. Giulia rappresenta la donna moderna che non si lascia imporre regole esterne. E ammirazione, l'espressione brava Giulia è un complimento per la sua forza, la sua capacità di gestire situazioni. E sebbene ispirata alla figura di Paola Panzacchi, che è una delle prime compagne di Vasco, Giulia nella canzone assume una valenza universale, diventando l'icona di una donna dura e pura. In sintesi, il brano è un inno alla libertà femminile, alla capacità di affermazione personale. Bene, con questa canzone abbiamo concluso oggi il nostro viaggio Canzoni sulle donne. Grazie per averci fatto compagnia come sempre, per averci ascoltato. Io sono Federica, questa è Radio Orizzonti in Blu. Ci ritroviamo alla prossima puntata.

0: Prima dei fatti.
1: Prima dei fatti.
0: Tante rubriche, un solo programma.
2: Pillole di finanza a cura di Francesco Ceriani.
3: Bentornati al nostro appuntamento settimanale di educazione finanziaria. Oggi parleremo di un tema molto importante. Il vero rischio non è la volatilità, ma non raggiungere i propri obiettivi. Nelle scorse puntate abbiamo parlato di VIX, paura, avidità e psicologia dell'investitore. Abbiamo visto che molti risparmiatori si spaventano quando il portafoglio oscilla, quando vedono un meno 5, un meno 10, un meno 20%. È normale, nessuno ama vedere il proprio capitale scendere. Ma la volatilità non è sempre il vero rischio. La volatilità è l'oscillazione del valore di un investimento nel tempo. Può essere fastidiosa e difficile da sopportare, ma non sempre coincide con una perdita definitiva. Il vero rischio, per una persona o per una famiglia, è arrivare al momento in cui quei soldi serviranno e scoprire che non sono sufficienti, non sono disponibili o sono stati investiti nel modo sbagliato. Facciamo qualche esempio. Se sto investendo per la pensione e ho davanti 20 o 30 anni, il rischio principale non è vedere il portafoglio oscillare nel breve periodo. Il rischio vero può essere investire in modo troppo prudente per troppo tempo, perdendo potere d'acquisto e non costruendo abbastanza capitale per il futuro. Al contrario, se quei soldi mi servono tra 2 anni per comprare casa, allora la volatilità diventa molto più pericolosa. In quel caso non posso permettermi di trovarmi in perdita proprio quando devo usare il denaro. Lo stesso vale per la liquidità. Tenere una parte di denaro disponibile può sembrare poco efficiente, ma è fondamentale per affrontare emergenze o spese impreviste senza essere costretti a vendere investimenti nel momento sbagliato. E poi c'è il patrimonio familiare. Il rischio non è solo finanziario, può essere anche avere troppi immobili e poca liquidità, non aver organizzato il passaggio generazionale o non aver pensato alle esigenze del coniuge, dei figli o degli eredi. Per questo un investimento non va giudicato solo dal rendimento o dall'oscillazione, va giudicato in base alla funzione che deve svolgere. Deve far crescere il capitale nel lungo periodo? Deve proteggere una somma che servirà presto? Deve garantire liquidità? Deve aiutare a trasferire il patrimonio in modo ordinato? La domanda corretta quindi non è solo quanto rischio ha questo investimento. La domanda più importante è: questo investimento mi aiuta davvero a raggiungere i miei obiettivi? Perché investire bene non significa evitare ogni oscillazione, significa costruire una strategia che ci permette di arrivare preparati quando quei soldi serviranno davvero. Anche per oggi è tutto, buon investing e alla prossima settimana.

0: Spazio aperto. Scuola, società e cultura.
1: Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati. Un saluto a tutti i nostri radioascoltatori. E con me c'è Antonella. Ciao Antonella.
2: Ciao a tutti.
1: Buongiorno. E poi abbiamo il professor Sergio Beato e ci parlerà dei segni dell'Ottocento e dei primi del Novecento a Saronno.
3: Buongiorno a tutti buongiorno. Gli ascoltatori di Radio Orizzonte.
2: Eccoci
1: buongiorno
2: qua.
1: Buongiorno e benvenuto.
3: Allora, prego. Questa volta forse qualcuno ricorderà che qualche settimana fa sono stato intervistato a Radio Orizzonte. I segni del Settecento nasceva da quella che era un ciclo di conferenze che ho svolto questa primavera scorsa qui a Saronno, però qualcuno ricordava che c'era stato un ciclo precedente di interventi e riguardava più l'anno scorso, quando mi fu espressamente chiesto dall'assessore Succi che cosa si poteva fare per fare un ciclo di conferenze sulla Saronno, che in qualche modo con qualche novità da un punto di vista storico, e mi era venuto in mente un lavoro che avevo già elaborato in precedenza, proprio conoscere Saronno fra 800 e 900, dedicandomi in particolare all'architettura, agli edifici, più che non alla pittura o altre forme d'arte. E allora veramente è venuto fuori un percorso abbastanza simpatico. Alla fine dell'Ottocento anche a Saronno compare un fenomeno che in architettura e in storia dell'arte si chiama eclettismo, che vuol dire mettere insieme elementi che appartengono a stili artistici diversi, ed era nata veramente una, come dire, corsa a copiare negli edifici che si costruivano allora magari tipologie architettoniche del passato. Faccio subito degli esempi.
2: In un unico
3: edificio, assolutamente edificio, ecco. Sì. Allora, io penso che tutti i saronnesi conoscono quella finta torre medievale che c'è in via Varese, quartiere,
2: certo,
3: Stella,
2: sì,
3: che nessuno per carità pensi che è una torre medievale autentica, anche se fatta secondo i canoni dell'architettura medievale. Era l'ingresso della villa Parvis, fatta a fine Ottocento, quando questo proprietario che si fa questa villa residenziale in periferia allora di Saronno vuole un ingresso come se fosse una torre medievale. Una piccola nota del passato che viene copiato sostanzialmente, quindi assolutamente un falso storico. Ne abbiamo altri gli esempi. Suggerisco una cosa.
1: Una domanda.
3: Prego.
1: Su questa torre. Adesso è stata presa a simbolo di Saronno, perché
3: questa è un'altra cosa che va assolutamente
2: dimenticata. No?
3: L'ho già sentito da altre persone che hanno detto.
1: Lo sento,
2: subito.
3: Ecco perché nello stemma di Saronno c'è un castello con un bisante,
2: torre,
3: con le due torri. Col bisante è un cerchio, quello dice una luna, un sole, no? Non è assolutamente vero. Vi posso garantire che nello stemma Carpani di Como, un'antica raccolta araldica, c'è il vecchio stemma di Saronno, che era già un castello, ma siamo alla fine del 300, perché da sempre ha avuto questo emblema come emblema cittadino. Assolutamente la torre di Varese non è la torre che sta nello stemma cittadino. Ne aveva già parlato a lungo anche Vittorio Pini nelle sue ricerche storiche.
1: Abbiamo sfatato una cosa.
3: Abbiamo sfatato un falso storico. Un'altra cosa che si può in qualche modo individuare, ed è abbastanza curioso anche se non è facile da trovare: in una casa di cortile di via Roma esiste il vano scala che sembra una torre medievale, ma vi posso garantire che è una cosa fatta alla fine dell'Ottocento, anche se ha la merlatura, le finestre con le bifore che sembrano finestre del Medioevo, di
2: del
3: un castello,
2: Medioevo, certo.
3: Assolutamente tutto falso, e si può andare avanti, perché vi ricordo che il restauro dell'Istituto Padre Monti, fatto negli anni 70 del secolo scorso, ricalca comunque una tipologia ancora di una specie di castello medievale: le due torri, le merlature, i portici con le colonne. Tutto,
2: certo,
3: falso da un punto di vista architettonico. Falso nel senso che era di moda copiare l'antico, assolutamente. Abbiamo qualche altro esempio: una casa di cui non ho ancora individuato la proprietà, o almeno il costruttore, in via Francesco Baracca, sembra una casa medievale. Anche qui abbiamo le trifore, gli archi a sesto acuto tipici del tardo gotico. Oppure la villa Banfi in via Stampa Soncino sembra una costruzione antica a mo' di castello. Ci sono anche qui loggiati, ci sono delle merlature, ma sono degli anni 29 o 25, quindi capite che siamo veramente in un'epoca in cui si copia l'antico, ma è una moda più che non una vera autentica architettura del passato. E che cosa dire poi ad esempio della classica Villa Gianetti?
2: Il nostro vecchio comune.
3: Assolutamente
2: proprio.
3: Sì, di cui oggi ho una certa conoscenza per tanti motivi di ricerca. La famiglia Gianetti degli industriali, famosi industriali della meccanica, delle ruote, degli autocarri, vuole una casa che sia di stile neo-rinascimentale. Mi 1919. Sicuramente l'architetto esaudisce la richiesta del committente, gli fa una casa che sembra una casa o una villa di tipo medievale, mettendo insieme tanti elementi di quel momento storico, il Rinascimento, come dire, Rinascimento lombardo, che in realtà copiava il Rinascimento toscano, perché il Rinascimento nasce soprattutto in Toscana, a Firenze, e quindi costruisce una casa che richiama quella tipologia di architettura. Ma siamo nel 1919, perché così la vogliono i committenti. Uno dei casi più, come dire, interessanti, che mi ha stuzzicato la ricerca e la fantasia, è, io la chiamo la vecchia scuola elementare Bernardino Luini, proprietà oggi delle Ferrovie Nord, che si trova oltre i binari del sesto binario. Vi faccio notare questo, sto parlando qui ai miei intervistatori, ma con delle fotografie davanti, purtroppo finché non avremo la radiovisione, ecco, non possiamo.
2: Però indicando bene dove sono, uno sì, se lo ricorda proprio.
3: Tutti quanti penso sapete dov'è questo edificio che oggi è proprietà di Ferrovie Nord, la scuola Bernardino Luini.
1: Dietro stazione.
3: Assolutamente sì.
2: Chiuso, un po' abbandonato, però visibile a
3: oggi
2: tutti.
3: Oggi è stato però recuperato, perché una volta era coperto completamente di vite canadese, si vedeva solo una grande macchia verde, l'edificio non si vedeva assolutamente più. Vi faccio notare questo comignolo che sta su questo edificio, che ha questa particolare forma. Vi sembra che sia molto simile a questi altri camini che vedete dall'altra parte? Allora, questo è un tentativo di nuova architettura neorinascimentale, assolutamente. Il comignolo ha questa fattezza che richiama moltissimo questi. Questi comignoli si trovano in Piazza Ducale a Vigevano, architettura di Donato Bramante, che lavora per Ludovico Moro Sforza. L'autentico Rinascimento e il falso Rinascimento. Quindi veramente c'è da parlare di quello
2: bello
3: che potremmo definire,
2: definire
3: l'eclettismo, come dire, anche qui a Saronno. E poi ci sono anche degli altri esempi, perché non possiamo dimenticare che se andava molto di moda o il neo-medioevo o il neo-rinascimento, qualcuno invece sceglie un'altra tipologia. Basterebbe ricordare che la villa degli industriali Parma, famosissima famiglia di industriali saronesi, si sono fatti la loro casa alla circonvallazione via Varese in forme neobarocche, perché è una sontuosità diversa, è un tipo di architettura.
2: Quindi non è antica veramente, assolutamente ricostruita secondo questa moda, diciamo, di rifare.
3: La moda dell'eclettismo che copia l'antico. Siamo nel 1925 anche per la Villa Parma. Ma volevo farvi notare un particolare, perché sono due momenti e due tendenze stilistiche molto contrapposte. C'è chi guarda l'antico e quindi copia il passato, il Rinascimento, Medioevo, ma c'è qualcuno che ha già intuito che cos'è la modernità. Questo è un progetto, non fu mai realizzato. Antonio Sant'Elia, 1914. Un architetto comasco conosciutissimo e uno dei maestri del cosiddetto razionalismo del primo Novecento, fa dei progetti che potrebbero essere un grattacielo modernissimo, ma nel 1914, quando gli altri si indugiano ancora sulle case di tipo medievale o di tipo rinascimentale. Sì. E allora anche a Saronno, rispetto a questa corrente che copia e recupera l'antico, nasce il senso della modernità. Faccio alcuni esempi. Questo è Giuseppe Terragni, sempre a Como, per il cosiddetto Nova Como, un condominio modernissimo. Ma guardateli la Ignoto Militi, anni 1933, a Saronno, come si richiama da un punto di vista architettonico. E poi chiaramente la modernità è avanzata davvero tanto anche a Saronno. Che cos'è il municipio nuovo se non la vecchia rinascente di Saronno, adattata a edificio pubblico? Chiaramente qui prevale l'acciaio, il vetro e il cristallo, non la muratura. La modernità che avanza.
2: Sì.
3: E forse uno degli elementi più, come dire, innovativi da un punto di vista architettonico a Saronno, sicuramente può anche non piacere il tipo di architettura, perché ognuno ha il proprio gusto, chi piace l'antico, chi piace il moderno. Lo Star Milan, che ha quella pensilina dove arrivano i pullman o gli ospiti, che veramente sembra un'ala di un aereo che sta per decollare, tanto esprime questo concetto di modernità e di sfida da un punto di vista delle forme architettoniche.
2: Sì, questo siamo proprio sul moderno,
3: antico e moderno,
2: convivono.
3: Che convivono a Saronno sicuramente, ed è, come dire, un momento della edilizia saronnese che per alcuni, secondo un gusto personale, guarda indietro, e per qualcuno guarda in avanti.
2: Ecco, due parole sull'Ignoto Militi.
3: L'Ignoto Militi è nato,
2: che abbiamo proprio qua dietro ai nostri studi.
3: L'Ignoto Militi nato nel 1933, demolendo a casa la fotografia che dice proprio di una Saronno che sta scomparendo. Erano le corti rustiche delle proprietà degli Stampa Soncino, famiglia famosissima, Marchesi Stampa Soncino, che venivano da Soncino, perché quello era il loro feudo d'origine, che per questione di eredità e di matrimoni sono diventati anche proprietari a Saronno. E per dare, come dire, uno slancio nuovo all'architettura che avanzava, alla modernità che avanzava, gli Stampa Soncino cedono quella che era il cortile delle loro parti rustiche, diremmo i fienili, le stalle, rimesse delle carrozze, perché ricordo che il palazzo esiste ancora, anche se ha avuto tantissime, come dire, trapassi di proprietà. È l'edificio Rosa Salmone che si trova in Piazza Libertà, dove oggi c'è l'agenzia dell'Unicredit, perché quell'edificio è stato nei tempi prima forse di Casa Reina, ma i Reina antichi, quelli che avevano anche il feudo a Cassina Ferrara, poi sono passati agli Stampa Soncino, che per questione di eredità e di matrimonio è diventati proprietari di questi immobili saronnesi. Esiste la via Stampa Soncino Benefattori, c'è scritto, certo, io qui dietro, sì. Perché questa è una presenza significativa della famiglia nella storia saronnese. E da ultimo bisogna ricordare che quell'edificio, che è stato un po' l'edificio più importante da un punto di vista della signorilità dell'architettura in centro proprio a Saronno, quella che una volta era Piazza Venezia, Piazza Umberto I e oggi Piazza Libertà, perché è sempre quello lo spazio del centro cittadino, è diventata la proprietà, sempre per questioni ereditarie e matrimoniali, della famiglia Antici. Ricordiamoci che
2: lì c'è via Antici,
3: dietro c'è il vicolo Antici. Ricordiamoci che questa è una cosa che va sempre precisata, altrimenti si ingenerano confusioni e delle inesattezze. La famiglia Anticila è la famiglia della mamma di Giacomo Leopardi, perché la marchesa Adelaide Antici sposa Monaldo Leopardi, che sono i genitori del poeta, ma non è vero assolutamente che Leopardi è mai venuto a Saronno. Questo sono quelle queste sono quelle derivazioni da alcuni elementi storici che poi ingenerano una vera e propria falsità, perché questo non è vero. È vero che Leopardi ha abitato per qualche tempo a Milano, questo è vero, in una casa probabilmente d'affitto vicino a quella che oggi è lo spazio della Galleria Vittorio Emanuele II. Questo è biograficamente vero nella storia del poeta, ma non è vero che Giacomo Leopardi passava per Saronno. È vero che potremmo dire un cugino di secondo grado per parte materna, il marchese Rodolfo Antici, è stato l'ultimo proprietario di questi immobili saronnesi, grande possidente anche di tante campagne a Cassina Ferrara. 1928, lo splendido marchese Rodolfo Antici, che forse viveva un po' al di sopra delle sue possibilità ed era un uomo a cui piaceva il gioco, insomma una certa vita mondana, deve vendere tutte le proprietà saronnesi per fare cassa e liquidare i debiti che ha contratto. E allora in questo senso si farà avanti un componente della famiglia Zerbi, l'ingegner Pietro Zerbi, che negli anni 30 del Novecento compra quell'edificio e tante altre cose, ed è anche quello che ha raccolto una storia abbastanza interessante con dei risvolti un po' così romanzeschi. Ha avuto anche la possibilità di acquistare, sempre dal marchese Rodolfo Antici, negli anni 30 del Novecento, il famoso archivio che si era depositato in questo edificio storico, dove la storia di Saronno si è proprio sedimentata attraverso le carte. Questo archivio parte, se ne va a Recanati. Rodolfo Antici, quando vende le proprietà saronnesi, si ritira nelle sue proprietà a Recanati, nelle Marche, certo, terra di origine della famiglia, come per i Leopardi, e Pietro Zerbi tratterà con questo, come dire, acquirente da cui ha comprato queste proprietà saronnesi. Dice: ma che cosa se ne fa un nobile nelle Marche di 80 fascicoli di carte saronnesi? E allora il marchese si terrà 5 faldoni, le carte Antici che hanno prodotto nella proprietà saronnese, e rivende a Zerbi 75 faldoni di quello che era l'archivio cosiddetto Stampa Soncino, o qualcuno oggi dice Zerbi. In realtà le carte maggiori hanno prodotto gli Stampa Soncino. E ricordo che dal 2009 questi 75 faldoni, per la generosità di un mecenate saronese, bisogna dire la verità, sono stati acquistati e depositati in Società Storica a disposizione degli studiosi che le vogliono consultare per ricerche storiche. Benissimo. 75 faldoni di carte che riguardano la storia saronnese.
2: Benissimo. Interrompiamo un attimo e poi riprendiamo questa immersione nella storia.

0: Eccoci cari ascoltatori, torniamo in studio con il professor Sergio Beato, a cui diamo subito la parola.
1: Un altro aspetto di questa edilizia, che per certi versi ho definito eclettica, che guarda al passato ma con elementi di modernità che stanno avanzando anche a Saronno, anche nel Novecento, un fenomeno molto interessante da un punto di vista proprio delle tipologie architettoniche, sicuramente Saronno ha qualcosa da dire anche a questo riguardo, è la tipologia delle case operai o villaggi operai. Non possiamo dimenticare che fra fine Ottocento e primo Novecento Saronno è stata una città industriale, con grandi complessi che hanno fatto la fortuna, il lavoro di tanti saronesi che attraverso questo lavoro nell'industria saronese hanno avuto gli mezzi per vivere. Possiamo pensare alla Turley, possiamo pensare ai cotonifici Poss, possiamo pensare alla Cemsa, alla Isotta Fraschini, alla Parma, tutte realtà, come dire, industriali che oggi non esistono più. La Fimi, tanto per ricordare altri elementi di tecnologia e di modernità, la Lesa, tutti i marchi che hanno fatto la storia industriale di questa città che oggi, cambiati i tempi, la situazione economica e sociale, non hanno più tracce in questa città. Ma è interessante che invece sono rimaste in molti casi con quella apertura mentale verso una modernità e un discorso anche di uguaglianza sociale, di giustizia sociale più che di uguaglianza sociale, le case operaie legate a questi stabilimenti. Il primo grande esempio che possiamo fare sicuramente è l'intero villaggio De Angeli Frua.
0: Ecco.
1: Quando il cotonificio De Angeli Frua si è piantato a Saronno, cedendo poi quello che sta poi considerato il cotonificio della Cantoni, oggi a Saronno si dice la zona Cantoni, ma i De Angeli Frua costruirono queste case, siamo i primi del Novecento, finita la Prima Guerra Mondiale, 1921, si vede ancora oggi in via De Angeli Frua questo tipico villaggio operaio, piccole case, modeste ma dignitosissime per gli operai che lavoravano in De Angeli Frua, c'è anche una palazzina per gli impiegati, c'era già questa differenza tra le classi sociali, la borghesia impiegatizia rispetto al mondo operaio. È una tipologia molto interessante che si può ancora oggi vedere perché ancora oggi è vissuta come una realtà abitativa della città di Saronno. Non possiamo dimenticare ad esempio le case Cemsa, quelle che sono sopravvissute all'inizio della via Rimembranze. Da una parte c'è un grande condominio, ma questo condominio più antico è rimasto proprio all'imbocco della via Rimembranze.
0: Proprio,
1: e
0: certo.
1: sono le case dei dipendenti della Cemsa, costruzioni elettromeccaniche Saronno, facevano motrici per i treni con motori elettrici e quindi un altro insediamento operaio molto importante. Non possiamo dimenticare una cosa che anche oggi viviamo come realtà edilizia della città, ma di cui forse dimentichiamo l'origine. Via Martiri del Lavoro e Via Volonterio, le case dei dipendenti di Ferrovie Nord.
0: Sì, è vero,
1: assolutamente.
0: Certo.
1: Degli anni 30 anche questo complesso abitativo era legato ai dipendenti delle ferrovie. Certo, non c'erano case per tutti i dipendenti, ma la società Ferrovie si preoccupa di dare delle case dignitose ad alcune delle famiglie dei suoi dipendenti. E poi come dimenticare la cosiddetta cooperativa popolare, Via Ramazzotti, angolo Via Pola, 1929. Quella non è una casa di dipendenti di una grossa azienda saronese, ma è una edilizia popolare che dà case dignitose per quell'epoca, quindi con servizi igienici, con l'acqua corrente. Pensiamo a come erano la realtà delle case di cortile della via Padre Luigi Monti, le vecchie case del centro saronese. Credo che ai tempi ci fosse ancora il pozzo nel cortile e un unico servizio, come dire, per tutta quanta la collettività che viveva all'interno. Ecco che la modernità, e da un punto di vista anche della giusta considerazione sociale, sta facendo passi avanti anche a Saronno. Senza dimenticare poi un grandioso, ambizioso progetto che però non ha trovato, come dire, la sua possibilità di realizzazione, che si trova in archivio comunale con questi disegni, con queste mappe, con questi progetti edilizi. In una Saronno degli anni 30, quindi in pieno regime fascista, il regime pensa per Saronno due insediamenti abitativi modernissimi, all'avanguardia rispetto a quello che era l'edilizia popolare dell'epoca, che sono il villaggio cosiddetto Impero, tanto per capirci quello che oggi è la zona Matteotti di Saronno.
0: Stiamo parlando questa... Matteotti vicino alla chiesa di San Giuseppe.
1: Assolutamente, quindi il villaggio che doveva chiamarsi Impero e dalla parte opposta, quindi usciti dalla zona di Piazza Borella verso Ceriano Laghetto, ci doveva essere l'insediamento del villaggio Littorio. Sono chiaramente nomi che danno origine di questa tipologia edilizia durante il regime Impero Littorio, si capisce da che parte si va a parare. Interessante che questi progetti progetti contengono delle tipologie, delle casa per casa, quindi si va da palazzine B a quadri familiari, con tutto un insediamento che prevedeva ad esempio per il quartiere Littorio anche una vera e propria chiesa che faceva da perno,
0: quindi
1: a questo quartiere,
0: ecco, questa comunità.
1: Comunità che si creava attorno a questi insediamenti. Di tutto questo ambizioso progetto, di cui rimangono però tutte quante le tavole degli architetti che le hanno pensate e progettate, non si è fatto nulla. Ricordo che in realtà però, durante il regime fascista, si costruirà quello che noi oggi chiamiamo il villaggio Matteotti, con tipologie edilizie molto meno ambiziose, molto più modeste, non certo palazzine e quadri familiari, ma delle vere e proprie case, ancora un po' di cortile, case a schiera potremmo dire oggi.
0: Villettine proprio,
1: però
0: ecco,
1: tutte quante in batteria, ecco, non un'identità, unità uniche, perché nei progetti di questo impianto edilizio si invece prevedeva case di e quadri familiari, quindi delle casette, delle villette potremmo dire oggi. E tutto questo non è stato realizzato, è rimasto un sogno che non si è concretizzato. Mentre ricordo che quello che noi che oggi chiamiamo Villaggio Matteotti, che non corrisponde alla tipologia di queste abitazioni che sono in questo progetto d'archivio, sono state chiamate inizialmente Villaggio Arnaldo Mussolini, in onore di un fratello del Duce che era già mancato, e poi dopo la Seconda Guerra Mondiale, cambiando tutta la realtà storica anche di Saronno e dell'Italia nel suo insieme, si darà il titolo di Villaggio Matteotti, che è quello che ancora oggi caratterizza questa zona dell'edilizia appunto cittadina, assolutamente.
2: Certo, questi progetti venivano avanti proprio perché Saronno era una città industriale, quindi con bisogno di case.
1: Esatto, è la corrispondenza di questo sviluppo industriale, è una necessità che si creava di conseguenza di questo grande decollo industriale.
0: Anche perché non è un progetto solo, ma ce ne sono diversi.
1: Ce ne sono diversi, assolutamente, e corrispondeva a un vero e proprio programma edilizio del regime. Pensate a quanti insediamenti fatti durante il fascismo in tante città italiane, oppure potremmo ricordare addirittura l'idea di fondare una città che prima non esisteva, Littoria, che noi oggi chiamiamo Latina, certo, nel Lazio, è una città che nasce dal nulla, non esisteva. Il Duce la volle, fu fatta secondo la volontà del capo, allora non si discutevano le regressioni, veniva certo, soltanto.
0: Quindi è nata proprio una nuova città, un nuovo insediamento.
2: Oppure, no, anche oppure, perché là c'erano le paludi, se no, no,
1: vero,
2: non ricordo
1: hanno,
2: male. Era
1: hanno
2: tutto
1: bonificato l'agro Pontino, trasportando interi gruppi familiari dal Veneto, da altre regioni, per andare
0: anche
1: a colonizzare
0: dal Friuli e dal Veneto.
1: Assolutamente sì.
0: Per colonizzare quella zona lì.
1: I territori che erano stati bonificati e quindi potevano diventare agricolmente produttivi. Assolutamente sì. Ma questa è una storia ormai
0: chiusa del passato. Sì, è un'altra storia.
1: Assolutamente, come
0: torniamo
1: dire.
0: Torniamo alla nostra Saronno e abbiamo.
2: Beh, ricchissima Saronno.
0: È ricchissima,
2: queste,
0: quindi abbiamo
1: tanti
0: visto
1: spunti, di tanti argomenti che possono
0: edilizia,
1: alimentare, ecco, la ricerca storica e non solo.
0: Infatti questa edilizia così eclettica proprio di
2: vabbè, e poi ultimamente ci sono i palazzi moderni.
1: E poi ci sono
2: moderni,
1: i segni della modernità. Non ho osato, per so che non è stato, come dire, un elemento facile da accettare, quella nuovissima costruzione che si chiama il Bosco Verticale anche
2: a
1: qui,
2: ah, sì,
1: che è a Milano, ma ne ha trovato un equivalente anche a Saronno, dove demolendo un vecchio insediamento industriale dei capannoni si sta completando questo edificio che svetta sul profilo della città. Vi posso garantire, io che vengo da Cislago e molte volte faccio il tratto dall'autostrada entrando a Turate, vengo fuori, quando si arriva sul cavalcavia si vede proprio questa torre bianca che sta emergendo sui tetti saronnesi.
0: In pieno centro.
1: Io non entro nella discussione perché sarebbe un vespaio di polemiche. Dico solo che se è stata realizzata, evidentemente gli strumenti urbanistici del piano regolatore lo consentivano. Discorso diverso se opportuno o non opportuno, ma è una cosa fatta a norma di legge, e quindi chi ha pensato di fare questo investimento ha ritenuto che fosse possibile per dare un'altra nota di assoluta modernità, perché a Milano questo cosiddetto bosco verticale ha fatto storia, è un insediamento insomma molto particolare, perché su questi terrazzini sono state veramente piantumate tante essenze che sembra che sia un bosco dentro un edificio abitativo che si sviluppa in verticale invece che in orizzontale, come normalmente succede alle foreste e ai boschi, assolutamente.
2: Certo.
1: Ma
2: certo,
1: non alimentiamo altre
2: una
1: polemiche.
2: Volta da lontano si vedevano i campanili,
1: una volta da lontano si vedevano i campanili,
2: adesso ci sono i grattacieli.
1: Adesso vediamo i boschi verticali o grattacieli moderni, ed è sicuramente una cifra di modernità anche per la Saronno di oggi, questo è indiscutibile.
0: Sì, sì,
1: può anche non piacere, assolutamente, questo sta nel gusto
0: personale.
1: D'altra
0: parte, come tutti gli stili che ci ha presentato, insomma, saranno piaciuti e non piaciuti ai vari...
1: Funziona in questo modo e quindi non si può dire niente. Certo che è veramente un tipo di avanguardia architettonica che è proprio la cifra della modernità di oggi. Penso che nel passato nessuno l'avrebbe immaginato, anche se, ripeto, ho grande stima dell'architetto Santelia, un comasco, che nel 14 fa di questi progetti, poi purtroppo muore come giovane ufficiale nella prima guerra mondiale, 1916.
0: Però, dal disegno, ecco, dal disegno, si capisce che gli ascoltatori non possono vedere.
1: Non stonerebbe
0: ma...
1: quelli che sono i grandi grattacieli moderni, ma siamo in contemporanea con queste villette signorili che hanno tutt'altro andamento, tutt'altro stile rispetto a questa modernità, con gli ascensori che già andavano su e giù, assolutamente. Del resto mi pare che Milano non voglia perdere questa sfida della modernità. Penso al quartiere di Fiera Milano City, grattacieli che spuntano ancora in modo veramente preponderante, con queste sagome veramente slanciate verso il cielo.
0: Assolutamente, insomma, molto, assolutamente. Molto venieristico.
1: Come dico sempre, può piacere o non piacere.
2: Secondo me.
1: Sono una cifra di modernità che avanza, sicuramente non c'è nulla da dire. Certo creano anche dei problemi di carattere, come dire, ambientale nel quartiere, perché poi creano delle situazioni che non sempre sono facilmente gestibili, però insomma.
0: Sì, però lì rimane un quartiere nuovo, quindi rimane un quartiere c'è già nuovo, questa idea della novità e del nuovo che avanza, ma in una zona.
1: Tenete presente poi l'altra grande novità, che io non so che quartiere sia, dove c'è il grande grattacielo con l'aguglia dell'Unicredit, altro quartiere di grattacieli più in là.
2: Garibaldi,
1: dice molto bene, e anche quella è proprio la novità di Milano che avanza, assolutamente. Certo, Corso Magenta, le case signorili del centro storico sono tutta un'altra cosa, certo. Foro Bonaparte, assolutamente, però Foro Bonaparte era la modernità dei primi dell'Ottocento in una Milano che rifiutava questa modernità che avanzava, anche perché era un progetto dell'invasore Napoleone, che quindi in qualche modo è stato rifiutato. Oggi sono zone elegantissime del centro storico di Milano, nessuno penserebbe di buttarle giù.
2: Beh, comunque c'è sempre qualcosa che indica che la modernità sta avanzando,
0: assolutamente. Non si può frenare. È bello avere i segni del passato e
1: non si può frenare in modo più assoluto.
0: Siamo purtroppo in conclusione, ringraziamo tantissimo il professor Sergio Beato per tutta questa bellissima spiegazione, questa bellissima lezione sui segni dell'Ottocento e del Novecento a Saronno. Bene.
1: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Orizzonti, grazie.
2: Grazie, buona giornata a tutti.
0: Grazie a lei.

0: News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. Tornano le ostilità fra Stati Uniti e Iran. Trump al Congresso aveva annunciato la ripresa dei raid e minaccia dazi del 20% per le navi che passano dallo stretto di Hormuz. L'Iran direziona i suoi missili verso depositi militari e infrastrutture americane in Bahrain e Giordania e colpisce due petroliere degli Emirati nello stretto, causando un morto e 8 feriti. La televisione di Stato iraniana ha riferito che 5 esplosioni sono state udite nei pressi della città portuale di Bandar Abbas, vicino allo stretto, e le nuove tensioni nel Golfo fanno crescere il prezzo del petrolio. Il WTI supera gli $80, aumentano i prezzi dei carburanti, la benzina tocca 1,8 euro. Nuovi raid di Mosca contro Kiev e altre città, e nella notte sono stati lanciati 135 droni e 10 missili, denuncia il presidente ucraino Zelensky. Nella regione di Kharkiv ci sono stati 7 feriti. Zelensky ha nuovamente chiesto maggiore pressione sulla Russia e l'adozione del 21° pacchetto di sanzioni europeo contro Mosca. Dopo il fuoco d'artificio ieri sera la Tour Eiffel in corso a Parigi, la tradizionale parata militare del 14 di luglio sugli Champs-Élysées, quest'anno consacrata alla difesa dell'Ucraina e al risveglio strategico europeo. Una trentina i capi di Stato e di Governo attesi in tribuna, fra cui il presidente ucraino Zelensky e il presidente italiano Mattarella. Le celebrazioni commemorano anche le 86 vittime dell'attentato di Nizza nel 10° anniversario della strage sulla Promenade des Anglais. La legge elettorale arriva alla Camera. Il PD si prepara a chiedere il voto segreto su tutti gli emendamenti per i quali è consentito dal regolamento anche sulle preferenze. La maggioranza si presenta divisa alla prova dell'Aula. Ieri Fratelli d'Italia ha depositato un emendamento sulle preferenze senza Lega e Fratelli d'Italia e Forza Italia. Nuova ondata di caldo record in Italia e in Europa. Oggi 4 le città da bollino rosso, domani 7 con altre 9 in arancione. Entro venerdì si prevedono temperature record di 45 gradi nelle zone interne della Sardegna. E il caldo record investe anche il resto d'Europa. Colpo alla 'Ndrangheta, 79 persone sono state arrestate, di cui 73 in carcere, 6 domiciliari, nel corso di un'operazione a Reggio Calabria contro le cosche dei De Stefano, Tegano e Condello. Le indagini avrebbero fatto luce sugli interessi economici delle cosche, dal traffico di droga alle estorsioni ai danni di commercianti e imprenditori. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Tienimi la mano, diva, che mi balla.

0: Notizie da Saronno e dintorni.
1: Saronno, la Proloco punta al rilancio. Saronno, una saronnese con la maglia della nazionale. Origgio, investiamo sul sociale. Saronnese, 40 anni di storia, il granello. Bentrovati ai microfoni di questo radiogiornale, Gia Mazzucchelli alla regia, Matteo Serenelli. Questi titoli delle notizie di Orizzonti News di oggi. Cominciamo subito dal primo. Saronno. Non solo Revry, ci sono altre iniziative in programma in città dal prossimo autunno e questo grazie a una rinnovata collaborazione tra Proloco e Comune. Alla Tre Giorni, che ha tenuto banco nello scorso fine settimana, ha collaborato anche la Proloco, che ha allestito uno stand in centro. Il gruppo, che ha di recente rinnovato i propri vertici, è pronto a lavorare assieme alla municipalità per rilanciare e vivacizzare la città con eventi, iniziative e attività aggregative da proporre e promuovere non solo nel periodo estivo. Stiamo lavorando a diverse idee, spiega la segreteria. La segretaria Maria Elena Pellicciotta e il tesoriere Giuseppe Sgro, che vanno da maggiori interscambi con Chalas, il comune della Vandea francese gemellato con Saronno, a concerti e appuntamenti culturali assieme a nuove pubblicazioni dedicate alla storia della città. Idee su cui il Comune è pronto a confrontarsi con il coordinamento. Abbiamo avuto di recente un primo incontro con i responsabili della Proloco, spiega l'assessore alla cultura Maria Cornelia Proserpio. Valuteremo prossimamente assieme a loro quali potranno essere le iniziative da portare avanti in città. Obiettivo dichiarato dei nuovi responsabili del gruppo è quello di rilanciare il ruolo della Proloco come motore di iniziative culturali, sociali e di valorizzazione del territorio. Saronno. Saronno si tinge di azzurro, il colore della nostra nazionale. Il merito è di Alice Maiocchi, giovane rider, classe 2009, che nelle ultime settimane è stata convocata per due volte alla nazionale di enduro, sport che la saronnese pratica fin da quando è ragazzina. L'enduro è una disciplina delle mountain bike che combina la resistenza delle lunghe escursioni con l'adrenalina delle discese tecniche. Gli atleti affrontano percorsi in ambienti naturali, prevalentemente in montagna, alternando tratti di trasferimento da percorrere senza particolare pressione sul tempo, a prove speciali cronometrate in discesa dove si decide la classifica finale. Nel corso degli anni Alice ha alzato sempre l'asticella, conquistando titoli regionali e affacciandosi sul panorama nazionale. Ora, nelle ultime tappe della Coppa del Mondo che si sono disputate

in Italia Canazzei e alla Tuil, la soddisfazione di competere con le migliori atlete del panorama mondiale. Per due volte Alice è arrivata di fatto ai piedi del podio, conquistando un quinto e un quarto posto. Sia nella tappa trentina che in quella valdostana, l'atleta saronese ha potuto constatare il differente livello di difficoltà rispetto alle prove disputate negli anni precedenti. Discese lunghe e faticose, salite che hanno messo a dura prova le atlete, percorsi tosti, resi ancora più difficili dalle piogge cadute nella notte che hanno reso complicato tutto il fine settimana. Proprio per questo motivo la soddisfazione quando ha tagliato il traguardo con addosso la maglia della nazionale è stata grande. Alice vivrà un'esperienza all'estero dove continuerà ad allenarsi con la sua mountain bike, un'esperienza formativa importante che la porterà poi a vivere con sempre più entusiasmo le prossime competizioni, da vivere sempre con addosso la maglia della nazionale. Origio. Il riconfermato sindaco Evasio Regnicoli rivendica in campo sociale la continuità di un lavoro che negli ultimi anni ha dato importanti risultati. Novità del secondo mandato è un progetto particolarmente innovativo definito prioritario per la nuova amministrazione. Il dopo di noi. Delle persone con disabilità prive di supporto familiare. L'obiettivo è trovare soluzioni abitative e percorsi di accompagnamento per garantire loro autonomia e continuità assistenziale nel tempo. Si tratta di percorso che richiede risorse, alleanze e una pianificazione di lungo periodo, spiega il primo cittadino. Un progetto che passa attraverso la riorganizzazione dei servizi con una gestione associata a livello distrettuale. Altrettanto importante è un'altra categoria di fragili, gli anziani. In questo caso miriamo alla realizzazione di una progettualità integrata con soggetti del terzo settore, spiega Regnicoli. A partire dalla nostra residenza sanitaria assistenziale Casa San Giorgio, con cui si potrà collaborare per facilitare la permanenza degli anziani al proprio domicilio. Puntiamo infatti a mantenere le persone anziane in famiglia, con servizi più flessibili e vicini. Infine si guarda alla sanità di prossimità, un nodo che negli ultimi anni ha assunto un peso crescente per i comuni. La nuova amministrazione si propone di fornire supporto all'attività della Casa dei Medici, rendendola sempre più il polo del presidio sanitario di prossimità. L'idea è di integrare la struttura con le reti sociali e sociosanitarie del territorio, così da renderla un punto di riferimento stabile per i servizi di base. Saronnese è il granello, la realtà per eccellenza che nel Saronnese si occupa dei disabili. La cooperativa lavora dal 1987 offrendo servizi educativi per persone con disabilità fisiche e psichiche attraverso interventi di formazione e inserimento lavorativo, attività socio-educative e di potenziamento e mantenimento di autonomia e capacità relazionali, favorendo la socializzazione e l'inclusione sociale. Attualmente sono attivi i servizi di formazione all'autonomia Saronno, Cislago, Fagnanolone e Guanzate, i centri socio-educativi a Saronno, Fagnanolone, Guanzate e Carnago. Il granello ha sviluppato anche la parte residenziale con tre comunità alloggio a Saronno, Uboldo e Fagnanolone e due progetti di palestra di vita indipendente a Turate e Fagnanolone. Queste le notizie di Orizzonti News che oggi abbiamo tratto dalla Prealpine Saronno 7. Igea la lettura con Matteo e la regia. Vi auguro un buon proseguimento di ascolto su Radio Orizzonti in Blu.

0: appuntamenti ed eventi sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Gentili ascoltatori, ben ritrovati all'ascolto degli appuntamenti del territorio di Saronno ed El Saronnese. Microfoni Igea, la regia Matteo. Buon ascolto. La farmacia di turno è a Uboldo, la Moderna, via 4 novembre 137, telefono 02 24 16 51 87. Spettacoli cinematografici sotto le stelle presso la Casa Morandi in Viale Santuario. I colori del tempo, che è una commedia, alle ore 21:30. Saronno, Comunità Pastorale Crocifisso Risorto, Chiesa di San Francesco, mercoledì 15 luglio alle ore 21, Sant'Agostino, un cuore inquieto dai grandi desideri. Incontro di riflessione con il Vescovo di Pavia, Monsignor Corrado Sanguinetti. Solaro, io mi esprimo. Laboratori creativi per ragazze e ragazze dagli 11 ai 17 anni presso il Polo di Comunità Regina Elena di Piazza Cadorna. I giorni 14, 15, 16 luglio, 21, 22, 23 luglio, 28, 29 luglio e 4 agosto, dalle ore 10 alle 12. Per informazioni e iscrizioni contattare l'Informa Giovani di Solaro. Ancora Solaro, giovedì 16 luglio alle ore 19, presso l'area feste di Corso Berlinguer, grande festa di solidarietà, una serata piena di emozioni, divertimento, allegria e buon cibo per dare un pasto, un sorriso e un futuro all'Africa. Saronno, venerdì 17 luglio alle ore 19, presso Villa Gianetti, iniziativa pubblica dedicata alla violenza digitale di genere. Discussione a seguire il laboratorio sul consenso digitale, ingresso libero. Saronno, Comunità Pastorale Crocifisso Risorto, venerdì 24 luglio, vigilia della festa di San Giacomo alle ore 21, Santa Messa nella Chiesa di San Giacomo. E poi ancora mercoledì 29 luglio, festa di Santa Marta alle ore 21, Santa Messa nella Chiesa di San Francesco. Ancora Saronno con Comunità Pastorale Crocifisso Risorto presso il Santuario della Beata Vergine dei Miracoli. Domenica 26 luglio, festa di Sant'Anna. Alle ore 17:30 Santo Rosario all'altare di Sant'Anna. Ore 18 Santa Messa con benedizione degli anziani nella loro giornata mondiale. Sempre per la comunità, Santuario della Beata Vergine dei Miracoli. Anche nel periodo estivo verrà ricordato San Carlo Acutis per il primo anniversario della canonizzazione. Ogni prima domenica del mese alle 17:25 esposizione della reliquia e Santo Rosario. Alle 18 Santa Messa e affidamento a San Carlo Acutis il 2 agosto. Era questo l'ultimo appuntamento di oggi, sperando di avervi offerto utili informazioni. Vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
0: Avete ascoltato Appuntamenti ed Eventi.

0: programmi ospiti sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Scorriamo insieme i nostri programmi di radio di mercoledì 15 luglio, 9.30 e 17.05 nel Blu dipinto di blu con Massimo Tallarini, speciale Festival Bar. Alle 10.05 e alle 17.40 Evergreen con Gisella Viccardi. 10.30 e 19.10 Conoscere l'Italia, a cura di Elvira Ruocco, tradizioni e costumi del nostro bel paese. 11.05 in replica 19.40 Donna ti voglio cantare con Federica Battignani. 11.30 18.25 Eccellenza in tavola, a cura di Carla Eneva. Alle 21 a tutta musica con il maestro Claudio Borroni. Vi ricordiamo, ogni giorno puoi seguire la Santa Messa feriale festiva anche sul canale YouTube Audio Streaming. Resta dunque in ascolto di Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

Ogni volta ti guardo e capisco il regalo. L'abitudine spesso sbiadisce i colori, anche se non ci faccio più caso, lo sai. Certe volte il mio vivere è troppo ingombrante, ma ti posso portare

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno, questi titoli del notiziario. Terza notte di raid statunitensi sull'Iran. Teheran risponde attaccando due petroliere, un morto e 8 feriti. Trump minaccia dazi e cresce il prezzo del petrolio. Nuovi raid russi sull'Ucraina. A Parigi Zelensky partecipa alla festa della Repubblica del 14 di luglio. Ondata di calore sull'Italia. Oggi 4 città da bollino rosso, domani saranno 7. Previsti picchi di 45 gradi nelle zone interne della Sardegna ed è allarme siccità. Summit a Castel Gandolfo su intelligenza artificiale e costruzione del dialogo. Leader mondiali ed esperti a confronto su disarmo e pace. Buongiorno da Antonella Mitola. Terza notte di raid statunitensi sull'Iran. Teheran risponde attaccando due petroliere, un morto e 8 feriti. E Trump minaccia dazi. Le tensioni del Golfo spingono verso l'alto il prezzo del petrolio. Sentiamo Marco Burini.
2: Gli Stati Uniti bombardano l'Iran. L'Iran bombarda le basi degli Stati Uniti nel Golfo. Trump vuole spremere soldi dallo stretto di Hormuz, così come il regime degli Ayatollah vuole imporre un pedaggio. Accecati dalla brama di potere e denaro, in Medio Oriente tutti vanno all'arrembaggio. Il comando centrale americano elenca gli obiettivi colpiti in territorio iraniano: Bushehr, Chabahar, Jask, Konarak, Abu Musa, Bandar Abbas. I Pasdaran rivendicano attacchi in Bahrain e Giordania. Ma il mondo guarda solo a Hormuz. L'Iran ha colpito due petroliere degli Emirati Arabi in transito, un morto e 8 feriti tra gli equipaggi. Sempre più indispettito, Trump dice che vuole essere rimborsato per la protezione. Con o senza l'Iran, Hormuz resterà aperto. Ma riscuoteremo un dazio del 20%. Se venisse davvero applicato, Washington incasserebbe 17 milioni di dollari, quasi 15 milioni di euro, per ogni nave. Una cifra folle, rispetto alla quale i 200.000 euro in media ipotizzati da Teheran paiono ragionevoli. Marco Burini di Nello Studio.
1: La guerra in Ucraina, nuovi pesanti bombardamenti russi nella notte anche sulla capitale Kiev, ma le forze ucraine affermano di aver intercettato almeno 5 missili Iskander e decine di droni russi. Intanto a Parigi Zelensky partecipa alla festa della Repubblica Francese insieme ai paesi volenterosi. Sentiamo Andrea Domaschio.
3: Dal vertice tenuto ieri nella capitale francese, infatti, è uscito l'accordo per sviluppare lo scudo comune europeo contro i missili balistici. 9 le nazioni firmatarie dell'intesa, tra le quali Francia, Italia, Germania, Regno Unito e la stessa Ucraina. E mentre stamane sugli Champs-Élysées si è svolta la tradizionale parata per la festa nazionale francese, cui hanno presenziato anche il presidente ucraino Zelensky e quello italiano Mattarella, Mosca accusa gli europei di fomentare il conflitto in Ucraina e di studiare strategie aggressive contro la Russia e lancia nuove accuse e minacce ai paesi che sostengono lo sforzo bellico di Kiev. Intanto stamane è giunto in Ucraina il presidente dei vescovi italiani, cardinale Matteo Zuppi. L'arcivescovo di Bologna prosegue nell'incarico di mediazione che gli era stato affidato da Papa Francesco ed è poi stato confermato da Papa Leone. Tra i suoi obiettivi, quello di favorire nuovi scambi reciproci di prigionieri di guerra. Andrea Domaschi.

0: noi moderati e UDC hanno depositato un emendamento che sarà votato in aula, che prevede capolista bloccati e fino ad un massimo di 3 preferenze con alternanza di genere. La Lega voterà sì, Forza Italia si attende alla decisione nei prossimi minuti. Le opposizioni invece contestano l'intero impianto della nuova legge elettorale che viene rispedita al mittente e ricevibile. Così la segretaria del PD Schlein, intanto sempre nel pomeriggio nel Consiglio dei Ministri potrebbe tornare il tema sicurezza. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Grazie ad Augusto Cantelmi. Siamo alle prese con la terza ondata di gran caldo sull'Italia. Oggi 4 città da bollino rosso, domani salgono a 7. Entro venerdì si prevedono temperature record di 45 gradi nelle zone interne della Sardegna. Sentiamo Alessandra Camarca.
2: Oggi 4 città in bollino rosso e 11 in arancione. Domani saranno rispettivamente 7 in rosso: Torino, Brescia, Bologna, Firenze, Perugia, Roma e Frosinone. 8 in arancione. La bolla di aria torrida di provenienza africana in settimana farà raggiungere i massimi picchi della terza ondata di calore. I meteorologi prevedono temperature che tra giovedì e venerdì potrebbero toccare i 45 gradi nelle zone interne della Sardegna. Intanto in Piemonte, crisi idrica per il Po ai minimi termini, sia nel bacino del Monviso che per quanto riguarda gli affluenti. Nella giornata di domani, mercoledì, è atteso un aumento dell'instabilità sulle regioni settentrionali, con temporali localmente intensi anche in pianura. Confermato invece il picco della fase calda sul finire della settimana per il centro-sud. Alessandra Camarca, linea allo studio.
1: E il caldo porta anche incendi, si combatte ancora in Piemonte mentre si apre anche il fronte campano e l'emergenza non è solo italiana. Sentiamo Caterina Dall'Olio.
3: Squadra dei vigili del fuoco al lavoro al centro operativo di Anzola d'Ossola per mappare l'incendio in corso ormai da quasi 2 settimane sulle montagne sopra Premosello Chiovenda in Piemonte. Decine di automobili sono rimaste carbonizzate in seguito ad un grosso incendio divampato sulla collina tra Pozzuoli e Agnano. Le fiamme hanno parzialmente interessato alcune concessionarie. Scatta poi l'allerta gialla per rischio incendi fino alle 2 di domani per almeno 10 comuni della provincia di Monza e Brianza, come è già successo in Francia. Da domenica scorsa nella foresta di Fontainebleau, circa 60 km a sud di Parigi, è in corso un incendio che il presidente francese Macron ha definito di ampiezza eccezionale. Circa 900 persone sono state fatte evacuare.
1: C'è un problema con il servizio. Proseguiamo con il radiogiornale. Sale ancora il bilancio delle vittime del terremoto in Venezuela. Sono 4.561 i morti accertati, secondo le cifre ufficiali diffuse dal governo. E rimane invariato il numero dei feriti, fermo a 16.700. Si scava ancora ormai alla ricerca di cadaveri su cui piangere. La cronaca, colpo alla 'Ndrangheta, 79 persone sono state arrestate, 73 in carcere, 6 domiciliari nel corso di un'operazione a Reggio Calabria contro le cosche di De Stefano, Tegano e Condello. Le indagini avrebbero fatto luce sugli interessi economici delle cosche, dal traffico di droga alle estorsioni ai danni di commercianti e imprenditori. Summit a Castel Gandolfo su intelligenza artificiale e costruzione del dialogo. Leader mondiali ed esperti a confronto sul disarmo e la pace nell'era dell'intelligenza artificiale. Ce ne parla Paolo Fucili.
4: Ogni uomo è chiamato ad essere artigiano di pace, esorta il cardinale Baggio salutando la platea di Castel Gandolfo, premi Nobel per la pace ed esperti di intelligenza artificiale. Muhammad Yunus, economista bengalese, Nobel del 2006, mette in guardia dalla civiltà autodistruttiva che stiamo creando. Manuel Santos, Nobel nel 2016 per l'impegno per la pace da presidente della Colombia, invoca un governo per l'intelligenza artificiale. E la presidente di Amnesty International, Agnes Callamard, denuncia la normalizzazione di genocidi e crimini di guerra. Temi del summit al via oggi nei giardini della residenza dove Leone sta trascorrendo le sue vacanze estive. Un confronto a tutto campo su Magnifica Humanitas, l'enciclica di Leone, per poi firmare infine a Roma giovedì mattina una solenne dichiarazione finale sulla pace disarmata e disarmante nell'era dell'intelligenza artificiale e delle armi nucleari. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Una notizia di cronaca che arriva dalla provincia di Bologna. C'è stata una brutale aggressione ad Altedo. Un ragazzino minorenne è riuscito a scappare dando l'allarme. Gli aggressori sono stati individuati e segnalati dalla procura alla procura per i minorenni per 5

5 di loro è scattata la misura cautelare della permanenza a casa. Il ragazzino che è stato picchiato è finito in ospedale. Il calcio al via le semifinali ai mondiali, si parte questa sera con Francia-Spagna, questa sera alle 21 a Dallas, un match per i bleu francesi che cade in una data significativa, appunto il 14 di luglio. Domani sera l'altra semifinale fra Argentina e Inghilterra. Questa era l'ultima notizia, ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Grazie a Roberto Damiate in regia, ad Antonella Mitolo, una buona giornata. Grazie.

Voglio solo chiudere gli occhi, ora che ho lo sguardo sconfitto. Dormito 6 ore in 6 notti, frate, so memoria su feed. Fingo di non essere a

Sito scontato, non puoi restituirlo dopo che l'hai provato. Forse sono arrivato per svuotarti l'armadio. Mi mandi fai l'audio, mi dici fai il bravo. E poi mi sorridi mentre io mi allontano. Lo sai fare il contrario se tu me lo chiedessi.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Pier Achille Dolfini. Terza notte di attacchi statunitensi sull'Iran. Dopo la rottura della tregua, Teheran risponde attaccando due petroliere. Resta il nodo dello stretto di Hormuz, per il quale Trump vorrebbe imporre dazi.
2: Gli Stati Uniti bombardano l'Iran. L'Iran bombarda le basi degli Stati Uniti nel Golfo. Trump vuole spremere soldi dallo stretto di Hormuz, così come il regime degli Ayatollah vuole imporre un pedaggio. Il comando centrale americano elenca gli obiettivi colpiti in territorio iraniano: Bushehr, Chabahar, Jask, Konarak, Abu Musa, Bandar Abbas. I Pasdaran rivendicano attacchi in Bahrain e Giordania, ma il mondo guarda solo a Hormuz. L'Iran ha colpito due petroliere degli Emirati Arabi in transito, un morto e otto feriti tra gli equipaggi. Trump dice che vuole essere rimborsato per la protezione. Con o senza l'Iran, Hormuz resterà aperto, ma riscuoteremo un dazio del 20%. Se venisse davvero applicato, Washington incasserebbe 17 milioni di dollari, quasi 15 milioni di euro, per ogni nave. Marco Burini di Nello Studio.
1: Festeggiamenti in Francia per la ricorrenza del 14 luglio, ultima da presidente per Macron. Ieri fuochi alla Tour Eiffel, oggi la parata militare sugli Champs-Élysées dedicata alla difesa dell'Ucraina, con la presenza del presidente Zelensky già nella capitale per il vertice dei volenterosi. Presente anche il nostro capo dello Stato, Mattarella. La politica, Prodi in aula alla Camera, la riforma della legge elettorale, maggioranza spaccata sull'emendamento per la reintroduzione delle preferenze, ma Forza Italia sarebbe orientata al sì, sinistra invece sulle barricate.
3: Nel pomeriggio in aula il fischio d'inizio della partita sulla legge elettorale, con l'approdo nell'emiciclo della Camera diventano ancora più evidenti le divisioni tra le forze politiche in un muro contro muro tra maggioranza ed opposizioni. Senata invece la frattura all'interno della stessa maggioranza sul capitolo preferenze. Fratelli d'Italia, Noi Moderati e UDC hanno depositato un emendamento che sarà votato in aula, che prevede capolista bloccati e fino ad un massimo di 3 preferenze con alternanza di genere. La Lega voterà sì, Forza Italia si attende alla decisione nei prossimi minuti. Le opposizioni invece contestano l'intero impianto della legge elettorale, che viene rispedita al mittente e ricevibile. Così la segretaria del PD Schlein, intanto sempre nel pomeriggio nel Consiglio dei Ministri potrebbe tornare il tema sicurezza. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi.
1: 79 persone sono state arrestate, di cui 73 in carcere e 6 domiciliari, nel corso di un'operazione a Reggio Calabria contro le cosche della 'Ndrangheta di Stefano, Tegano e Condello. Gli indagati sono accusati a vario titolo di associazione per delinquere di tipo mafioso, traffico di sostanze stupefacenti, estorsione, rapina, porto e detenzione illegale di armi da fuoco. Prosegue in terreno negativo la giornata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB perde lo 0,33%, quota 80 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Le parole dell'estate. Le parole dell'estate. Le parole dell'estate.
1: E anche oggi martedì 14 luglio ci ritroviamo insieme, Daniela Lami al microfono insieme a Stefano Sciurpi in regia. Le parole dell'estate, parole che sapranno di estate per davvero, di viaggi, di curiosità. Parleremo di cacciatori di conchiglie, di cascate del Niagara che non sono negli Stati Uniti ma bensì nei Balcani. Vi racconteremo anche quali sono le 7 cose da non fare quando si mangia in Italia secondo la BBC. Queste sono solo alcune delle curiosità che aggiungeremo in queste 2 ore che passeremo insieme, in cui ci sarà nella prossima ora anche uno spazio, mi auguro, utile, perché l'estate è una stagione complicata per molte categorie di persone, per le loro famiglie. Parleremo quest'oggi delle persone con demenza. Dalla Federazione Alzheimer arriva un decalogo e una serie di consigli per aiutare le famiglie ad attraversare la stagione calda, che porta con sé la necessità di riposo ma anche di continua assistenza dei propri cari.

Quanto è bella questa canzone del 1970, Cat Stevens con Father and Son. E quindi immaginiamo proprio un father and son, un papà e un figlio passeggiare lungo una spiaggia, magari una bellissima spiaggia di quelle bianche o di quelle rosa. Ci sono delle spiagge che sembrano rosa perché hanno la sabbia, che in realtà sono delle micro conchiglie meravigliose, e magari anche delle conchiglie ci sono sul bagnasciuga, e la tentazione di raccoglierla è molto forte, tentazione alla quale mediamente l'italiano, comunque il vacanziero, spesso non resiste. Chiamiamoli cacciatori di conchiglie, quelli che raccolgono tutto quello che trovano: conchiglie, sassolini levigati, pezzetti di corallo, persino la sabbia, quella bella magari delle spiagge sarde. E non è una cosa da fare, ma questo probabilmente lo sapete, forse non sapete, ma ve lo ricorderemo noi, che si può essere anche pesantemente sanzionati se si viene scoperti nel rubare, perché tale è un furto, questi pezzi delle nostre spiagge. Ci sono delle spiagge, molte spiagge italiane, che devono la loro bellezza proprio a quell'equilibrio delicatissimo fatto di sabbia, conchiglie e frammenti naturali, quindi portarne via anche solo un pugno può sembrare insignificante, però in realtà può compromettere l'ecosistema, tant'è che in alcune zone, ho citato la Sardegna non a caso perché in Sardegna la questione è presa molto sul serio, è vietato da anni portare via sabbia, ciottoli, conchiglie, qualunque altro elemento, e negli aeroporti o nei porti non è raro che vengano fatti dei controlli che possono poi appunto trasformarsi in una sanzione. Tra l'altro, della questione strettamente venale, quindi non lo faccio perché non voglio essere punito, non voglio essere sanzionato, ricordiamoci che ad esempio una conchiglia vuota, che a noi sembra totalmente inutile, non è necessariamente abbandonata, potrebbe essere il rifugio di piccoli organismi marini o comunque contribuire all'equilibrio dell'ecosistema costiero, per questo va lasciata lì. Cosa dice la legge? L'articolo 1162 del codice della navigazione punisce chiunque estragga sabbia, alghe, ghiaia o altri materiali del demanio marittimo senza autorizzazione. La sanzione amministrativa va da 1.549 euro fino, attenzione, a 9.296 euro. Il divieto non riguarda solo la sabbia, possono rientrare nella norma, come detto, anche le conchiglie, i ciottoli, le alghe, persino l'acqua di mare quando viene prelevata per essere trasportata e conservata altrove. Quindi attenzione, sono state poi anche numerose le sentenze e gli interventi di altri organismi come la Corte di Cassazione. Dicevamo che in modo particolare in Sardegna le regole molto spesso vengono veramente rispettate in maniera ferrea, quindi non trasformiamo la vacanza in qualcosa che poi può farcela ricordare per motivi tutt'altro che positivi. Ammiriamo queste bellezze, fotografiamole, lasciamole lì. Lo dico a me per prima, che molto spesso davvero devo resistere alla tentazione di portarvi a un ricordo della vacanza, però mi raccomando, non si fa. Si fa invece musica qui nel nostro spazio delle parole dell'estate. Siamo partiti ovviamente come abitudine dal passato, ma arriviamo al presente. La nuova canzone di Paola Turci si intitola Vita Mia.

Music Play 1976. Allora non dirò l'ovvio, quindi non vi ricorderò che fa caldo e che farà ancora più caldo nei prossimi giorni, ma cerchiamo un po' di frescura in luoghi del mondo magari poco conosciuti. Quindi la piccola curiosità di viaggio oggi ci fa scoprire delle cascate del Niagara che non sono le cascate del Niagara, ma sono state ribattezzate le cascate del Niagara dei Balcani. Quindi siamo in Montenegro, non troppo distante dall'Italia. Ovviamente non immaginate, ecco, le dimensioni, la potenza di quelle cascate lì meravigliose del Canada, però il refrigerio secondo me ci sarà anche qui sulla vicinanza di un fiume da nome impronunciabile, ma io ci provo, il fiume Chievna, che regala uno spettacolo davvero sorprendente. Sono appunto delle cascate con un effetto scenografico dell'acqua davvero molto molto suggestivo, perché si cimentano, diciamo, in una serie di salti molto spettacolari immersi in una natura particolarmente rigogliosa. Questo è il fascino di queste cascate, che sicuramente troverete molto meno affollate di quelle del Niagara, perché le conoscono soprattutto gli abitanti del luogo, quindi non sono ancora meta di turismo di massa, eppure offrono, soprattutto nell'estate calda che stiamo vivendo, davvero dei momenti di refrigerio, tant'è che gli abitanti del posto vanno proprio lì nelle giornate più calde per respirare un po', per immergersi tra il rumore dell'acqua, il verde e la frescura del bosco, insomma passare qualche ora in relax. Tra l'altro le cascate, qualunque tipo di cascata, anche quelle delle Marmore, hanno questo effetto frescura perché ti arrivano tutti gli schizzi, sono veramente meravigliose, quindi già di per sé andrebbe la pena, un buon motivo insomma per andarla a visitare. Poi la vicinanza, perché Montenegro tutto sommato è facilmente raggiungibile dall'Italia, non solo in aereo ma anche in auto dalla costa adriatica. E poi l'altro buon motivo è che sono zone tutto sommato ancora abbordabili dal punto di vista economico, quindi al di là della destinazione in sé, appunto queste cascate dei Balcani, anche dintorni sono molto belli ed è possibile visitarle ancora a dei prezzi contenuti. Quindi se siete alla ricerca di un luogo bello, ancora non preso d'assalto dai turisti, fresco, questa potrebbe essere un'idea. Ho parlato di luoghi presi d'assalto dai turisti. Il termine overtourism ormai conosciamo tutti, quindi zone e luoghi bellissimi, sì, ma assolutamente sopraffollati. Ebbene, tra le tendenze di quest'estate c'è anche l'under tourism. Ne parliamo tra poco.

overtourism ma anche di undertourism, che è la nuova tendenza di viaggio nata proprio in contrapposizione all'overtourism. Siamo un po' stufi di andare in luoghi ultraffollati, di dover sgomitare, fare la fila per tutto, e quindi questo nuovo approccio che pare stia prendendo piede nell'estate che stiamo vivendo privilegia delle mete poco conosciute, mete più autentiche, mete dove i flussi turistici non sono ancora arrivati, perché ci sono sicuramente destinazioni bellissime che tutti conoscono, ma ce ne sono altrettanto che meritano di essere scoperte, hanno un fascino proprio legato forse al fatto di essere un pochino più selvaggio, un pochino più sconosciute. Quindi per vivere una vacanza in pieno stile under tourism bisognerebbe cambiare direzione, scegliere delle città di provincia, dei borghi poco conosciuti, dei sentieri naturalistici, dei luoghi ancora poco esplorati, un po' come quello che vi abbiamo segnalato prima, no? Quelle cascate poco conosciute del Montenegro. Naturalmente non è sempre facile, anche perché in molti casi si va al buio, quindi senza che ci sia magari qualcuno che c'è stato prima di noi e che può confermare che il luogo sia bello, però insomma secondo me ogni luogo ha la sua bellezza, la sua particolarità, le curiosità insite proprio nel fatto stesso di essere nuovo e appunto tutto da scoprire. Nella serie poi Paese che vai, usanza che trovi, avete mai sentito parlare degli Jibaji Senbei? La pronuncia è quella che è, il termine giapponese, sono dei cracker fatti con, non ve lo dico perché altrimenti cambiate frequenza.

0: niente.
1: Signora, allora. Potrebbe capitarvi, soprattutto se visitate una zona, quella sono dei espe, l'ideatore di questi curiosi. Hanno scelto di inserire proprio le vespe e di inserirle intere. Si va con la cattura degli insetti che vengono bolliti e disidratati. Era la base dello snack. Conferita proprio dagli insetti cracker che ovviamente vanno per la maggiore tra gli abitanti del territorio, ma incuriosiscono anche numerosi turisti che li acquistano, magari li riportano in dono, ma anche li assaggiano per provare un'esperienza decisamente. Non so se mai li assaggerò, probabilmente non andrò mai neanche in questa zona del Giappone. Comunque sappiamo che la nuova frontiera dell'alimentazione sono gli insetti, quindi no, assolutamente di mangiare dei cracker con all'interno del resto, appunto in questa zona del Giappone.

alle 14:52 minuti, quindi alle 15 torna l'informazione. Daremo la linea alla nostra redazione. Poi un'altra ora da passare insieme, non soltanto con la musica, ma anche con qualche informazione di servizio, perché l'estate è una stagione sicuramente bella per quanti possono vivere un momento di relax, di ferie, di vacanze, ma per molte famiglie è molto complicata. Se in una famiglia c'è un paziente con demenza, con Alzheimer, la gestione diventa complicata, cioè il bisogno necessario anche di rigenerarsi, ma al tempo stesso bisogna prendersi cura di queste persone. Ecco che la Federazione Alzheimer ha stilato un decalogo del quale parleremo con una psicologa e psicoterapeuta che ci darà tanti consigli, spero utili anche per voi che ci seguite.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Piera Achille Dolfini. Terza notte di attacchi statunitensi sull'Iran. Dopo la rottura della tregua, Teheran risponde attaccando due petroliere. Resta il nodo dello stretto di Hormuz, per il quale Trump vorrebbe imporre dazi. La guerra in Ucraina, nuovi attacchi russi nella notte su Kiev, ma le forze ucraine affermano di aver intercettato almeno vari missili e droni. Intanto a Parigi Zelensky partecipa alla festa della Repubblica Francese insieme ai cosiddetti paesi volenterosi.
2: Dal vertice tenuto ieri nella capitale francese, infatti, è uscito l'accordo per sviluppare lo scudo comune europeo contro i missili balistici. 9 le nazioni firmatarie dell'intesa, tra le quali Francia, Italia, Germania, Regno Unito e la stessa Ucraina. E mentre stamane sugli Champs-Élysées si è svolta la tradizionale parata per la festa nazionale francese, cui hanno presenziato anche il presidente ucraino Zelensky e quello italiano Mattarella, Mosca accusa gli europei di fomentare il conflitto in Ucraina e di studiare strategie aggressive contro la Russia, e lancia nuove accuse e minacce ai paesi che sostengono lo sforzo bellico di Kiev. Intanto stamane è giunto in Ucraina il presidente dei vescovi italiani, cardinale Matteo Zuppi. L'arcivescovo di Bologna prosegue nell'incarico di mediazione che gli era stato affidato da Papa Francesco ed è poi stato confermato da Papa Leone. Tra i suoi obiettivi, quello di favorire nuovi scambi reciproci di prigionieri di guerra. Andrea Domaschio, linea allo studio.
1: La politica, Prodi in aula alla Camera la riforma della legge elettorale, maggioranza spaccata sull'emendamento per la reintroduzione delle preferenze, sinistra sulle barricate con la richiesta di voto segreto su tutti gli articoli e su tutti gli emendamenti. La terza ondata di calore con la quale l'Italia fa i conti, con temperature che nel fine settimana sfioreranno i 40 gradi al centro-sud, porta con sé la piaga degli incendi.
3: Squadre dei vigili del fuoco al lavoro al centro operativo di Anzola d'Ossola per mappare l'incendio in corso ormai da quasi 2 settimane sulle montagne sopra Premosello Chiovenda in Piemonte. Decine di automobili sono rimaste carbonizzate in seguito ad un grosso incendio divampato sulla collina tra Pozzuoli e Agnano. Le fiamme hanno parzialmente interessato alcune concessionarie. Scatta poi l'allerta gialla per rischio incendi fino alle 2 di domani per almeno 10 comuni della provincia di Monza e Brianza, come già successo in Francia. Da domenica scorsa nella foresta di Fontainebleau, circa 60 km a sud di Parigi, è in corso un incendio che il presidente francese Macron ha definito di ampiezza eccezionale. Circa 900 persone sono state fatte evacuare e sul posto sono stati mobilitati 800 vigili del fuoco. Caterina Dall'Oglio, linea allo studio.
1: Prosegue in terreno negativo la giornata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB perde lo 0,25% a quota 77 punti. Lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto.

0: Le parole dell'estate. Le parole dell'estate. Le parole dell'estate.
1: Quello che non ho è una camicia bianca. Quello che non ho è un segreto in banca. Quello che non ho sono le tue pistole per conquistarmi il cielo.

Sono i tuoi denti d'oro, quello che non ho è un pranzo di lavoro, quello che non ho.

0: la loro inner smile nel nostro spazio di questo martedì 14 luglio, le parole dell'estate con una pagina importante, ricordavamo anche in apertura, l'estate è una stagione bella, sicuramente complicata per il caldo, ma complicata anche per tante categorie di persone. Lo è sicuramente o può essere un periodo particolarmente delicato per le persone che hanno problemi di demenza, ma soprattutto anche per le loro famiglie, un po' perché d'estate c'è anche un naturale bisogno, forse anche la necessità di dedicarsi un po' a se stessi, prendere un momento anche di stacco, ma al tempo stesso gestire le persone a cui vogliamo bene, e poi perché la routine si spezza, il caldo non aiuta, insomma tante problematiche. Per fortuna non siamo soli, perché ci sono sempre dei professionisti in diversi ambiti che possono darci una mano. E allora sono molto felice di avere con noi, la saluto subito, la nostra ospite, la dottoressa Cristina Brioschi, psicologa e psicoterapeuta della Federazione Alzheimer Italia, che noi conosciamo molto bene. Cristina, ben arrivata.
1: Grazie mille.
0: Buon pomeriggio. Tra l'altro sul luogo di lavoro ovviamente la raggiungiamo, Cristina.
1: Esatto, sempre a disposizione per i familiari che si trovano in un percorso di assistenza di una persona cara che ha una diagnosi di Alzheimer o un'altra forma di demenza.
0: Perché, come dicevo, la cosa bella è che non siamo soli, ci sono persone pronte ad ascoltarci e ad aiutarci, anche e soprattutto d'estate. Perché l'estate è una stagione così complessa?
1: Per diversi motivi. Il primo, forse, che mi viene in mente è proprio perché, come anche anticipava lei, Daniela, è un momento in cui le cose cambiano un po' a ritmo. Tantissime proposte a cui di solito i familiari, le persone con demenza si affidano, magari vanno incontro a un periodo di chiusura o sospensione in corrispondenza dell'estate, e questo porta le famiglie a doversi un po' adattare a delle nuove routine, in attesa di riprendere poi le attività che le accompagnano per tutto quanto l'anno di nuovo da settembre in poi. Ed è proprio in questo momento quindi che i familiari e anche le persone che convivono con questa malattia si ritrovano alle prese con una nuova organizzazione, quindi con un tempo un po' diverso rispetto a quello non estivo, durante tutto l'anno.
0: Una nuova organizzazione che arriva anche in un momento in cui forse anche i caregiver, no, hanno necessità di staccare un attimo la spina, quindi questo complica ulteriormente le cose.
1: Questo senz'altro, però ricordiamoci che quando si sta accanto a una persona con demenza molto spesso ci sono delle piccole accortezze e piccoli suggerimenti che sicuramente possono essere di aiuto nello svolgimento delle attività quotidiane. Penso che la semplicità sia la parola chiave, che spesso non servono grandi iniziative o grandi proposte per riuscire a stare accanto a una persona che ha delle difficoltà legate alla demenza e all'Alzheimer.
0: E lo dimostrano le proposte che proprio come Federazione Italiana Alzheimer Italia avete messo giù in un decalogo molto bello, devo dire, in cui effettivamente la parola semplicità è la parola chiave, ma semplicità non vuol dire banalità, perché c'è una grande cura, un grande amore in tutti i punti che andremo con lei, Cristina, a sviscerare. Ad esempio anche nel pensare o ripensare una routine che quindi forse sarà un pochino diversa rispetto al resto dell'anno, partire dal vissuto della persona.
1: Sì, questa è una cosa molto importante. Intanto riprendo quello che diceva lei, Daniela, sull'importanza di avere una routine, seppur diversa da quella che le persone hanno durante l'anno. Avere dei punti di riferimento che scandiscano la giornata è importantissimo, perché aiuta chi ha difficoltà di orientamento nello spazio e nel tempo ad avere dei punti di riferimento stabili. Quindi non dimentichiamoci dell'importanza della routine, che fa poi da, diciamo, cornice, contenitore a tutto ciò che noi proponiamo, siano esse attività da fare in casa o attività che, se ben programmate e ben pensate, possono essere svolte all'aperto e proposte alla persona con l'Alzheimer. Quindi senz'altro, come dicevamo, partire dal vissuto della persona è importantissimo. Ricordiamoci che di per sé delle piccole attività quotidiane sono già delle attività. Non dobbiamo quindi, come dicevo prima, pensare a chissà quali cose, certo, necessariamente molto fantasiose da proporre, ma possiamo partire dalle passioni che una persona ha sempre avuto durante la sua vita, siano esse il giardinaggio o se svolgeva un lavoro manuale, si amava cucire, si amava cucinare, possono essere queste delle attività da prendere come punto di partenza,
0: adattandole anche alle capacità che la persona ha in questo momento.
1: Senz'altro, perché la demenza e l'Alzheimer si sviluppano nel tempo in fasi. In queste fasi le capacità e le autonomie di una persona si modificano ed è molto importante tenere a mente quali sono, nel momento in cui la stiamo proponendo, le capacità e le autonomie di una persona, in modo da poterle supportare e permettere alla persona stessa di esercitarle proponendo una piccola attività. Per esempio, se una persona, prendiamo ad esempio l'idea di cucinare, se una persona riesce a, ad esempio, tagliare le verdure o a sistemare i piatti sulla tavola, è qualcosa che le si può chiedere di fare. Diverso, magari una persona che ha meno orientamento nello spazio, chiedere di preparare un pranzo per 5 persone tutto quanto da sola.
0: Certo, anche per non creare frustrazione in tutte le parti in causa. Naturalmente abbiamo detto la routine è importante perché consente di mantenere appunto dei momenti riconoscibili della giornata, mantenere la tranquillità. Una routine che però deve essere flessibile, cioè se poi ad esempio ci eravamo prefissati di preparare questa grande merenda magari per i nipoti che arrivano o per qualunque altra persona, ma poi si è un po' stanchi, fa troppo caldo, bisogna anche sapersi riadattare.
1: Assolutamente, questa è una cosa da tenere sempre in considerazione, perché oltre al caldo possiamo trovare una persona con l'Alzheimer o con la demenza che in quel preciso momento, magari per motivazioni che non capiamo, non è in quel momento interessata o disposta a fare un'attività. Quindi a volte il problema sta in come gliela proponiamo, altre volte è semplicemente stanchezza o poca concentrazione in quel momento che non le permette di partecipare a questa attività o preparare questa grande merenda insieme. Non è un problema, rimane comunque un'attività che può essere proposta in un altro momento, semplicemente.
0: Infatti, o in un altro modo, lo abbiamo detto. E laddove possibile, certo, anche qualche attività fuori casa può essere piacevole, naturalmente soprattutto viste le temperature di questi giorni, con tutte le cautele del caso.
1: Assolutamente, i nostri consigli sono quelli di scegliere percorsi ombreggiati qualora si voglia fare delle attività fuori di casa e verificare in anticipo la presenza di panchine o possibilità di sedersi lungo il percorso e anche di poter rientrare rapidamente a casa o con facilità a casa nel caso una persona si sentisse di farlo o non si sentisse di proseguire nell'attività che abbiamo pensato per lei fuori di casa. E anche in questo caso è opportuno avere un po' di flessibilità, perché se proprio quel giorno in cui abbiamo programmato e verificato la possibilità di fare un'attività all'aperto c'è caldo eccessivo oppure un forte temporale, dobbiamo essere pronti a sospenderla e pensare di riprogrammarla in un altro momento.
0: E poi c'è il punto 10 del decalogo a cui abbiamo fatto riferimento, che secondo me è fondamentale: non fare tutto da soli.
1: Questo è importantissimo. Tante volte anche la vicinanza a una persona che ha l'Alzheimer e la demenza ci fa pensare, magari anche a ragione, che la conosciamo molto meglio degli altri, che sappiamo noi al meglio come aiutarla, come supportarla, di cosa ha bisogno, quando. Questo è sicuramente vero, però il fatto di poter chiedere aiuto o allargare anche le proposte che abbiamo pensato, che siano esse all'esterno o in casa, anche alla presenza di qualcun altro, è fondamentale, perché offre una piccola occasione di socialità che magari anche le persone con questa diagnosi apprezzano e offrono anche un momento, diciamo, di condivisione, di socialità per i caregiver, quindi per chi propone queste attività, che viene anche un pochino alleggerito dall'essere in compagnia.
0: Questo è importantissimo. Sì, secondo me è davvero importantissimo. E poi ci siete voi, e poi c'è il servizio totalmente gratuito Pronto Alzheimer allo 02 80 97 67 e ogni giorno dal lunedì al venerdì è possibile, insomma, trovare una voce che ci possa guidare.
1: Assolutamente, siamo a disposizione e siamo pronte ad ascoltarvi.
0: E allora io, Cristina, la lascio al suo lavoro, la ringrazio infinitamente anche per la tranquillità che ci ha trasmesso, devo dire, dandoci questi consigli. Ha proprio una voce perfetta per fare questo servizio.
1: Se lo lasci dire. Sono contenta e ribadisco l'invito a chi avesse piacere di un confronto su questi temi a contattarci.
0: Grazie infinite alla dottoressa Cristina Brioschi, grazie e buon lavoro ovviamente. Ricordo anche l'indirizzo mail, qualora insomma abbiate bisogno di altre informazioni, info@alzheimer.it e poi naturalmente alzheimer.it è il sito internet di riferimento proprio per la Federazione Alzheimer Italia. Continuiamo, arriva la voce di Benson Boone.

di Scombro 2000 della settimana. Allora veniamo ai consigli che la BBC ha stilato per gli stranieri, soprattutto i britannici, che arrivino nel nostro paese. Consigli gastronomici, cose da non fare nel nostro paese. Devo dire, illuminante leggere questi consigli che arrivano dall'estero. Allora, sapete che molti stranieri, soprattutto i tedeschi, a onor di cronaca, spesso ci fanno così rabbrividire quando a fine pasto ordinano un cappuccino. Ebbene, proprio il primo punto di questa lista stilata dalla BBC è non ordinare mai un cappuccino dopo i pasti. Il cappuccino si legge proprio in quanto scritto dalla BBC, in Italia si consuma a colazione, al bar. Le colazioni italiane sono leggere, in genere a base di brioche o pasticcini che si abbinano bene a un cappuccino cremoso, ma questa stessa bevanda schiumosa è considerata troppo ricca per accompagnare pasti più sostanziosi e salati. Chissà se seguiranno questo consiglio. Punto 2. Non sconvolgere l'ordine del pasto. La BBC spiega che i pasti al ristorante italiano hanno un ordine ben preciso, che si sviluppa in crescendo: antipasto, primo, secondo e contorni, dolce, caffè e amaro. Ordine che permette ai sapori di svilupparsi, passando da quelli più leggeri a quelli più intensi. Quindi è vietato cambiarne l'ordine. E poi punto 3. Non mischiare mare e monti. Altra regola non scritta da rispettare secondo la BBC è quella appunto di non mischiare piatti di carne a piatti di pesce e anche formaggi e carne. Non chiedere sostituzioni è il punto 4. In Italia i piatti al ristorante non sono personalizzabili, esordisce la BBC. Alcuni ingredienti per tradizione si abbinano bene tra di loro, altri no. Quindi bisognerebbe insomma attenersi a quanto previsto dal piatto. Punto 5. Provare le specialità regionali. La cucina italiana è fortemente legata alle tradizioni regionali e fornisce un piccolo riassunto in merito. Andate a Napoli per mangiare la pizza, poi proseguite verso sud per deliziarvi con limoncello di limone di Amalfi sulla costiera amalfitana. Il pesto è originario di Genova. Per la cacio e pepe e la carbonara andate a Roma. Firenze è famosa per le sue succulente spesse bistecca alla fiorentina, mentre Venezia è l'epicentro della cultura dell'aperitivo. Punto 6. Non abbiate fretta. Mangiare al ristorante in Italia è un rito sociale. Grazie alla nostra ampia varietà di portate, il pranzo e la cena possono durare ore, con pause tra una portata e l'altra, quindi non abbiate fretta. Infine, punto 7, vi ricordo che la lista l'ha stilata la BBC per gli stranieri che arrivano nel nostro paese. Non saltate mai l'amaro a fine pasto. Solitamente preparato con scorza di agrumi, gusci di noce o erbe medicinali, l'amaro ha un gusto che si acquisisce con il tempo, ma non c'è niente di meglio per rimettersi in sesto dopo un pasto abbondante. Gli amari sono fortemente regionali, quindi chiedete informazioni sulla specialità locale. Insomma, la BBC ha deciso di educare gli stranieri che arrivano nel nostro paese, quindi se a fine pasto vedremo meno cappuccini e più amari, naturalmente da parte degli stranieri, forse un pochino sarà anche merito della BBC. Bene, noi proseguiamo, sono già le 15:35 minuti e dopo gli U2 arrivano i Rolling Stones, anche qui un brano nuovo che ci ascoltiamo, si intitola Jealous Lover.

Parole dell'estate. Parole dell'estate. Le parole dell'estate con Max Occhiato.

16:48 minuti, quindi siamo quasi in chiusura, però prima insomma condivido con voi questa possibilità di lavoro un po' particolare, spaziale oserei dire, non so se vi può attirare l'idea, non so se avete le caratteristiche che stanno cercando. In ogni caso, a titolo di pura curiosità, vi dico che la NASA ha aperto le candidature per preparare le future missioni su Marte e sulla Luna e quindi sta selezionando 4 persone che dovranno trascorrere 12 mesi in un habitat davvero spaziale. 12 mesi, quindi un anno intero chiusi, senza mai uscire all'aperto, coltivando il proprio cibo e simulando passeggiate su Marte. Questo è appunto il programma che la NASA ha messo giù e per realizzarlo cerca appunto 4 volontari. Il progetto si chiama Moon and Mars Exploration Analog, si svolgerà presso il Johnson Space Center di Houston in Texas. La missione partirà tra un anno, nell'agosto del 2027, e includerà un periodo di addestramento e valutazioni prima e dopo la permanenza nell'habitat. Per 12 mesi, come appunto vi anticipavo, i volontari vivranno in spazi davvero molto ristretti, gestendo risorse molto limitate, utilizzando un rover e adattando il proprio ritmo biologico al giorno marziano, che dura un po' più di quello terrestre, 40 minuti in più. La selezione è rigorosa, servono una laurea in discipline STEM, ingegneria o scienze biologiche, oppure un'esperienza militare equivalente. I candidati devono essere cittadini statunitensi, quindi ecco, nessuno di noi, avere un'età compresa tra i 30 e i 55 anni, ottima conoscenza dell'inglese e piena idoneità psicofisica. L'obiettivo finale è raccogliere dati per il programma Artemis e per il primo viaggio umano su Marte, insomma sicuramente una possibilità particolarissima che poi aprirà le porte per dei progetti davvero incredibili. E con questo io ringrazio in chiusura Stefano Sciurpi che mi ha accompagnato in regia, la nostra ospite la dottoressa Cristina Brioschi, tutti voi che ci avete seguito, ci ritroviamo domani stessa ora dopo il notiziario delle 14 per passare un po' di calda estate insieme. Ci salutiamo con Lucio Dalla.

0: l'ospite col quale apriamo la trasmissione è Giuseppe Caffulli. E allora, come nasce questo libro che è abbastanza imponente? Quando mi fanno cenno... Un saluto da Sergio Valsania che vi aspetta ogni sabato alle 9.03 e ogni domenica in replica alle 13 su In Blu 2000 per parlarvi di libri, perché il libro è uno dei modi migliori per incontrare il mondo.
1: Il meglio di
2: La Biblioteca di Gerusalemme. La colonna sonora dell'estate di In Blu 2000 è Summer Collection. Summer Collection. Una selezione di musica italiana e internazionale che vi accompagnerà durante la stagione più calda dell'anno. Summer Collection. Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale su In Blu 2000.
3: Tutto intorno a te è comunicazione, velocità, frenesia, urgenza. Per questo è importante scegliere da chi farsi raccontare il mondo. Play 2000 è la tua casa digitale, dove condivisione e interazione sono vere e proprie missioni. È visione della realtà e invito all'ascolto. È cura e attenzione. È la porta aperta verso un futuro di speranza. Play 2000 è in ogni luogo.
4: Ma che cos'è poi l'ora solare? Si dorme un'ora di più? Si dorme un'ora di meno? Ma niente di tutto questo. L'ora solare è il programma di TV 2000 che vi racconta ogni giorno quello spicchio di luce che illumina la vita quotidiana. Ci sono io, Paola Saluzzi. Ci sono storie bellissime, persone che si raccontano, credetemi, come non hanno mai fatto, e ci siete voi.
1: Il meglio di
4: L'ora solare, tutti i giorni da lunedì al venerdì alle 12.20 su TV 2000.
5: Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
2: In Blu 2000, news.
6: Giuratore Achille Dolfini, terza notte di attacchi statunitensi sull'Iran dopo la rottura della tregua. Teheran risponde attaccando due petroliere, almeno un morto resta al nodo nello stretto di Hormuz, per il quale Trump vorrebbe imporre dazi a chi transita. Festeggiamenti in Francia per la ricorrenza del 14 luglio, ultima da presidente per Macron, ieri fuochi d'artificio alla Tour Eiffel, oggi la parata militare sugli Champs-Élysées dedicata alla difesa dell'Ucraina con la presenza del presidente Zelensky nella capitale per il vertice dei volenterosi, presente anche il nostro capo dello Stato Mattarella. Durerà almeno per tutta la settimana la terza ondata di calore dell'estate con la quale l'Italia sta facendo i conti, temperature che tra venerdì e sabato sfioreranno i 40 gradi al centro-sud.
7: Oggi 4 città in bollino rosso e 11 in arancione, domani saranno rispettivamente 7 in rosso, Torino, Brescia, Bologna, Firenze, Perugia, Roma e Frosinone e 8 in arancione. La bolla di aria torrida di provenienza africana in settimana farà raggiungere i massimi picchi della terza ondata di calore. I meteorologi prevedono temperature che tra giovedì e venerdì potrebbero toccare i 45 gradi nelle zone interne della Sardegna. Intanto in Piemonte, crisi idrica per il Po ai minimi termini, sia nel bacino del Monviso che per quanto riguarda gli affluenti. Nella giornata di domani, mercoledì, è atteso un aumento dell'instabilità sulle regioni settentrionali, con temporali localmente intensi anche in pianura. Confermato invece il picco della fase calda sul finire della settimana per il centro-sud. Alessandra Camarca, linea allo studio.
6: Prosegue in terreno positivo la giornata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB guadagna lo 0,11% a quota 76 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Stabilito dal Ministero dell'Università il nuovo iter per accedere alla facoltà di medicina, già aperte le iscrizioni per il cosiddetto semestre aperto.
8: Il ministro dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, ha firmato il decreto per l'anno accademico 2026-2027 che conferma l'impianto del semestre aperto e definitiva immatricolazione dopo il superamento di alcuni esami, introducendo alcune novità, frutto anche del confronto con gli studenti. Gli aspiranti medici potranno presentare domanda fino a lunedì 3 agosto sul portale Universitaly per iniziare il nuovo percorso di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria. In fase di iscrizione gli studenti dovranno indicare almeno 10 sedi dove procedere alla successiva immatricolazione. Le materie d'esame restano quelle dello scorso anno. Viene aumentato il tempo a disposizione degli studenti per sostenere le prove d'esame. Per accompagnare gli studenti nella preparazione è già online la piattaforma gratuita promossa dalla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane. Cesare Cavoni, linea allo studio.
6: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Le parole dell'estate. Le parole dell'estate con Marco Parce. Le parole dell'estate.
1: Eccoci pronti, buon pomeriggio, bentrovati. Oggi un martedì particolare per le ricorrenze di quelle che piacciono a noi, visto che il 14 luglio è una data centrale per tutti gli appassionati di esplorazione spaziale. Mi rendo conto che siamo a livello di spigolature della settimana enigmistica, però l'estate, come dire, è anche queste cose. Il fatto è che oggi, nel 1965, la sonda Mariner 4 della NASA trasmetteva le primissime immagini ravvicinate di Marte, fotografie mai viste prima che all'epoca testimoniavano concretamente l'evoluzione della tecnologia di telerilevamento. Questa è la definizione ufficiale. È stato un passo avanti incredibile nella capacità umana di guardare oltre la Terra. Poi, a distanza di tanto tempo, diciamo che il pianeta Marte abbiamo iniziato a frequentarlo un po', oltre che a sognarlo, no? Ci abbiamo mandato missioni, robottini, sonde varie, aspettando quel giorno in cui magari saremo noi in onda dal pianeta rosso tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, come facciamo anche quest'estate, no? Recuperando i momenti più intensi e le voci più appassionanti che abbiamo ascoltato nei mesi scorsi, insomma, quando abbiamo raccontato soprattutto storie di tecnologia con indicazioni, consigli, pareri. Ma questo perché è un argomento che continua ad avere un posto d'onore, ecco, no? Nel nostro cuore e quindi anche nella bella stagione. Le parole dell'estate, insieme a Francesco Filippi che cura la regia, partiamo!

0: Il titolo è un po' inquietante, oggettivamente, irrecuperabile, sembra una condanna quasi, ma al contrario Trigno, insieme a Dermal Meta, cantano che c'è sempre spazio per ricominciare, insomma, per imparare dagli errori, soprattutto quando si parla di matematica, e cambiamo completamente argomento, no? A proposito di errori, perché lo scorso novembre, in occasione del Fibonacci Day, che cade il 23 novembre, il Fibonacci, quello della serie di Fibonacci, no? È stato presentato a Pennabilli, in provincia di Rimini, un reperto incredibile in un museo incredibile. Ce lo siamo fatti raccontare proprio dal direttore di Mateureca, il museo della matematica di Pennabilli. Riascoltiamo.
1: Estate in Blu 2000.
0: Siamo in Alta Valmarecchia, diciamo che da Rimini si punta all'Appennino verso uno dei borghi più celebri della Romagna, che noi però avevamo già visitato per una sua incarnazione proprio specifica, più tecnologica, perché a Pennabilli c'è uno dei 5 musei di matematica più autorevoli in Europa, l'unico museo della matematica aperto e operativo da 20 anni in Italia. È il padrone di casa, il fondatore, il direttore, il visionario, insomma, il professor Renzo Baldoni. Buon pomeriggio e bentrovato.
2: Buon pomeriggio a lei e a voi gli ascoltatori.
0: Intanto proviamo a inquadrare il perché, ancora una volta, di un museo della matematica. Cioè, non è difficile immaginare, come, a parte le simpatie individuali, no? Che la matematica è sempre percepita con un certo timore, però i numeri accompagnano da sempre la storia dell'umanità. Possiamo dire che la storia del calcolo è una delle più grandi avventure dell'uomo.
2: Sì, assolutamente, ed è il motivo, diciamo, ed è l'obiettivo di fondo del nostro museo. E noi, attraverso, diciamo, la storia del calcolo, cerchiamo di far capire ai visitatori, che poi sono in prevalenza studenti, che la matematica è dappertutto. E questo già ce l'aveva detto anche Galileo Galilei nel 600, quando affermava che il libro dell'universo è scritto in lingua matematica. Ma poi l'altro aspetto è che la matematica, noi vediamo che funziona molto molto bene per spiegare il mondo fisico. In pratica è l'unico linguaggio che abbiamo per spiegare proprio e anche prevedere addirittura dei fenomeni. E il terzo aspetto, che, per il quale noi abbiamo addirittura creato proprio una stanza che chiamiamo la stanza del bello, è che se andiamo ad analizzare bene, quando una cosa ci piace, sia fatta dalla natura sia fatta dall'uomo, questa bellezza è sempre legata a delle formule matematiche.
0: Quindi possiamo dire che i ragazzi che vengono a vivere il museo escono con una percezione diversa. Perché in Italia si fa fatica ad appassionarsi di matematica?
2: Perché indubbiamente la matematica non è facile, è forse, diciamo, l'aspetto più avanzato del nostro cervello. Il nostro cervello non è adatto a far di conto, questo l'abbiamo capito, tanto è vero che ne ha inventate di tutti i colori, e infatti noi in questo museo su 4 piani presentiamo tutti gli strumenti e le idee matematiche che l'uomo ha dovuto inventare per superare questa difficoltà del contare.
0: Qualcuno dice che la prima forma di scrittura sia dovuta proprio a una questione di fare di conto, insomma, cioè la scrittura è figlia della matematica.
2: Noi lo abbiamo degli oggetti unici perché presentiamo proprio questo aspetto. Le prime tavolette sumeriche, ad esempio, che noi abbiamo addirittura anche un cono di fondazione del 2200 a.C., originale, l'unico visibile in Italia.

0: e ci dimostra proprio questo. Sulle tavolette sumeriche c'erano dei conteggi che riguardavano la birra, il pane dato agli schiavi, eccetera eccetera, quindi le prime testimonianze scritte riguardavano proprio la contabilità. E quindi diciamo la scrittura è nata all'inizio proprio per queste esigenze contabili.
1: Sì, c'è tutto un mondo da scoprire, appunto, il motivo per cui vi invitiamo a visitare Matteuruca. E per i primi 20 anni del museo, che non sono pochi, avete scomodato anche quel famoso Fibonacci.
0: Certo, venerdì 14 alle 5:30 noi presentiamo per la prima volta il facsimile del manoscritto Liberabaci di Fibonacci, che è conservato presso la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Questo libro perché lo presentiamo? Perché ha cambiato la storia della matematica, perché ha introdotto in Europa il sistema numerico indo-arabo, no? Usato sulle 10 cifre, sulla posizione decimale,
1: quello che usiamo noi oggi, insomma.
0: Quello che usiamo noi oggi. Poi non solo, poi all'interno di questo libro c'è la famosa successione di Fibonacci, che era nato addirittura per risolvere un problema su delle coppie di conigli, che è, non sappiamo il perché, questo è un altro punto interrogativo, la natura la usa in continuazione per creare il bello. Per esempio nei girasoli, nelle conchiglie, addirittura le spirali delle galassie, anche sulle piante, come prendono la luce, eccetera, c'è questa, diciamo, successione di Fibonacci, che poi è un numero che tende appunto al numero d'oro, chiamato numero d'oro apposta perché simbolizza il simbolo della bellezza, no? E dell'armonia dell'universo. E quindi insomma un fatto molto molto importante, questo qui venerdì. Poi il giorno dopo, invece, il giorno successivo, il 15, sabato 15 alla mattina, inauguriamo una sala che riguarda le curve matematiche. In pratica è un invito a riscoprire un po' la storia della matematica in modo anche divertente e attraente, e ripercorrere un po' attraverso le curve proprio questo affascinante, per me, itinerario del pensiero umano, che va dalle origini della geometria fino alle forme frattali di oggi. E cerchiamo di far questo non soltanto fornendo conoscenze, ma principalmente emozioni, perché poi dopo l'apprendimento avviene anche. Infatti in questa sala, per esempio, abbiamo creato anche degli ologrammi e dei videoi particolari, e insomma vogliamo dare un pochettino queste emozioni.
1: Un bel tornare a casa con un bel ricordo matematico, ecco, sì. Questa è un pochino l'idea. Tra l'altro, a margine, anche Papa Leone XIV è matematico, è vero che glielo fate vedere il Liberabaci?
0: Sì,
1: adesso,
0: sì. Il 26 di novembre, che poi addirittura, se lo posso dire, in occasione del giubileo erano state vietate tutte le visite per le donazioni via via, e invece lui, essendo matematico e capendo cos'è il Liberabaci, il 26 ci accoglie per visionare questo manoscritto, che effettivamente è proprio bello anche, diciamo, esteticamente, capito?
1: Okay.
0: E quindi è un bel fatto.
1: E poi dopo il Liberabaci sarà consultabile, sarà visionabile anche a Matteuruca?
0: Sì, sempre. Sarà un nostro plus, diciamo, che abbiamo in più oltre ai tanti che abbiamo.
1: Che poi io leggevo su Matteuruca.it, tenetelo buono tra i preferiti. Dopo la visita al museo, ti consigliamo di visitare il museo I Luoghi dell'Anima, sempre a Pennabilli. C'è pure questo.
0: Sì, perché un'altra realtà molto importante per Nabilli è che Torino Guerra è vissuto per oltre 30 anni e quindi ha realizzato moltissime altre opere, fra cui appunto l'Orto dei Frutti Dimenticati, il Percorso delle Meridiane, c'è la possibilità di visitare la sua casa, eccetera. Quindi insomma, Pennabilli merita sicuramente un viaggio, io credo.
1: Anche perché appunto c'è uno dei 5 musei di matematica più autorevoli in Europa. Una storia che va avanti da 20 anni. Museo Matteuruca, direttore professor Renzo Baldoni, grazie e buon lavoro.
0: Grazie a voi, grazie.
2: Vi rimando al web per tutti i dettagli su come visitare il Museo della Matematica di Pennabilli. Siamo sulle colline che si affacciano su Rimini, vale una visita per fare pace con la matematica, con i numeri sicuramente, ma anche per ammirare appunto questa riproduzione tridimensionale del Liber Abaci, trattato di aritmetica ed algebra scritto in latino medievale, con il quale all'inizio del XVIII secolo Leonardo Pisano, conosciuto appunto come Fibonacci, aveva rivoluzionato la matematica, insomma. Ma al Museo Matteureca sono molto più bravi di me ad appassionare i visitatori. Vi rimando al web matteureca.it, scritto con la K. Le parole dell'estate.

0: Fantasia.
1: È il tipo di voce che riconosci in 3 secondi Biagio Antonacci, che è uno dei protagonisti del disco d'esordio di Giuli, produttore, musicista, uno che dà forma alla musica e che ha messo insieme una serie di nomi incredibili e trasversali, da Fabio Concato a Fulminacci, Antonacci appunto, Elisa, Emma, l'amico di sempre Olli, in un disco tutto da scoprire, sempre perché siamo anche un programma di canzoni. Le parole dell'estate. La tecnologia però è un chiodo fisso e avevamo raccontato di quel giorno X, il 10 dicembre scorso, in cui l'Australia ha alzato l'asticella. Riascoltiamo.
2: Estate in blu 2000.
1: Oggi 10 dicembre gli account social di chi ha meno di 16 anni, quindi prova a dire una piattaforma, YouTube sì, X sì, Facebook sì, Instagram, TikTok, Snapchat, Reddit, Twitch, Threads, sono disattivati, cioè si sono svegliati stamattina che era tutto chiuso. Ed è l'effetto del Online Safety Amendment Act, una legge approvata un paio d'anni fa, cos'era, 2024, con l'obiettivo dichiarato di proteggere i minori dal rischio dei social, che detta così sembra una stretta durissima, no? Ti svegli la mattina e trovi tutto chiuso, cioè quasi un basta social, punto. In realtà, se vai a vedere come fu, perché poi cioè, di questo si parla, no? Dell'influenza di queste piattaforme sul benessere psicologico dei più giovani e che quindi che ci sia qualcosa da fare, cioè, mi sembra questo un po' evidente, no? Poi se vai a vedere come funziona questo emendamento australiano, diciamo che non è tutto bianco e nero, perché per dire gli account non devono per forza essere cancellati per sempre, cioè vengono sospesi, vengono congelati fino a quando tu minore non compi 16 anni e poi da lì in poi tornano attivi e riprendono a funzionare, insomma. Come prima, come se non fosse successo niente, è una specie di embargo temporaneo più che una cancellazione. Poi c'è il tema delle eccezioni, perché questo divieto riguarda un elenco preciso di piattaforme, ma non tutte. Per esempio, rimane accessibile YouTube Kids, rimangono accessibili dei servizi considerati, che ne so, professionali, tipo LinkedIn, e soprattutto rimane aperto tutto il mondo dei contenuti che non hanno bisogno di un account, per cui non ti devi registrare, quindi un sito, un'app, video, cioè servizi che puoi usare, cose che puoi guardare senza doverti registrare, senza dover creare un nome utente e una password. Quindi la porta si chiude sì su una serie di piattaforme, di social, diciamo famosi, ma ci stanno tutta una quantità di finestre che rimangono spalancate, che è imbarazzante, no? Perché poi un punto delicato è proprio la distinzione tra blacklist e whitelist, cioè quello che è vietato ai minori e quello che invece è consentito, perché la legge non definisce in modo rigido questi elenchi, cioè le autorità hanno margine per aggiungere o togliere piattaforme dalla lista dei buoni, metterle nei cattivi e viceversa, in base a criteri ampi. E questo significa che il governo può influenzare quali servizi possono operare liberamente sul mercato australiano e quali invece no, senza passare ogni volta da un giudice. Ed è un potere, diciamo, forte, no? Va oltre la tutela dei minori, che poi c'è una contraddizione di fondo. Cioè, anche quando il divieto scatta davvero, il sito diventa inaccessibile. Non è che spariscono i contenuti problematici o sparisce la raccolta dei dati. Cioè, se un sito diffonde materiale, diciamo, inappropriato, ma non chiede login, cioè rimane accessibile anche ai minorenni. Cioè, se una piattaforma usa i cookie per tracciare i metadati senza un account, continua a profilare tranquillamente chi visita quel sito. Per questo motivo sono tanti gli esperti che si chiedono se questa legge punti davvero prima di tutto a proteggere i minori o se poi alla fine serva soprattutto per rafforzare il controllo pubblico sulle piattaforme. Poi c'è anche un ruolo, come dire, dei genitori che andrebbe messo in discussione, no? Ruolo dei genitori e delle istituzioni, perché vietare per legge l'accesso alle piattaforme social è un po' una scorciatoia, no? Bisognerebbe investire in educazione digitale, bisognerebbe costruire una responsabilità genitoriale. Parliamo di strumenti di accompagnamento, cioè in questo modo tutto l'onere di questa formazione si sposta sulle piattaforme, perché saranno loro a dover mettere in piedi un sistema di verifica dell'età. E il rischio chiaramente è quello di deresponsabilizzare le famiglie e gli utenti, cioè costruire un modello dove i valori e i limiti vengono imposti dall'alto, vengono applicati da aziende private che per natura, no? Non sono delle onlus, cioè sono costruite per fare soldi. Adesso l'Australia diventa di fatto a tutti gli effetti un laboratorio. Nei prossimi mesi capiremo se questa scelta politica avrà davvero aumentato la sicurezza e il benessere online dei ragazzi o se sarà rimasta più che altro un messaggio simbolico, una teoria bellissima, ma una serie di pratiche ancora tutte quante da risolvere. Insomma, poi fino a quando non si vedranno i risultati sul campo, quindi dati, studi, effetti reali sui comportamenti, sui rischi, il giudizio rimane lì sospeso. Però così a naso sembra un po' buttata in caciara, come si dice dalle parti mie. Adesso vediamo quello che succede. Intanto loro qualcosa l'hanno fatto, poi tutto il resto anche qui in Europa, no? Inseguiamo e stiamo alla finestra a vedere, ma tanto ci torniamo. Quindi dal 10 dicembre scorso l'Australia ha tirato una linea netta e hanno spento i social ai minori di 16 anni, ma non metaforicamente, proprio tecnicamente. Account chiusi, verifiche dell'età obbligatorie, piattaforme costrette a dimostrare che la sicurezza non è un optional, ma è un requisito di base, no? Come le cinture in macchina. Proteggere i ragazzi non è più un'opzione, è un dovere. Come sta andando? Come sempre il bilancio in teoria è molto positivo, minore esposizione a contenuti tossici, meno bullismo, meno adulti che non dovrebbero essere lì, però ogni barriera crea un nuovo sentiero e i ragazzi imparano presto a imbrogliare con l'identità digitale falsa, con le VPN, piccoli hacker in erba, ecco, che si sentono furbi. E mentre l'Australia sperimenta, noi qui in Italia osserviamo, discutiamo, ci avviciniamo, no? Non abbiamo ancora tirato la stessa linea, però il clima è cambiato. Il garante insiste sulla verifica dell'età, le scuole chiedono più protezione, i pediatri parlano dei social come di un tema di salute pubblica, cioè non è più soltanto tecnologia, è comportamento, è crescita, è tutela e soprattutto non basta più dire usate i social con prudenza, serve un sistema che protegga davvero e ancora di più serve un'educazione digitale a partire dalle famiglie. Insomma, l'Australia ha acceso un faro. Noi ancora non ci siamo arrivati, però stiamo camminando nella stessa direzione e forse non è lontano il momento in cui anche da noi arriverà un giorno X in cui qualcuno metterà nero su bianco che bisogna cambiare sul serio. Le parole dell'estate.

La canzone che è una ferita aperta. Ha vinto l'Oscar per quel film clamoroso con Tom Hanks e Denzel Washington, ha vinto il Grammy, ma soprattutto è diventata la colonna sonora emotiva di un'epoca in cui l'AIDS non era soltanto una malattia, era proprio stigma, isolamento, paura. E Bruce Springsteen è riuscito a raccontare la fragilità senza retorica, senza eroismi, senza proclami, no? Solo un uomo che cammina da solo per le strade di Filadelfia, una città che non lo riconosce più. Che poi Bruce Springsteen non ha mai nascosto il valore politico e sociale, no? Che intende insomma per la sua musica. Piccolo battibecco a distanza di questi giorni, velato, però i giornalisti ci hanno trovato una frecciatina: Mick Jagger, ospite di un podcast americano, che gli chiedeva insomma del suo rapporto con il pubblico, del confronto con artisti proprio del calibro di Bob Dylan e Bruce Springsteen, e Mick Jagger l'ha detto insomma che il suo obiettivo primario è sempre stato quello di garantire agli spettatori un'esperienza positiva e coinvolgente, leggera, no? Come dire, l'idea è che il pubblico lasci i concerti col morale alto, capito? Senza pensieri, senza essere appesantito da messaggi di natura politica. Due scuole di pensiero opposte, entrambe valide, ma su questo dualismo ci fermiamo, che anche per oggi il nostro tempo a disposizione è finito. Grazie a Francesco Filippi per la regia, ci troviamo, se vi va, domani, puntuali, stesso posto, stessa ora. Ciao! But here comes the music.

0: appuntamenti ed eventi sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Gentili ascoltatori, ben ritrovati all'ascolto degli appuntamenti del territorio di Saronno ed El Saronnese. Microfoni Igea, la regia Matteo. Buon ascolto. La farmacia di turno è a Uboldo, la Moderna, via 4 novembre 137, telefono 02 24 16 51 87. Spettacoli cinematografici sotto le stelle presso la Casa Morandi in Viale Santuario. I colori del tempo, che è una commedia, alle ore 21:30. Saronno, Comunità Pastorale Crocifisso Risorto, Chiesa di San Francesco, mercoledì 15 luglio alle ore 21, Sant'Agostino, un cuore inquieto dai grandi desideri, incontro di riflessione con il Vescovo di Pavia, Monsignor Corrado Sanguinetti. Solaro, Io mi esprimo, laboratori creativi per ragazze e ragazze dagli 11 ai 17 anni presso il polo di comunità Regina Elena di Piazza Cadorna. I giorni 14, 15, 16 luglio, 21, 22, 23 luglio, 28, 29 luglio e 4 agosto, dalle ore 10 alle 12. Per informazioni e iscrizioni contattare l'Informa Giovani di Solaro. Ancora Solaro, giovedì 16 luglio alle ore 19, presso l'area feste di Corso Berlinguer, grande festa di solidarietà, una serata piena di emozioni, divertimento, allegria e buon cibo per dare un pasto, un sorriso e un futuro all'Africa. Saronno, venerdì 17 luglio alle ore 19 presso Villa Gianetti, iniziativa pubblica dedicata alla violenza digitale di genere. Discussione a seguire il laboratorio sul consenso digitale, ingresso libero. Saronno, Comunità Pastorale Crocifisso Risorto, venerdì 24 luglio, vigilia della festa di San Giacomo alle ore 21, Santa Messa nella chiesa di San Giacomo. E poi ancora

0: mondiale. Sempre per la comunità, il santuario della Beata Vergine dei Miracoli. Anche nel periodo estivo verrà ricordato San Carlo Acutis per il primo anniversario della canonizzazione. Ogni prima domenica del mese alle 17:25 esposizione della reliquia e Santo Rosario. Alle 18 Santa Messa e affidamento a San Carlo Acutis il 2 agosto. Era questo l'ultimo appuntamento di oggi, sperando di avervi offerto utili informazioni. Vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Avete ascoltato Appuntamenti ed Eventi.

0: interviste e attualità.
1: E ben ritrovati carissimi radioascoltatori, ben ritrovati in questo Orizzonti Magazine. Abbiamo, come ormai è abitudine, ma una bella abitudine, sana abitudine, soprattutto quella di avere in studio con noi Sharon Point vuol dire a questo punto la voce di Mario Busnelli, ma anche di Daniela, che io ringrazio e saluto di essere con noi, perché una voce femminile è assolutamente gradita. Mario, non averne, però, cioè, insomma, diamo a Cesare quel che è di Cesare, anzi diamo a Daniela quello che è di Daniela.
2: E mi sembra anche giusto.
1: Esatto. Ben arrivati, e che dire, le novità e quello che succederà a breve con la Sharon Point lo sentiremo adesso da Mario Busnelli.
2: Allora, per prima cosa ringrazio ancora, come sempre, Radio Orizzonti, che è la nostra voce ed è il mezzo più importante per la Sharon Point, per poter veramente dare voce a tutto quello che facciamo per aiutare questi nostri pazienti oncologici, che sono in continuo aumento, e ci stiamo organizzando per reclutare ancora più, mi si dice, volontari, perché abbiamo veramente una cosa che è spaventosa sotto questo aspetto, ma nello stesso tempo sono felice che possa rispondere alla richiesta, perché adesso tutti i volontari si stanno dando veramente, stanno dando il massimo per poter essere vicini ai nostri pazienti, e ecco che noi ce le stiamo inventando tutte per cercare di raccogliere offerte per tenere vivo proprio questo nostro servizio. Un servizio che ultimamente purtroppo per le vicissitudini di guerra arriverà a costare qualcosa di più, ma questo non ci spaventa, non è certamente una guerra che deve spaventare, ma spaventa il fatto che stiamo facendo una guerra inutile e che può solo fare del male a un popolo, a un mondo che non ha bisogno di questo, ha bisogno di pace, di amore, ma purtroppo vedo che l'uomo non riesce a capire quanto sia importante la vita, e questo noi lo capiamo proprio quando stiamo seguendo i nostri pazienti, che fanno di tutto, si attaccano a tutto per cercare di salvare la propria pelle, la propria vita, e qui noi cosa facciamo? Vediamo bombe che ammazzano gente così, tanto perché non ho ancora capito che cosa si vuole conquistare, perché penso che la terra sia la terra di tutti, e penso che tutti noi siamo figli di un Dio minore, però questo è. Detto questo, come premessa, abbiamo Daniela che può veramente spiegare tutto quello che sono le nostre nuove iniziative, così do voce a Daniela.
1: Prego Daniela,
3: buongiorno, grazie dell'invito, è sempre un piacere partecipare. Allora, io parlerei di oggi della nostra gita che abbiamo organizzato per il 17 di maggio, sarà una domenica, e andremo nel comune di Soncino in provincia di Cremona. Allora, lì abbiamo organizzato questa gita nella possibilità di poter visitare il Museo della Stampa e la Rocca Sforzesca nella mattinata, poi si andrà a pranzo al Cascinet del Mondo, e dove ci saranno da gustare dei buoni piatti tipici locali, poi nel pomeriggio proseguirà la visita guidata di un'ora

0: al borgo medievale e poi si rientrerà a casa. Ci saremo, ci sarò e accompagnerò appunto i nostri ospiti, diciamo informando loro delle varie notizie nel proseguimento della, nello svolgimento della giornata. E niente, aspettiamo tutti i nostri fedelissimi e anche coloro che ancora non ci conoscono.
1: Ecco, io vorrei appunto dare spessore a questa alla gita che Daniela ci ha appunto raccontato, perché oltre il piacere ludico, il piacere di vedere una città, per cui musei, parti medievali, per cui che ci riporta la storia dell'Italia o meno, ma soprattutto perché queste gite servono ad aiutare Sharon Point. No, perché è bella la gita, è bello lo stare insieme, è bello stare a tavola insieme, ridere e scherzare, ma soprattutto è bello poter dare un piccolo contributo, ma che si sa che un granello fanno una spiaggia, e la spiaggia è fatta da migliaia, miliardi e miliardi di granelli. In questo caso vale la pena di essere presenti, perché si aiuta Sharon Point nello svolgimento della loro attività quotidiana, che non è la gita, no? Ma è l'accompagnamento di pazienti che stanno, come giustamente dice spesso Mario, facendo la battaglia più importante della loro vita.
0: Esatto, no? Queste nostre iniziative sono volte appunto a sostenere l'accompagnamento che si svolge quotidianamente, quindi sostenere le spese di mantenimento delle auto.
1: Per cui ecco, mi raccomando, le iscrizioni si fanno sempre presso la sede,
0: esatto,
1: via nostro... San Giuseppe, il...
0: Allora il giovedì e il sabato dalle 15 alle 18.
1: Perfetto, possiamo dire anche il costo?
0: Sì, sono 70 euro, sì, c'è un acconto da versare entro il 14 di maggio di 35 euro.
1: E poi il saldo lo si darà,
0: esatto,
1: poi
0: sì,
1: salendo direttamente il giorno della gita. Ed è tutto compreso logicamente.
0: Sì, assolutamente, sì, sì, visite guidate.
1: Ma voglio ricordare, sono 70 euro che ci ripagheranno per la gita e tutto, ma che aiuteranno la Sharon Point nello svolgimento quotidiano delle loro attività. La benzina costa, lo sappiamo ultimamente, perché non si capisce mai quanto è il prezzo ormai, no? Queste guerre che giustamente diceva Mario stanno influendo negativamente sui costi della vita di chiunque, no? Ma soprattutto sui costi di gestione della Sharon Point, che è utile, perché lo diciamo spesso, non volentieri, ma lo diciamo spesso, nessuno è esente. Potremmo essere noi, potrebbe essere un nostro caro, potrebbe essere un nostro vicino, un nostro amico, per cui vale la pena di aiutare chi aiuta.
2: Poi mi sento di dire, e interrompo un attimo Daniela, che la maggior parte dei pazienti che noi accompagniamo sono anche persone che hanno delle grosse difficoltà economiche, oppure sono anche soli, oppure hanno la famiglia ma non sanno che è al mondo. Perciò io personalmente sono un po' disgustato dalla cosa, specialmente quando queste persone hanno magari figli o che e sono abbandonati a se stessi, ma la cosa che mi fa specie è il fatto di vedere una povertà veramente becera, nascosta, muta, e noi vivendola tutti i giorni, io vedendola tutti i giorni dico che proprio non ci siamo sotto questi aspetti. Sharon Point sta facendo un qualcosa, e qui è un granello nella sabbia, però è un granello importante, e penso che sia così.
1: Assolutamente, anche perché lo ripeto, no? Tutti volontari, no? Anzi, vorrei toccare proprio il discorso dei volontari, perché leggo, perché a me piace sentire le notizie del territorio o meno, e leggo spesso che ci sono nuove persone, cioè nuovi volontari che si propongono, che poi magari serviranno per l'accompagnamento, poi serviranno per delle iniziative parallele all'accompagnamento, d'aiuto, poi alla gestione della vita sociale.
2: Daniela
1: della...
2: può dire delle nuove iniziative che ci sono all'interno dell'ospedale.
1: Prego.
0: Allora, il nostro servizio che andremo a svolgere in ospedale, io lo considero un servizio di eccellenza. che si rivolge ai cittadini, perché Sharon Point che cosa fa? Offre il suo accompagnamento a quei pazienti che in caso di impossibilità economica o per dimissione o anche dal pronto soccorso e necessitano appunto di ritornare a casa, non avendo nessuno, non avendo possibilità economiche, può contattare i nostri volontari, perché saranno presenti tutti i giorni in ospedale dalle 7:30 alle 12:30, quindi si offre questo servizio ai cittadini, a quelle persone che non hanno
1: possibilità o disponibilità di recarsi o di ritornare poi all'abitazione,
0: esatto,
1: per cui
0: sì,
1: farete un servizio quasi di taxi, se vogliamo chiamarlo tale, no?
2: Sì.
1: Ma di un aiuto notevole alle persone che veramente sono,
0: esatto,
1: vivono in maniera disagiata, ecco, anche perché
0: esatto,
1: se nessuno ha nessuno, no, penso che sia la solitudine sia la cosa peggiore che una persona possa vivere.
2: E qui apro una parentesi, perché poi dopo diciamo che il malpensante esiste sempre, questo non è che lo facciamo perché dobbiamo andare contro ad altre associazioni o comunque altre istituzioni che fanno un lavoro importantissimo nell'ospedale. Noi entriamo nella vena della povertà, entriamo nella vena di chi veramente non può permettersi di pagare il 100 euro, 70 euro o quello che è, ed ecco che arriva Sharon Point, senza sminuire chiaramente il lavoro
1: delle
2: che fanno associazioni, le altre,
1: certo,
2: associazioni.
1: Certo.
2: Questo lo voglio veramente sottolineare, perché poi dopo si passa per protagonisti, ma noi è vero che siamo protagonisti, ma protagonisti del bene e basta.
1: In maniera positiva, vorrei aggiungere,
2: certo,
1: a questo punto, ma soprattutto perché comunque fate rete con le altre associazioni.
2: Assolutamente.
1: No? Perché sappiamo che esistono altre associazioni, adesso non mi ricordo, cioè,
2: ma noi
1: potrei anche elencarle, ma comunque
2: diciamo caos con tutto ciò che diciamo lavora all'interno dell'ospedale. Cerchiamo di fare rete, come hai detto te, ma è una rete veramente umana, umile, non abbiamo nessuna velleità di essere protagonisti o di arrivare ad essere qualcuno o qualcosa, perché a noi non ce ne frega veramente niente. A noi interessa vedere il sorriso di una persona che abbiamo aiutato in quel momento, punto e basta.
1: Certo, è il miglior pagamento, se vogliamo chiamarlo tale, però usare la moneta per fare il paragone mi sembra un po' ridicolo, ma comunque è veramente il miglior modo di apprezzare l'opera della Sharon Point, e non solo della Sharon Point, ma di tutte le associazioni che lavorano proprio nell'ambito dell'ospedale, che è un ospedale che sta crescendo, no? E qui spesso io e Mario ci teniamo a dire l'ospedale.
2: Ho appena fatto un articolo su Facebook questa mattina, perché stamattina presto ero all'aeroporto, e allora mi sono permesso, avevo il tempo per scrivere, dove non accetto veramente, no, discorsi così tanto stupidi contro l'ospedale di Saronno, poi specialmente scrivere cose che non si sanno, dove si va a perdere il rispetto di chi è dentro, di chi lavora, di chi salva la vita, perché andiamo sempre a sentire o vedere cose che praticamente non sai cosa stai dicendo e non sai cosa stai scrivendo. Se poi sei politicamente posizionato, se sei idealmente non so che cosa vuoi arrivare, ma non toccare l'ospedale di Saronno nel momento in cui l'ospedale di Saronno è da mesi in una fase di sviluppo, basta entrare e vedere quanti medici sono arrivati, quanto si sta facendo di bene, perché buttare diciamo tutto in un pettegolezzo inutile, gratuito, che non serve a nulla.
1: Certo, no, serve solamente a alzare polvere, che fa male a tutti, perché comunque lasciamo la polvere dove sta, ma perché
2: ma poi del pronto soccorso ci abbiamo bisogno tutti,
1: cioè, ma
2: anche
1: io quando
2: che
1: dico che nessuno è esente,
2: no, ma dico anche
1: nessuno
2: che protesta,
1: è esente,
2: protesta, no? E quando c'ha bisogno qualsiasi pronto soccorso è buono, perché c'è paura di morire, e allora forza e coraggio, invece di essere così tanto diciamo negativi, così, ma perché non usiamo un attimo un briciolo di umiltà e di essere tutti uniti per fare una conquista sociale?
1: Sì, ma poi
2: sento io
1: la solita polemica del pronto soccorso, cos'è l'attesa? ma se benedetta gente, se c'è un codice rosso, ma se c'è un codice rosso e tutti stanno cercando di salvare questo codice rosso e tu hai un codice bianco o verde che sia, adesso i colori pallidi perché non sono, ma ti sei fatto male un dito, ma aspetta.
0: No, ma poi adesso c'è uno sviluppo molto importante del territorio, quindi con le case di comunità, con gli ospedali di comunità, quindi dove vengono svolti, effettuati tanti servizi.
1: Tanti servizi,
0: esatto,
1: che possono,
0: che riducono
1: l'opera del,
0: l'accesso
1: del personale pronto soccorso,
0: esatto.
1: Certo, per cui lasciamo il pronto soccorso veramente alle persone che hanno necessità di un pronto intervento, perché si chiama pronto soccorso non per altro.
0: Certo.
1: No?
0: Certo.
1: Perché altrimenti andiamo dal medico, aspettiamo, prendiamoci una gibalgina, non so, esiste ancora la gibalgina?
2: Esiste ancora.
1: Per cui adesso invece come gibalgina io chiederei alla regia di mandare uno stacco musicale.

0: ritorniamo dopo questa bellissima canzone di Battiato, no? Che conosciamo, e guarda caso si parla di cura, per cui si parla di malati. Quando si parla di malati, guarda caso arriva Saranno Point, no? Malati oncologici. La cosa maggiore che Saranno Point offre, appunto, a tutta la cittadinanza è il trasporto, per cui l'accompagnamento dei pazienti oncologici per le varie, ma non solo, perché sta facendo tantissime cose. E adesso lo sentivo e manderò in crisi Daniela, perché mi dice no, ma non ero preparata, giustamente, perché Mario dà le informazioni frazionate, per cui sei giustificata, no? Di un'iniziativa che mi sembra veramente simpatica, quella
1: dell'amico medico.
0: Amico medico.
1: Allora, questo servizio è un altro servizio di eccellenza che eroga Saranno Point, perché stiamo facendo il reclutamento dei medici di base in pensione, che si renderanno disponibili a collaborare per fornire consulenze e consigli medici a tutte quelle persone che magari uscendo da un ambulatorio, uscendo dal pronto soccorso, magari volevano porre un'altra domanda, non è chiaro questo e quest'altro, quindi con questo amico medico, questa consulenza, il cittadino può uscire magari con, non dico idee più chiare, perché è logico che i professionisti in ospedale, è chiaro che sono lì per quello, esatto.
0: Ecco, però sai perché è una cosa intelligente? Perché adesso tutti noi siamo diventati, no, col telefonino, col tablet, con il PC, no? Noi andiamo su internet, no? E noi siamo autosufficienti, noi non abbiamo bisogno dei medici, no? Perché tanto le diagnosi, le medicine, sappiamo noi cosa fare e cosa non fare, sbagliando completamente.
2: Ma guarda che questo è un grande errore.
0: Ma sbagliando completamente. E lasciamo ai medici che hanno la facoltà di dirci esattamente che cosa ci serve. No.
2: Perché Gigi, se tu guardi, ho un mal di orecchi, tu leggi, alla fine potrebbe anche essere un cancro.
0: Potrebbe.
2: Pertanto tu vai, tutto quello che hai letto non serve a niente, potrebbe essere un cancro. E allora viviamo tutti il terrore di quello che abbiamo letto. Pertanto quella roba lì, proprio non leggetela, perché poi sotto si legge anche, attenzione, che queste sono informazioni generali, cioè vuol dire ho detto tutto ma non ho detto niente.
0: Ma chi le ha scritte quelle informazioni? Chi te le ha dette? Ma non sappiamo neanche chi sono. Andiamo a sentirci della buona musica, magari ascoltiamo una radio, guardiamo un bel film alla televisione, ecco, magari ci rilassiamo di più, ci divertiamo di più, la vita diventa ancora più rosa e più bella.
2: Certo. No?
0: Come la giacca di Daniela di questa mattina. Rosa, la vita deve essere rosa. Non deve
2: oggi
0: essere...
2: Daniela è vestita in rosa nero.
0: Come rosa nero. Il colore del Palermo.
2: Vabbè,
0: comunque ritorniamo invece a parlare di Saranno Point, perché adesso Daniela ci dovrà raccontare la storia del negozio.
1: Esatto, sì, perché il nostro punto immagine si trasforma, perché fino ad ora diciamo era vestito di biblioteca, quindi c'erano i libri a offerta libera, ma appunto la sua trasformazione è volta alla merceria, quindi le nostre donne sarte potranno soddisfare le loro esigenze con tutti questi articoli, appunto, di merceria, di stoffe, ma anche di indumenti che andremo a scegliere proprio per la loro qualità. Quindi abbiamo appena effettuato il mercatino in Piazza Libertà la settimana scorsa, abbiamo visto che comunque c'è stato molto interesse verso questi oggetti, diciamo, questa.
0: Beh, anche perché il riuso, l'usato, ma l'usato di classe, di stile, è ben tenuto, perché no? No? Sempre pensando che quello che poi noi diamo a livello di soldi per acquistare questo capo serve a Saranno Point per svolgere la propria attività, che non è quella di fare gite e divertirsi, no, ma è quella di accompagnare delle persone che hanno necessità di essere accompagnate, perché da solo non riuscirebbero. perché spesso e purtroppo voi accompagnate persone che hanno veramente difficoltà economiche.
2: Ma la maggior parte, io direi che proprio sono la maggior parte di queste persone, perché poi alla fine statisticamente in questi ultimi 3-4 anni, ma diciamo gli ultimi 2 anni, è aumentata molto la parte, diciamo, di povertà, anche perché siccome la vita costa in maniera esagerata, no, allora la persona malata che deve centellinare i suoi ingressi economici, diventa difficile poi essere magari scortati per 30 giorni a fare una radioterapia, perché 25-30 giorni ci vogliono tutti. Se tutti i giorni tu dovresti pagare mi si dice un tot, non ce la fa, un pensionato non ce la fa. Perciò ecco che saranno point, per quanto possibile, perché le richieste sono tante, però cerchiamo di mettere tutti insieme, proprio fare un carpooling per arrivare a portarne più che possiamo, ma il problema sta nel fatto che il numero aumenta e noi dobbiamo sicuramente ampliare. Vuol dire spendere soldi, vuol dire incrementare, e allora ecco che, come dice Daniela, si fa di tutto per poter raccogliere e aiutare proprio chi veramente ha bisogno.
0: Questa è l'attività quotidiana di Sharon Point, accompagnamento dei malati oncologici per le varie terapie, e anche a questo punto, come abbiamo conosciuto oggi, l'accompagnamento eventuale per pronto soccorso, dal pronto soccorso all'abitazione, quotidianamente, perché ci sarà il personale a disposizione presso il pronto soccorso di Salonno, presumo, certo. No? Visto che...
2: Ma vedi, c'è una cosa che per esempio è bello dirlo oggi in radio. Abbiamo persone, no? Abbiamo pazienti che devono fare che fanno la chemioterapia, e loro vogliono che li accompagniamo in poltrona, e se potessimo stare lì, no, loro sarebbero felicissime. Cioè, si attaccano a noi veramente in una maniera così forte, così per noi bella sotto l'aspetto proprio umano, e sentirti: io sono qua sulla poltrona, ti aspetto, vieni a prendermi, qualsiasi ora che arrivi non mi interessa, basta che vieni a prendermi tu. E questo succede a tutti i volontari della nostra associazione.
0: Sì, perché penso che ci sia questo cordone ombelicale che collega il malato, il paziente, all'accompagnatore, che è un accompagnatore, non è, ma è un amico soprattutto, certo. Perché giustamente, come diceva Mario e spesso lo raccontava con i radio, si stabilisce questa unione fra il paziente e l'accompagnatore, che diventa amico, fratello o sorella, che sia nel caso.
2: Posso dirti una frase forte, di quelle che poi la dottoressa Maria Marconi non vuole che si dica, però te lo voglio dire, tanto per far capire ai nostri radioascoltatori che cosa vuol dire essere un accompagnatore, specialmente quando sei vicino alla persona che sta morendo e ti dice: è il momento del nostro addio, e io devo rispondere: no, guarda che è soltanto un semplice arrivederci.
0: Parole forti sono le parole che solitamente gli accompagnatori e chi opera in Sharon Point offre.
2: Certo.
0: Offre, ed è un'offerta da prima linea, come dico sempre, loro sono veramente volontari da prima linea. Io ringrazio Mario Busnelli e ringrazio Daniela di essere
1: Grazie.
0: Stati con noi questa mattina. L'appuntamento con Sharon Point sarà fra 15 giorni, sempre martedì alle 9:30 su Radio Orizzonti. Da Gigi Volpi e Matteo Serenelli, grazie di essere stati con noi. Grazie Mario, grazie Daniela.
2: Grazie.

0: La nostra trasmissione si può riascoltare in podcast sulla nostra app Radio Orizzonti e sul nostro sito www.radioorizzonti.org.
1: Ciao, sono Claudio Borroni, conduco su Radio Orizzonti in Blu A Tutta Musica, un programma che spazia in tutti i generi musicali. Ti aspetto ogni mercoledì alle 21 e ogni domenica alle 18. Non mancare!
2: Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.
3: Radio Orizzonti in Blu

fare il traffico giusto per gli utenti giusti al momento giusto. Questa è Evergreen, ai microfoni di Radio Orizzonti in Blu, Gisella Viccardi. Gentili ascoltatori, bentrovati. In studio con me, alla regia, Angelo. Oggi parliamo di Massimo Bottura, grandissimo chef italiano. Massimo Bottura nasce il 30 settembre del 1962 a Modena. Inizialmente ha un lavoro come grossista di prodotti petroliferi, impiegato nell'azienda di famiglia. A 24 anni, nel 1986, decide però di interrompere gli studi di giurisprudenza. Acquista una trattoria vicino a Nonantola, a Campazzo, dove entra in contatto con la cucina emiliana. In seguito, con Georges Cogny, impara a conoscere anche la cucina francese. Poi va a studiare nel 1992 con Alain Ducasse a Monte Carlo, a Louis XV. Qui frequenta uno stage durato alcuni mesi. Successivamente continua la propria formazione a New York, prima di far rientro nel 1995 a Modena. Al suo rientro in Italia rileva l'Osteria Francescana, una trattoria tradizionale situata nel cuore della città. Nel frattempo Massimo Bottura, nella Grande Mela, ha conosciuto la donna della sua vita. L'8 aprile del 1993, infatti, incontra Lara Gilmon, statunitense, studentessa di arte e di teatro, in un locale newyorkese, il Caffè di Nonna. I due si sposano già nel 1994. Invitato da Ferran Adrià nel 2000 nel ristorante El Bulli dello chef catalano, in Spagna Bottura ha l'opportunità di approfondire le basi e le tecniche della cucina molecolare. Più tardi deciderà di proporre una cucina fondata sulla rielaborazione in chiave moderna di materie prime e piatti della tradizione modenese. Naturalmente, con un personaggio di spicco come Massimo Bottura, dovevo scegliere comunque un qualcuno che fosse rappresentativo, il poeta della musica italiana, Paolo Conte. E iniziamo ascoltando Onda su Onda.

Nel 2005 dà alle stampe il suo primo libro, intitolato Aceto Balsamico per Biblioteca Culinaria, che precede Parmigiano Reggiano, uscito nel 2006 sempre per Biblioteca Culinaria. Dopo aver pubblicato Pro attraverso tradizione e innovazione, lo chef emiliano diventa noto al grande pubblico a causa di un'inchiesta di Striscia la Notizia, che lo vede protagonista, suo malgrado, nella primavera del 2009. I servizi del telegiornale satirico di Antonio Ricci su Canale 5 si concentrano in particolare sulla cucina molecolare e sulla tendenza a impiegare additivi chimici teoricamente poco sicuri. Anche per questo motivo Massimo Bottura deve fare i conti con una visita dei NAS, il nucleo antisofisticazione e sanità, che tuttavia però non riscontra irregolarità di alcun genere. Continuiamo, ascoltiamo adesso un altro bellissimo brano, Un gelato al limone.

Nel 2011 lo chef modenese riceve il Grand Prix de l'Art dall'Accademia Internazionale della Cucina di Parigi. Nello stesso anno apre nella sua città natale un nuovo ristorante, il Franceschetta 58, con la collaborazione di Marta Pulini. Mentre l'Osteria Francescana passa dal sesto al quarto posto nella lista dei 50 World's Best Restaurants. L'anno successivo, in seguito al terremoto che colpisce l'Emilia, Massimo Bottura prende parte a diversi eventi a sostegno dei produttori del Parmigiano Reggiano, devastati dalle conseguenze del sisma che ha provocato la distruzione di migliaia di forme. Viene inoltre nominato chef internazionale del 2012 dal Daily Mail, che assegna all'Osteria Francescana il titolo di miglior ristorante di tutto il continente europeo. Poco dopo riceve la terza stella Michelin e sceglie di chiudere in vista di un breve periodo di rinnovamento. L'Osteria Francescana, proprio la stessa. Protagonista dell'anno della cultura italiana negli Stati Uniti, nel 2013 e nel 2014 Bottura si vede assegnare il White Guide Global Gastronomy Award e pubblica per Paidon Press il suo quarto libro, Never Trust a Skinny Italian, mai fidarsi di un italiano magro. L'anno successivo è protagonista della prima puntata di Chef Table, documentario trasmesso su Netflix. Sempre nel 2015 è Chef Ambassador di Expo, l'esposizione internazionale organizzata per 6 mesi a Milano. In questo ruolo Massimo Bottura auspica interventi finalizzati alla riduzione degli sprechi di cibo e al tempo stesso ipotizza con i cuochi famosi possano dare vita a dei gesti sociali attraverso proprio i loro piatti. Continuiamo la nostra carrellata di bellissimi brani. Epoca.

Nel 2016 l'Osteria Francescana diventa il primo ristorante italiano di sempre ad aggiudicarsi il primo posto nell'elenco dei The World's 50 Best Restaurants Awards di New York. È un risultato straordinario che dà visibilità al locale come miglior ristorante al mondo. L'Osteria viene inoltre classificata miglior ristorante d'Italia nella guida del Gambero Rosso 2016, a pari merito con la Pergola dell'Hotel Rome Cavaliere di Heinz Beck. Nello stesso anno anche la guida L'Espresso Ristoranti piazza il ristorante di Massimo Bottura in prima posizione, assegnandole il punteggio massimo di 20 su 20, mai attribuito a nessuno in precedenza. Ed ora chiudiamo con la frase celebre di Massimo Bottura: la vita è così, bisogna crescere lentamente. Quando sei pronto davvero, tutto il mondo se ne accorgerà. Ed ora me ne accorgo anch'io con Via con me.

0: volato.
1: Il tempo a nostra disposizione è proprio tiranno. È terminato, non ce ne resta più. Rimane solo il saluto e vi aspetto alla prossima. Ciao!

0: Cambia frequenza. Scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, su DAB più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza. Scegli Radio Orizzonti in Blu.
1: Ai gente di ieri, d'incu e di domani, ricordiamo che ogni domenica mattina alle ore 9.25
2: e in replica alle 19.10
1: va in onda il
2: Ci saremo un cicinin con Anna e Anna.

trascorriamo insieme i nostri programmi di radio di mercoledì 15 luglio 9.30 e 17.05 nel Blu Dipinto di Blu con Massimo Tallarini, speciale Festival Bar. Alle 10.05 e alle 17.40 Evergreen con Gisella Viccardi. 10.30 e 19.10 Conoscere l'Italia a cura di Elvira Ruocco, tradizioni e costumi del nostro bel paese. 11.05 in replica 19.40 Donna ti voglio cantare con Federica Battignani. 11.30 e 18.25 Eccellenza in tavola a cura di Carla Eniva. Alle 21 a tutta musica con il maestro Claudio Borroni. Vi ricordiamo, ogni giorno puoi seguire la Santa Messa feriale festiva anche sul canale YouTube Audio Streaming. Resta dunque in ascolto di Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

L'amore si nasconde negli occhi di chi lo ha vissuto già. Tra gli alberi e il silenzio nella notte

0: comunque sia, ne ho fatte di promesse. All'unica in eterno resti tu.
1: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicino a te.

0: Spazio aperto. Scuola, società e cultura.
1: Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati, un saluto a tutti i nostri radioascoltatori e con me c'è Antonella, ciao Antonella.
2: Ciao a tutti.
1: Buongiorno. E poi abbiamo il professor Sergio Beato e ci parlerà dei segni dell'Ottocento e dei primi del Novecento a Saronno.
3: Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Orizzonte.
2: Eccoci qua.
1: Buongiorno e benvenuto.
3: Allora, prego. Questa volta forse qualcuno ricorderà che qualche settimana fa sono stato intervistato qui a Radio Orizzonte, i segni del Settecento. Nasceva da quella che era un ciclo di conferenze che ho svolto questa primavera scorsa qui a Saronno, però qualcuno ricordava che c'era stato un ciclo precedente di interventi e riguardava proprio l'anno scorso, quando mi fu espressamente chiesto dall'assessore Succi che cosa si poteva fare per fare un ciclo di conferenze sulla Saronno, che in qualche modo con qualche novità da un punto di vista storico, e mi era venuto in mente un lavoro che avevo già elaborato in precedenza, proprio conoscere Saronno fra 800 e 900, dedicandomi in particolare all'architettura, agli edifici, più che non alla pittura o altre forme d'arte. E allora veramente è venuto fuori un percorso abbastanza simpatico. Alla fine dell'Ottocento anche a Saronno compare un fenomeno che in architettura e in storia dell'arte si chiama eclettismo, che vuol dire mettere insieme elementi che appartengono a stili artistici diversi, ed era nata veramente una, come dire, corsa a copiare negli edifici che si costruivano allora magari tipologie architettoniche del passato. Faccio subito degli esempi
2: in un unico
3: edificio, assolutamente edificio, ecco. Sì, allora io penso che tutti i saronnesi conoscono quella finta torre medievale che c'è in via Varese, quartiere,
2: certo,
3: Stella,
2: sì.
3: Che nessuno per carità pensi che è una torre medievale autentica, anche se fatta secondo i canoni dell'architettura medievale. Era l'ingresso della villa Parvis, fatta a fine Ottocento, quando questo proprietario che si fa questa villa residenziale in periferia allora di Saronno vuole un ingresso come se fosse una torre medievale. Una piccola nota del passato che viene copiato sostanzialmente, quindi assolutamente un falso storico. Ne abbiamo altri gli esempi. Suggerisco una cosa,
1: una domanda. Prego. Su questa torre, adesso è stata presa a simbolo di Saronno, perché
3: questa è un'altra cosa che va assolutamente dimenticata.
2: No, no.
3: L'ho già sentito da altre persone che
1: anch'io
3: hanno detto,
1: lo sento,
2: ecco, spacchiamo
3: perché,
2: subito.
3: Ecco perché nello stemma di Saronno c'è un castello con un bisante,
2: torre,
3: con le due torri, col bisante è un cerchio, quello dice una luna, un sole, No, non è assolutamente vero. Vi posso garantire che nello stemma Carpani di Como, un'antica raccolta araldica, c'è il vecchio stemma di Saronno che era già un castello, ma siamo alla fine del 300, perché da sempre ha avuto questo emblema come emblema cittadino. Assolutamente la torre di Varese non è la torre che sta nello stemma cittadino. Ne aveva già parlato a lungo anche Vittorio Pini nelle sue ricerche storiche.
1: Abbiamo sfatato una cosa.
3: Abbiamo sfatato un falso storico. Un'altra cosa che si può in qualche modo individuare, ed è abbastanza curioso anche se non è facile da trovare, in una casa di cortile di via Roma esiste il vano scala che sembra una torre medievale, ma vi posso garantire che è una cosa fatta alla fine dell'Ottocento, anche se ha la merlatura, le finestre con le bifore che sembrano finestre del Medioevo, di
2: del
3: un castello,
2: Medioevo, certo.
3: Assolutamente tutto falso. E si può andare avanti, perché vi ricordo che il restauro dell'Istituto Padre Monti, fatto negli anni 70 del secolo scorso, ricalca comunque una tipologia ancora di una specie di castello medievale, le due torri, le merlature, i portici con le colonne, tutto,
2: certo,
3: falso da un punto di vista architettonico. Falso nel senso che era di moda copiare l'antico, assolutamente. Abbiamo qualche altro esempio, una casa di cui non ho ancora individuato la proprietà, o almeno il costruttore, in via Francesco Baracca, sembra una casa medievale, anche qui abbiamo le trifore. Gli archi a sesto acuto tipici del tardo gotico, oppure la villa Banfi in via Stampa Soncino, sembra una costruzione antica a mo' di castello, ci sono anche qui i loggiati, ci sono delle merlature, ma sono degli anni 29 o 25, quindi capite che siamo veramente in un'epoca in cui si copia l'antico, ma è una moda più che non una vera autentica architettura del passato. E che cosa dire poi, ad esempio, della classica Villa Gianetti?
2: Il nostro vecchio comune.
3: Assolutamente
2: proprio.
3: Sì, di cui oggi ho una certa conoscenza per tanti motivi di ricerca. La famiglia Gianetti degli industriali, famosa industriale della meccanica, delle ruote, degli autocarri, vuole una casa che sia di stile neo-rinascimentale, 1919. Sicuramente l'architetto esaudisce la richiesta del committente e gli fa una casa che sembra una casa o una villa di tipo medievale, mettendo insieme tanti elementi di quel momento storico, il Rinascimento, come dire, Rinascimento lombardo, che in realtà copiava il Rinascimento toscano, perché il Rinascimento nasce soprattutto in Toscana, a Firenze, e quindi costruisce una casa che richiama quella tipologia di architettura, ma siamo nel 1919, perché così la vogliono i committenti. Uno dei casi più, come dire, interessanti, che mi ha stuzzicato la ricerca e la fantasia, è, io la chiamo la vecchia scuola elementare Bernardino Luini, proprietà oggi delle Ferrovie Nord, che si trova oltre i binari del sesto binario. Vi faccio notare questo, sto parlando qui ai miei intervistatori, ma con delle fotografie davanti, purtroppo finché non avremo la radiovisione, ecco, non possiamo.
2: Però indicando bene dove sono, questo sì, se lo ricorda proprio.
3: Tutti quanti penso sappiate dov'è questo edificio che oggi è proprietà di Ferrovie Nord, la scuola Bernardino Luini.
1: Certo.
3: Dietro stazione. Assolutamente sì.
2: Chiuso, un po' abbandonato, però visibile
3: sì. Oggi
2: a tutti.
3: Oggi è stato però recuperato, perché una volta era coperto completamente di vite canadese, si vedeva solo una grande macchia verde, l'edificio non si vedeva assolutamente più. Vi faccio notare questo comignolo che sta su questo edificio, che ha questa particolare forma. Vi sembra che sia molto simile a questi altri camini che vedete dall'altra parte? Allora, questo è un tentativo di nuova architettura neorinascimentale, assolutamente. Il comignolo ha questa fattezza che richiama moltissimo questi, questi comignoli si trovano in Piazza Ducale a Vigevano, architettura di Donato Bramante, che lavora per Lodovico Moro Sforza. L'autentico Rinascimento e il falso Rinascimento. Quindi veramente c'è da parlare di quello
2: bello,
3: che potremmo definire,
2: definire
3: l'eclettismo, come dire, anche qui a Saronno. E poi ci sono anche degli altri esempi, perché non possiamo dimenticare che se andava molto di moda o il neo-medioevo o il neo-rinascimento, qualcuno invece sceglie un'altra tipologia. Basterebbe ricordare che la villa degli industriali Parma, famosissima famiglia di industriali saronesi, si sono fatti la loro casa alla circonvallazione via Varese in forme neobarocche, perché è una sontuosità diversa, è un tipo di architettura.
2: Quindi non è antica veramente,
3: assolutamente
2: ricostruita secondo questa moda, diciamo, di rifare.
3: La moda dell'eclettismo che copia l'antico. Siamo nel 1925 anche per la Villa Parma. Ma volevo farvi notare un particolare, perché sono due momenti e due tendenze stilistiche molto contrapposte. C'è chi guarda l'antico e quindi copia il passato, il Rinascimento, Medioevo, ma c'è qualcuno che ha già intuito che cos'è la modernità. Questo è un progetto, non fu mai realizzato, Antonio Sant'Elia, 1914, un architetto comasco conosciutissimo e uno dei maestri del cosiddetto razionalismo del primo Novecento. Fa dei progetti che potrebbero essere un grattacielo modernissimo, ma nel 1914, quando gli altri si indugiano ancora sulle case di tipo medievale o di tipo rinascimentale.
1: Sì.
3: E allora anche a Saronno, rispetto a questa corrente che copia e recupera l'antico, nasce il senso della modernità. Faccio alcuni esempi. Questo è Giuseppe Terragni, sempre a Como, per il cosiddetto Nova Como, un condominio modernissimo. Ma guardate la ignotumility anni 1933 a Saronno, come si richiama da un punto di vista architettonico. E poi chiaramente la modernità è avanzata davvero tanto anche a Saronno. Che cos'è il municipio nuovo se non la vecchia rinascente di Saronno, adattata ad edificio pubblico? Chiaramente qui prevale l'acciaio, il vetro e il cristallo, non
2: la
3: muratura. La modernità che avanza,
2: sì.
3: E forse uno degli elementi più, come dire, innovativi da un punto di vista architettonico a Saronno, sicuramente può anche non piacere il tipo di architettura, perché ognuno ha il proprio gusto, chi piace l'antico, chi piace il moderno. Lo Star Milan, che ha quella pensilina dove arrivano i pullman o gli ospiti, che veramente sembra un'ala di un aereo che sta per decollare, tanto, come dire, esprime questo concetto di modernità e di sfida da un punto di vista delle forme architettoniche.
2: Sì, questo siamo proprio sul moderno,
3: antico e moderno,
2: che convivono
3: a Saronno sicuramente, ed è, come dire, un momento della edilizia saronnese che per alcuni, secondo un gusto personale, guarda indietro, per qualcuno guarda in avanti.
2: Ecco, due parole sull'Ignoto Militi.
3: L'Ignoto Militi è nato,
2: che abbiamo proprio qua dietro ai nostri studi.
3: L'Ignoto Militi è nato nel 1933, demolendo a casa la fotografia che dice proprio di una Saronno che sta scomparendo. Erano le corti rustiche delle proprietà degli Stampa Soncino, famiglia famosissima, marchesi Stampa Soncino, che venivano da Soncino perché quello era il loro feudo d'origine, che per questione di eredità e di matrimoni sono diventati anche proprietari a Saronno. E per dare, come dire, uno slancio nuovo all'architettura che avanzava, alla modernità che avanzava, gli Stampa Soncino cedono quella che era il cortile delle loro parti rustiche, diremmo i fienili, le stalle, rimesse delle carrozze, perché ricordo che il palazzo esiste ancora, anche se ha avuto tantissime, come dire, trapassi di proprietà. È l'edificio Rosa Salmone che si trova in Piazza Libertà, dove oggi c'è l'agenzia dell'Unicredit, perché quell'edificio è stato nei tempi prima forse di Casa Reina, ma i Reina antichi, quelli che avevano anche il feudo Cassina Ferrara, poi sono passati agli Stampa Soncino, che per questione di eredità e di matrimonio è diventati proprietari di questi immobili saronnesi. Esiste la via Stampa Soncino Benefattori, c'è scritto proprio qui dietro, perché questa è una presenza significativa della famiglia nella storia saronnese. E da ultimo bisogna ricordare che quell'edificio, che è stato un po' l'edificio più importante da un punto di vista della signorilità dell'architettura in centro proprio a Saronno, quella che una volta era Piazza Venezia, Piazza Umberto I e oggi Piazza Libertà, perché è sempre quello lo spazio del centro cittadino, è diventata la proprietà, sempre per questioni ereditarie e matrimoniali, della famiglia Antici. Ricordiamoci
2: infatti,
3: che
2: lì c'è via Antici,
3: dietro c'è il vicolo Antici.
2: Il vicolo Antici.
3: Ricordiamoci che questa è una cosa che va sempre precisata, altrimenti si ingenerano confusioni e delle inesattezze. La famiglia Anticela è la famiglia della mamma di Giacomo Leopardi, perché la marchesa Adelaide Antici sposa Monaldo Leopardi, che sono i genitori del poeta, ma non è vero assolutamente che Leopardi è mai venuto a Saronno. Queste sono quelle derivazioni da alcuni elementi storici che poi ingenerano una vera e propria falsità, perché questo non è vero. È vero che Leopardi ha abitato per qualche tempo a Milano, questo è vero, in una casa probabilmente da affitto vicino a quello che oggi è lo spazio della Galleria Vittorio Emanuele II. Questo è biograficamente vero nella storia del poeta, ma non è vero che Giacomo Leopardi passava per Saronno. È vero che potremmo dire un cugino di secondo grado per parte materna, il marchese Rodolfo Antici, è stato l'ultimo proprietario di questi immobili saronnesi, grande possidente anche di tante campagne a Cassina Ferrara. 1928, lo splendido marchese Rodolfo Antici, che forse viveva un po' al di sopra delle sue possibilità ed era un uomo a cui piaceva il gioco, insomma una certa vita mondana, deve vendere tutte le proprietà saronnesi per fare cassa e liquidare i debiti che ha contratto. E allora in questo senso si farà avanti un componente della famiglia Zerbi, l'ingegner Pietro Zerbi, che negli anni 30 del Novecento compra quell'edificio e tante altre cose, ed è anche quello che ha raccolto una storia abbastanza interessante con dei risvolti un po' così romanzeschi. Ha avuto anche la possibilità di acquistare, sempre dal marchese Rodolfo Antici, negli anni 30 del Novecento, il famoso archivio che si era depositato in questo edificio storico, dove la storia di Saronno si è proprio sedimentata attraverso le carte. Questo archivio parte, se ne va a Recanati. Rodolfo Antici, quando vende le proprietà saronnese, si ritira nelle sue proprietà a Recanati, nelle Marche, certo, terra di origine della famiglia, come per i Leopardi, e Pietro Zerbi tratterà con questo, come dire, acquirente da cui ha comprato queste proprietà saronnesi, dice: ma che cosa se ne fa un nobile nelle Marche di 80 fascicoli di carte saronnesi? E allora il marchese si terrà 5 faldoni, le carte Antici che hanno prodotto nella proprietà saronnese, e rivende a Zerbi 75 faldoni di quello che era l'archivio cosiddetto Stampa Soncino, o qualcuno oggi dice Zerbi. In realtà le carte maggiori le hanno prodotte gli Stampa Soncino. E ricordo che dal 2009 questi 75 faldoni per la generosità di un mecenate salonese, bisogna dire la verità, sono stati acquistati e depositati in Società Storica a disposizione degli studiosi che le vogliono consultare per ricerche storiche.
2: Benissimo.
3: 75 faldoni di carte che riguardano la storia salonese.
2: Benissimo, interrompiamo un attimo e poi riprendiamo questa immersione nella storia.

0: Eccoci cari ascoltatori, torniamo in studio con il professor Sergio Beato, a cui diamo subito la parola.
1: Un altro aspetto di questa edilizia, che per certi versi ho definito eclettica, che guarda al passato ma con elementi di modernità che stanno avanzando anche a Saronno, anche nel Novecento, un fenomeno molto interessante da un punto di vista proprio delle tipologie architettoniche, sicuramente Saronno ha qualcosa da dire anche a questo riguardo, è la tipologia delle case operai o villaggi operai. Non possiamo dimenticare che fra fine Ottocento e primo Novecento Saronno è stata una città industriale, con grandi complessi che hanno fatto la fortuna e il lavoro di tanti saronesi che attraverso questo lavoro nell'industria saronese hanno avuto gli mezzi per vivere. Possiamo pensare alla Turley, possiamo pensare ai cotonifici Poss, possiamo pensare alla Cemsa, alla Isotta Fraschini, alla Parma, tutte realtà, come dire, industriali che oggi non esistono più. La Fimi, tanto per ricordare altri elementi di tecnologia e di modernità, la Lesa, tutti i marchi che hanno fatto la storia industriale di questa città che oggi, cambiati i tempi, la situazione economica e sociale, non hanno più tracce in questa città. Ma è interessante che invece sono rimaste in molti casi con quell'apertura mentale verso una modernità e un discorso anche di uguaglianza sociale, di giustizia sociale più che di uguaglianza sociale, le case operaie legate a questi stabilimenti. Il primo grande esempio che possiamo fare sicuramente è l'intero villaggio De Angeli Frua.
0: Ecco.
1: Quando il cotonificio De Angeli Frua si è piantato a Saronno, cedendo poi quello che sta poi considerato il cotonificio della Cantoni, oggi a Saronno si dice la zona Cantoni, ma i De Angeli Frua costruirono queste case, siamo i primi del Novecento, finita la Prima Guerra Mondiale, 1921, si vede ancora oggi in via De Angeli Frua questo tipico villaggio operaio, piccole case, modeste ma dignitosissime, dignitosissime per gli operai che lavoravano in De Angeli Frua, c'è anche una palazzina per gli impiegati, c'era già questa differenza tra le classi sociali, la borghesia, borghesia impiegatizia rispetto al mondo operaio. È una tipologia molto interessante che si può ancora oggi vedere perché ancora oggi è vissuta come una realtà abitativa della città di Saronno. Non possiamo dimenticare ad esempio le case Cemsa, quelle che sono sopravvissute all'inizio della via Rimembranze. Da una parte c'è un grande condominio, ma questo condominio più antico è rimasto proprio l'imbocco della via Rimembranze.
0: Proprio,
1: e
0: certo.
1: sono le case dei dipendenti della Cemsa, costruzioni elettromeccaniche Saronno, facevano motrici per i treni con motori elettrici e quindi un altro insediamento operaio molto importante. Non possiamo dimenticare una cosa che anche oggi viviamo come realtà edilizia della città, ma di cui forse dimentichiamo l'origine. Via Martiri del Lavoro e via Volonterio, le case dei dipendenti di Ferrovie Nord.
0: Sì, è vero,
1: assolutamente,
0: è vero.
1: Degli anni 30 anche questo complesso abitativo era legato ai dipendenti delle ferrovie. Certo, non c'erano case per tutti i dipendenti, ma la società Ferrovie si preoccupa di dare delle case dignitose ad alcune delle famiglie dei suoi dipendenti. E poi come dimenticare la cosiddetta cooperativa popolare, via Ramazzotti, angolo via Pola, 1929. Quella non è una casa di dipendenti di una grossa azienda saronese, ma è una edilizia popolare che dà case dignitose per quell'epoca, quindi con servizi igienici, con l'acqua corrente. Pensiamo a come erano la realtà delle case di cortile della via Padre Luigi Monti, le vecchie case del centro saronese. Credo che ai tempi ci fosse ancora il pozzo nel cortile e un unico servizio, come dire, per tutta quanta la collettività che viveva all'interno. Ecco che la modernità, e da un punto di vista anche della giusta considerazione sociale, sta facendo passi avanti anche a Saronno. Senza dimenticare poi un grandioso, ambizioso progetto che però non ha trovato, come dire, la sua possibilità di realizzazione, che si trova in archivio comunale con questi disegni, con queste mappe, con questi progetti edilizi. In una Saronno degli anni 30, quindi in pieno regime fascista, il regime pensa per Saronno due insediamenti abitativi modernissimi, all'avanguardia rispetto a quello che era l'edilizia popolare dell'epoca, che sono il villaggio cosiddetto Impero, tanto per capirci quello che oggi è la zona Matteotti di Saronno.
0: Stiamo parlando di Matteotti vicino alla chiesa di San Giuseppe.
1: Assolutamente, quindi il villaggio che doveva chiamarsi Impero, e dalla parte opposta, quindi usciti dalla zona di Piazza Borella verso Ceriano Laghetto, ci doveva essere l'insediamento del villaggio Littorio. Sono chiaramente nomi che danno origine di questa tipologia edilizia, certo, durante il regime Impero Littorio, si capisce, certo, da che parte si va a parare. Ecco. Interessante che questi progetti contengono delle tipologie, delle casa per casa, quindi si va da palazzine B a quadri familiari, con tutto un insediamento che prevedeva, ad esempio, per il quartiere Littorio anche una vera e propria chiesa che faceva da perno,
0: quindi,
1: a questo
0: proprio,
1: quartiere.
0: Ecco, questa comunità.
1: Comunità che si creava attorno a questi insediamenti. Di tutto questo ambizioso progetto, di cui rimangono però tutte quante le tavole degli architetti che le hanno pensate e progettate, non si è fatto nulla. Ricordo che in realtà però, durante il regime fascista, si costruirà quello che noi oggi chiamiamo il villaggio Matteotti, con tipologie edilizie molto meno ambiziose, molto più modeste, non certo palazzine e quadri familiari, ma delle vere e proprie case, ancora un po' di cortile, case a schiera potremmo dire oggi.
0: Villettine proprio, tipo,
1: però
0: ecco,
1: tutte quante in batteria, ecco, non un'identità, unità uniche, perché nei progetti di questo impianto edilizio si invece prevedeva case di e quadri familiari, quindi delle casette, delle villette potremmo dire oggi. E tutto questo non è stato realizzato, è rimasto un sogno che non si è concretizzato. Mentre ricordo che quello che noi che oggi chiamiamo villaggio Matteotti, che non corrisponde alla tipologia di queste abitazioni che sono in questo progetto d'archivio, sono state chiamate inizialmente villaggio Arnaldo Mussolini, in onore di un fratello del Duce che era già mancato, e poi dopo la Seconda Guerra Mondiale, cambiando tutta la realtà storica anche di Saronno e dell'Italia nel suo insieme, si darà il titolo di villaggio Matteotti, che è quello che ancora oggi caratterizza questa zona dell'edilizia appunto cittadina, assolutamente.
2: Certo, questi progetti venivano avanti proprio perché Saronno era una città industriale, quindi con bisogno di case.
1: Esatto, è la corrispondenza di questo sviluppo industriale, è una necessità che si creava di conseguenza di questo grande decollo industriale.
0: Anche perché non è un progetto solo, ma ce ne sono diversi.
1: Ce ne sono diversi, assolutamente, corrispondeva a un vero e proprio programma edilizio del regime. Pensate a quanti insediamenti fatti durante il fascismo in tante città italiane, oppure potremmo ricordare addirittura l'idea di fondare una città che prima non esisteva, Littoria, che noi oggi chiamiamo Latina, certo, nel Lazio, è una città che nasce dal nulla, non esisteva. Il Duce la volle e fu fatta secondo la volontà del capo. Allora non si discutevano le regressioni, veniva, certo, soltanto.
0: Quindi è nata proprio una nuova città.
1: Una nuova città.
0: Un nuovo insediamento.
2: Oppure, no, anche
0: oppure,
2: perché là c'erano le paludi, se non ricordo male. Era
1: hanno
2: tutto
1: bonificato l'agro Pontino, trasportando interi gruppi familiari dal Veneto, da altre regioni, per andare
0: anche
1: a colonizzare.
0: Dal Friuli e dal Veneto.
1: Assolutamente sì.
0: Per colonizzare quella zona lì.
1: I territori che erano stati bonificati e quindi potevano diventare agricolmente produttivi. Assolutamente sì. Ma questa è una storia ormai
0: chiusa del passato. Sì, è un'altra storia.
1: Assolutamente, come
0: torniamo
1: dire.
0: Torniamo alla nostra Saronno e abbiamo.
2: Beh, ricchissima Saronno.
0: È ricchissima, quindi abbiamo
1: tanti
0: visto
1: spunti, di tanti argomenti che possono alimentare, ecco, la ricerca storica e non solo.
0: Infatti questa edilizia così eclettica proprio di
2: vabbè, e poi ultimamente ci sono
1: e poi ci sono
2: moderni,
1: i segni della modernità. Non ho usato, per so che non è stato, come dire, un elemento facile da accettare, quella nuovissima costruzione che si chiama il Bosco Verticale anche
2: a
1: qui, che è a Milano,
2: sì,
1: ma ne ha trovato un equivalente anche a Saronno, dove demolendo un vecchio insediamento industriale dei Capannoni si sta completando questo edificio che svetta sul profilo della città. Vi posso garantire, io che vengo da Cislago e molte volte faccio il tratto dell'autostrada entrando a Turate, venendo fuori, quando si arriva sul cavalcavia si vede proprio questa torre bianca che sta emergendo sui tetti saronnesi.
0: In pieno centro.
1: Io non entro nella discussione perché sarebbe un vespaio di polemiche. Dico solo che se è stata realizzata, evidentemente gli strumenti urbanistici del piano regolatore lo consentivano. Discorso diverso se opportuno o non opportuno, ma è una cosa fatta a norma di legge, e quindi chi ha pensato di fare questo investimento ha ritenuto che fosse possibile per dare un'altra nota di assoluta modernità, perché a Milano questo cosiddetto bosco verticale ha fatto storia. È un insediamento, insomma, molto particolare, perché su questi terrazzini sono state veramente piantumate tante essenze che sembra che sia un bosco dentro un edificio abitativo che si sviluppa in verticale invece che in orizzontale, come normalmente succede alle foreste e ai boschi, assolutamente.
2: Certo.
1: Ma
2: certo,
1: non alimentiamo al
2: una volta da lontano si vedevano i campanili,
1: una volta da lontano si vedevano i campanili,
0: adesso ci sono i grattacieli.
1: Adesso vediamo i boschi verticali o grattacieli moderni, ed è sicuramente una cifra di modernità anche per la Sarano di oggi, questo è indiscutibile.
0: Sì, sì, saranno...
1: Può anche non piacere, assolutamente, questo sta nel gusto personale.
0: Come tutti gli stili che ci ha presentato, insomma, saranno piaciuti e non piaciuti ai vari...
1: Funziona in questo modo e quindi non si può dire niente. Certo che è veramente un tipo di avanguardia architettonica che è proprio la cifra della modernità di oggi. Penso che nel passato nessuno l'avrebbe immaginato, anche se, ripeto, ho grande stima dell'architetto Santeria, un comasco, che nel 14 fa di questi progetti, poi purtroppo muore come giovane ufficiale nella Prima Guerra Mondiale, 1916.
0: Però, dal disegno, ecco, dal disegno si capisce che gli ascoltatori non possono vedere.
1: Non stonerebbe
0: vederlo,
1: ma... quelli che sono i grandi grattacieli moderni, ma siamo in contemporanea con queste villette signorili che hanno tutt'altro andamento, tutt'altro stile rispetto a questa modernità, con gli ascensori che già andavano su e giù, assolutamente. Del resto mi pare che Milano non voglia perdere questa sfida della modernità. Penso alla quartiere di Fiera Milano City, grattacieli che spuntano ancora in modo veramente preponderante, con queste sagome veramente slanciate verso il cielo.
0: Assolutamente. Tortuose, insomma, molto venieristiche.
1: Come dico sempre, può piacere o non piacere.
2: Secondo me.
1: Sono una cifra di modernità che avanza, sicuramente non c'è nulla da dire. Certo creano anche dei problemi di carattere, come dire, ambientale nel quartiere, perché poi creano delle situazioni che non sempre sono facilmente gestibili, però insomma...
0: Sì, però lì rimane un quartiere nuovo, quindi c'è già questa idea della
1: tenete
0: novità
1: presente
0: e del
1: poi
0: nuovo
1: l'altra,
0: che avanza, ma
1: certo,
0: in una zona.
1: Tenete presente poi l'altra grande novità, che io non so che quartiere sia, dove c'è il grande grattacielo con l'aguglia dell'Unicredit, altro quartiere di grattacieli più in là.
2: Garibaldi, la zona Garibaldi.
1: Dice molto bene, e anche quella è proprio la novità di Milano che avanza assolutamente. Certo, Corso Magenta, le case signorili del centro storico sono tutta un'altra cosa,
2: certo.
1: Foro Bonaparte assolutamente, però Foro Bonaparte era la modernità dei primi dell'Ottocento in una Milano che rifiutava questa modernità che avanzava, anche perché era un progetto dell'invasore Napoleone, che quindi in qualche modo è stato rifiutato. Oggi sono zone elegantissime del centro storico di Milano,
0: infatti,
1: nessuno penserebbe di buttarle giù.
2: Beh, comunque c'è sempre qualcosa che indica che la modernità sta avanzando,
1: non si può
0: ed
1: frenare.
0: È bello avere i segni del passato e
1: non
0: i segni
1: si può
0: della
1: frenare
0: modernità,
1: in modo più assoluto.
0: Siamo purtroppo in conclusione, ringraziamo tantissimo il professor Sergio Beato per tutta questa bellissima spiegazione, questa bellissima lezione sui segni dell'Ottocento e del Novecento a Saronno. Bene,
1: un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Orizzonti, grazie
2: buona giornata
0: a tutti. Grazie a lei.

0: appuntamenti ed eventi sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Gentili ascoltatori, ben ritrovati all'ascolto degli appuntamenti del territorio di Saronno ed El Saronnese. Ai microfoni Igea, la regia Matteo. Buon ascolto. La farmacia di turno è a Uboldo, la Moderna, via 4 novembre 137, telefono 02 24 16 51 87. Spettacoli cinematografici sotto le stelle presso la Casa Morandi in Viale Santuario. I colori del tempo, che è una commedia, alle ore 21:30. Saronno, Comunità Pastorale Crocifisso Risorto, Chiesa di San Francesco, mercoledì 15 luglio alle ore 21, Sant'Agostino, un cuore inquieto dai grandi desideri, incontro di riflessione con il Vescovo di Pavia, Monsignor Corrado Sanguinetti. Solaro, io mi esprimo, laboratori creativi per ragazze e ragazze dagli 11 ai 17 anni presso il polo di comunità Regina Elena di Piazza Cadorna. I giorni 14, 15, 16 luglio, 21, 22, 23 luglio, 28, 29 luglio e 4 agosto, dalle ore 10 alle 12. Per informazioni e iscrizioni contattare l'Informa Giovani di Solaro. Ancora Solaro, giovedì 16 luglio alle ore 19, presso l'area feste di Corso Berlinguer, grande festa di solidarietà, una serata piena di emozioni, divertimento, allegria e buon cibo per dare un pasto, un sorriso e un futuro all'Africa. Saronno, venerdì 17 luglio alle ore 19 presso Villa Gianetti, iniziativa pubblica dedicata alla violenza digitale di genere. Discussione a seguire il laboratorio sul consenso digitale, ingresso libero. Saronno, Comunità Pastorale Crocifisso Risorto, venerdì 24 luglio, vigilia della festa di San Giacomo alle ore 21, Santa Messa nella Chiesa di San Giacomo. E poi ancora mercoledì 29 luglio, festa di Santa Marta alle ore 21, Santa Messa nella Chiesa di San Francesco. Ancora Saronno con Comunità Pastorale Crocifisso Risorto presso il Santuario della Beata Vergine dei Miracoli. Domenica 26 luglio, festa di Sant'Anna. Alle ore 17:30 Santo Rosario all'altare di Sant'Anna. Ore 18 Santa Messa con benedizione degli anziani nella loro giornata mondiale. Sempre per la comunità, il Santuario della Beata Vergine dei Miracoli. Anche nel periodo estivo verrà ricordato San Carlo Acutis per il primo anniversario della canonizzazione. Ogni prima domenica del mese alle 17:25 esposizione della reliquia e Santo Rosario. Alle 18 Santa Messa e affidamento a San Carlo Acutis il 2 agosto. Questo è l'ultimo appuntamento di oggi, sperando di avervi offerto utili informazioni. Vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
0: Avete ascoltato appuntamenti ed eventi.

0: Notizie da Saronno e dintorni.
1: Saronno, la Proloco punta al rilancio. Saronno, una saronnese con la maglia della nazionale. Origgio, investiamo sul sociale. Saronnese, 40 anni di storia, il granello. Bentrovati ai microfoni di questo radiogiornale, Gia Mazzucchelli alla regia, Matteo Serenelli. Questi titoli delle notizie di Orizzonti News di oggi. Cominciamo subito dal primo. Saronno. Non solo Revry, ci sono altre iniziative in programma in città dal prossimo autunno e questo grazie a una rinnovata collaborazione tra Proloco e Comune. Alla Tre Giorni, che ha tenuto banco nello scorso fine settimana, ha collaborato anche la Proloco, che ha allestito uno stand in centro. Il gruppo, che ha di recente rinnovato i propri vertici, è pronto a lavorare assieme alla municipalità per rilanciare e vivacizzare la città con eventi, iniziative e attività aggregative da proporre e promuovere non solo nel periodo estivo. Stiamo lavorando diverse idee, spiega la segretaria Maria Elena Pellicciotta e il tesoriere Giuseppe Sgro, che vanno da maggiori interscambi con Chalas, il comune della Vandea francese gemellato con Saronno, a concerti e appuntamenti culturali assieme a nuove pubblicazioni dedicate alla storia della città. Idee su cui il Comune è pronto a confrontarsi con il coordinamento. Abbiamo avuto di recente un primo incontro con i responsabili della Proloco, spiega l'assessore alla cultura Maria Cornelia Proserpio. Valuteremo prossimamente assieme a loro quali potranno essere le iniziative da portare avanti in città. Obiettivo dichiarato dei nuovi responsabili del gruppo è quello di rilanciare il ruolo della Proloco come motore di iniziative culturali, sociali e di valorizzazione del territorio. Saronno. Saronno si tinge di azzurro, il colore della nostra nazionale. Il merito è di Alice Maiocchi, giovane rider, classe 2009, che nelle ultime settimane è stata convocata per due volte alla nazionale di enduro, sport che la saronnese pratica fin da quando è ragazzina. L'enduro è una disciplina delle mountain bike che combina la resistenza delle lunghe escursioni con l'adrenalina delle discese tecniche. Gli atleti affrontano percorsi in ambienti naturali, prevalentemente in montagna, alternando tratti di trasferimento da percorrere senza particolare pressione sul tempo, a prove speciali cronometrate in discesa dove si decide la classifica finale. Nel corso degli anni Alice ha alzato sempre l'asticella, conquistando titoli regionali e affacciandosi sul panorama nazionale. Ora, nelle ultime tappe della Coppa del Mondo che si sono disputate in Italia, Canazei e la Tuile, la soddisfazione di competere con le migliori atlete del panorama mondiale. Per due volte Alice è arrivata di fatto ai piedi del podio, conquistando un quinto e un quarto posto, sia nella tappa trentina che in quella valdostana. L'atleta saronnese ha potuto constatare il differente livello di difficoltà rispetto alle prove disputate negli anni precedenti. Discese lunghe e faticose, salite che hanno messo a dura prova le atlete, percorsi tosti, resi ancora più difficili dalle piogge cadute nella notte che hanno reso complicato tutto il fine settimana. Proprio per questo motivo la soddisfazione quando ha tagliato il traguardo con addosso la maglia della nazionale è stata grande. Alice vivrà un'esperienza all'estero dove continuerà ad allenarsi con la sua mountain bike, un'esperienza formativa importante che la porterà poi a vivere con sempre più entusiasmo le prossime competizioni, da vivere sempre con addosso la maglia della nazionale. Origgio. Il riconfermato sindaco Evasio Regnicoli rivendica in campo sociale la continuità di un lavoro che negli ultimi anni ha dato importanti risultati. Novità del secondo mandato è un progetto particolarmente innovativo, definito prioritario per la nuova amministrazione. Il dopo di noi, delle persone con disabilità prive di supporto familiare. L'obiettivo è trovare soluzioni abitative e percorsi di accompagnamento per garantire loro autonomia e continuità assistenziale nel tempo. Si tratta di percorso che richiede risorse, alleanze e una pianificazione di lungo periodo, spiega il primo cittadino. Un progetto che passa attraverso la riorganizzazione dei servizi con una gestione associata a livello distrettuale. Altrettanto importante è un'altra categoria di fragili, gli anziani. In questo caso miriamo alla realizzazione di una progettualità integrata con soggetti del terzo settore, spiega Renicoli. A partire dalla nostra residenza sanitaria assistenziale Casa San Giorgio, con cui si potrà collaborare per facilitare la permanenza degli anziani al proprio domicilio. Puntiamo infatti a mantenere le persone anziane in famiglia, con servizi più flessibili e vicini. Infine si guarda alla sanità di prossimità, un nodo che negli ultimi anni ha assunto un peso crescente per i comuni. La nuova amministrazione si propone di fornire supporto all'attività della Casa dei Medici, rendendola sempre più il polo del presidio sanitario di prossimità. L'idea è di integrare la struttura con le reti sociali e sociosanitarie del territorio, così da renderla un punto di riferimento stabile per i servizi di base. Saronnese è il Granello, la realtà per eccellenza che nel Saronnese si occupa dei disabili. La cooperativa lavora dal 1987 offrendo servizi educativi per persone con disabilità fisiche e psichiche attraverso interventi di formazione e inserimento lavorativo, attività socio-educative e di potenziamento e mantenimento di autonomia e capacità relazionali, favorendo la socializzazione.

0: Vi auguro un buon proseguimento di ascolto su Radio Orizzonti in Blu.
1: Avete ascoltato Orizzonti News, notizie da Saronno e dintorni.

0: Spazio aperto. Scuola, società e cultura.
1: Buongiorno, ben ritrovati, un saluto a tutti i nostri radioascoltatori, Gianni Branca ai microfoni con Antonella Colmegna.
2: Buongiorno a tutti.
1: Matteo alla regia e oggi abbiamo come ospiti alcune professoresse dell'Istituto Castelli Arcivescovile. Abbiamo la professoressa Claudia Crespi, preside del liceo, buongiorno.
3: Coordinatrice di corso, buongiorno a tutti.
1: Coordinatrice di corso, per essere corretti, Elena Borsani, buongiorno.
4: Sì, buongiorno a voi.
1: Poi dirà che cosa, qual è il suo ruolo. E Claudia Muscara, altrettanto, buongiorno,
5: buongiorno
1: e benvenuti. Allora, siamo qui per parlare della formula, anche della formula college, che sarà in vigore dal 2027, ma ci sono anche altre cose di cui le professoresse ci parleranno. Da chi iniziamo? Dalla professoressa?
2: Da Borsani.
4: Borsani.
2: Prego.
4: Inizio io. Buongiorno a tutti, io sono Elena Borsani, insegno italiano presso l'Istituto Castelli e nei percorsi liceali, e siamo qua oggi per presentare questa nuova offerta formativa che ci riempie di orgoglio, perché non è un semplice aggiornamento di percorso, ma è un vero e proprio un nuovo modo di vivere il liceo. Infatti l'istituto ha pensato di formalizzare un nuovo modo di vivere questa scuola, la nostra scuola, con 5 nuovi indirizzi, che saranno appunto i due che già sono presenti nel nostro percorso, per cui quello di scienze scientifico tradizionale, scientifico scienze applicate, e a cui aggiungere poi due percorsi più umanistici, di scienze umane e scienze economico e sociale. A questo poi ci sarà la grande novità del Made in Italy, che sarà un percorso un po' tutto innovativo e introdotto appunto dal 2023 anche dal MIUR, e perché abbiamo voluto un po' cavalcare come idea.
2: Ecco, poi dopo magari daremo una spiegazione anche,
4: certo,
2: su questo,
4: certo,
2: che è un po' la novità,
4: sì,
2: diciamo, rispetto agli altri corsi. Dica.
4: In questo senso il nostro istituto viene interpretato come un campus Castelli, nel senso che sarà vissuto a 360 gradi, non più solo come un percorso scolastico fine un po' a orientato come tradizionalmente si pensa, ma avrà più sbocchi anche differenziati. La collega, se vuole, può un po' esporre tutti queste novità, diciamo.
2: Ecco, allora diamo la parola a Claudia Muscara, che ci appunto addentra un po' in quelle che sono le novità e le caratteristiche.
5: Sì, abbiamo pensato a molteplici novità per questa formula campus, in cui la scuola si vivrà proprio a 360 gradi. Le novità sono molteplici. La prima innovazione riguarda le aule. Le aule infatti saranno dinamiche, ci saranno diversi laboratori, e a settembre inaugureremo il laboratorio di scienze. Alcune aule sono già attive, come l'aula di musica, e

0: Questi ambienti sono pensati proprio per creare un ambiente immersivo e favorire la didattica, in modo che gli studenti possano muoversi anche da un'aula all'altra durante le ore di lezione e quindi trovare un ambiente che è anche più confortevole per loro. Ci saranno l'aula dedicata a lettere, l'aula appunto, il laboratorio anche di fisica, quindi degli ambienti che sono proprio pensati per gli studenti. Oltre a questo ci sarà poi la continuità della mensa. Un elemento che è già presente adesso a scuola e che abbiamo deciso comunque di continuare in modo che gli studenti possano poi fermarsi anche nel pomeriggio a scuola e creare una sorta di continuità durante la loro giornata. Un'altra novità importante riguarda la figura del tutor, uno dei docenti che si occupa proprio del percorso di crescita e di formazione dello studente. Quindi i docenti non sono soltanto coloro che entrano in classe e svolgono la loro lezione, ma delle persone che vogliono accompagnare gli studenti nella loro crescita, in cui il valore educativo diventa proprio preponderante. E questa figura del tutor appunto accompagnerà l'alunno nel corso del quinquennio. Già a partire da quest'anno scolastico, ma sarà ancora più implementata nel corso del prossimo anno scolastico, abbiamo introdotto il progetto Dialogo, un progetto che prevede l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, con cui ormai abbiamo a che fare quasi quotidianamente, un elemento che comunque sta caratterizzando la nostra vita e la sta anche modificando. Per cui abbiamo deciso di cercare di rendere anche i ragazzi più consapevoli di questo strumento che a volte utilizzano anche in maniera autonoma, sempre con l'obiettivo di sviluppare in loro un pensiero critico. Quindi non è l'utilizzo di un'intelligenza artificiale passiva, ma attraverso degli avatar digitali che riguardano dei personaggi della letteratura italiana, inglese. Abbiamo l'avatar di Dante, di Manzoni, di Shakespeare. I ragazzi possono proprio dialogare, diventa uno strumento didattico che il docente utilizza durante le lezioni, quindi non un sostituto, ma proprio una sinergia che si crea tra docente e alunno.
1: Anche per rendere magari la lezione meno pesante, più interessante, più partecipata, più attiva.
0: Esatto.
1: E quindi è un qualcosa che appunto vivacizza anche la lezione, rendendola magari un po' meno,
0: esatto, è proprio quello,
1: diciamo,
0: che
1: pesante,
0: vogliamo,
1: tra virgolette, ecco, in alcuni,
0: sì,
1: casi.
0: È un tentativo di scardinare un po' la classica lezione frontale tramite gli ambienti e gli spostamenti negli ambienti e anche appunto l'investimento nell'intelligenza artificiale, cercare di rendere lo studente protagonista delle lezioni, quindi creare proprio una interattività maggiore con
1: questo
0: loro.
1: Tutor seguirà appunto i ragazzi, un gruppetto di ragazzi, cioè saranno affidati dei ragazzi a una persona che li seguirà nel loro processo di apprendimento, di crescita, di maturazione e di motivazione, probabilmente anche perché magari durante il percorso ci possono essere anche delle defiance, diciamo così, e quindi deve essere magari motivato il ragazzo a proseguire, a mantenere un certo standard, se ce l'aveva già magari di un certo livello, per valutare un po' i suoi cali oppure le sue...
0: Esatto, è proprio quello che vogliamo un po' creare, qualcosa che già facciamo ma adesso viene maggiormente, diciamo, istituzionalizzato, se vogliamo usare questo termine, proprio perché crediamo tanto nella centralità del ragazzo e vogliamo che lui si senta accolto a casa, proprio perché è a scuola. Proprio perché la scuola la viviamo come una comunità, per cui non è soltanto un luogo di istruzione ma anche proprio di crescita personale. Il ragazzo è al centro, quindi è giusto che venga accompagnato in quelle che possono essere delle fragilità ma anche delle valorizzazioni personali.
1: Certo,
0: un ambiente in
1: certo
0: cui...
1: magari ha dei talenti che quindi devono emergere e quindi va valutato anche e spronato a,
0: esatto,
1: seguire la sua strada per l'acquisizione delle competenze, insomma.
0: Esatto, proprio, ecco, perché tramite le varie attività si può scoprire un po' tutto.
1: Ecco.
2: Sì, continuiamo con la professoressa Crespi.
3: Certo.
2: Prego.
3: Riagganciandomi sicuramente a quello che dicevano le colleghe, ecco, questo aspetto di comunità, è qualcosa che ci ha un po' guidato fin dall'inizio, nel momento in cui abbiamo ragionato su quali indirizzi proporre per questa nuova formula. Abbiamo in primo luogo tenuto in considerazione quali sono state le scelte di percorsi liceali dei nostri ragazzi di terza media nell'ultimo quinquennio, insomma dall'epoca prepandemica ad oggi. Molti dei nostri ragazzi, molte delle nostre famiglie ci

0: dicevano ogni anno rimarremmo al Castelli se l'offerta formativa avesse anche dei percorsi umanistici, e quindi ecco qui abbiamo deciso proprio di attivare delle alternative al percorso prettamente scientifico, che ci identifica.
1: Voi proprio avevate un percorso proprio prettamente scientifico.
0: Esatto, quindi delle alternative che a ciò che ci ha identificato negli ultimi decenni, e poi abbiamo spinto appunto su questo aspetto innovativo su cui torneremo tra poco, quello del Made in Italy. Un altro ragionamento che abbiamo voluto a cui vogliamo abbiamo voluto dare forma è proprio quello di una comunità di studenti che vivranno proprio la quotidianità scolastica insieme, e ci sarà proprio un vivere quotidiano con studenti di indirizzi diversi, perché molte delle lezioni saranno compartecipate e vissute allo stesso tempo da ragazzi di indirizzo scientifico tanto quanto da ragazzi di indirizzo umanistico. Questo darà la possibilità anche di un aiuto reciproco, quindi dietro tutta questa metodologia ci sono delle strategie e delle metodologie didattiche che sono per esempio il peer tutoring, peer learning, quindi un qualche cosa, questa formula college che rende possibile anche non solo il passaggio di contenuti in maniera tradizionale da un docente allo studente, al discente, ma proprio una comunità che si forma e che si aiuta nel quotidiano. Questo sicuramente è possibile grazie alle aule di apprendimento di cui parlava la collega. La scelta dell'indirizzo, ecco, un altro elemento che identifica questa formula college è il fatto che la scelta dell'indirizzo liceale è solo il punto di partenza. L'abbiamo detto e ripetuto anche ai genitori che ci hanno conosciuto in occasione delle date di Open Day a maggio. Abbiamo già avuto due Open Day primaverili il mese scorso, e la scelta dell'indirizzo liceale è il primo step, perché tutti i nostri studenti potranno avere a completamento una curvatura per il primo triennio e una curvatura poi per l'ultimo biennio del percorso quinquennale. Curvature che tra l'altro sono state attivate in collaborazione con prestigiose realtà del territorio o comunque prestigiose realtà italiane, perché le tre possibilità per il primo triennio sono una curvatura sportiva in collaborazione con il Centro Sportivo Italiano, dove i ragazzi non faranno solo attività sportiva per due ore alla settimana a scuola, ma si tratta proprio un po' di mischiare le scienze motorie con le discipline sportive, quindi accorpare la pratica sportiva con una componente proprio di studio. Una curvatura musicale in collaborazione con il Conservatorio di Milano, quindi per tutti coloro che magari già suonano uno strumento o vogliono intraprendere lo studio di uno strumento in collaborazione appunto con un ente prestigioso come il Conservatorio di Milano. E la curvatura Cambridge, perché questa è un'altra delle grosse novità della Formula College. Noi negli ultimi anni più volte anche qui nei momenti di promozione radiofonica abbiamo raccontato del nostro essere diventati scuola Cambridge, del nostro proporre materie non con la formula CLIL, ma proprio delle materie, delle discipline in lingua inglese, quindi biology, chemistry. Ecco, questo diventa a questo punto una scelta, un'opzione per lo studente, proprio perché l'idea è quella di creare, offrire un percorso che sia, in inglese si suol dire tailor made, io essendo docente di inglese uso questo termine, che sia un po' cucito come un abito su misura per lo studente. Quindi, tornando alla curvatura Cambridge, la possibilità in queste due ore aggiuntive del monte ore settimanali di studiare una disciplina non linguistica in lingua inglese. Ovviamente questa curvatura potrà essere scelta da studenti di indirizzi diversi, quindi non potrà più essere una materia prettamente scientifica o prettamente umanistica, ma sarà una materia Global Perspectives che si spalma bene su diversi percorsi.
2: Ci fermiamo per un breve stacco musicale, dopo continuiamo.
0: Grazie.

0: Bene, ritorniamo allora a parlare dell'Istituto Castelli e ridiamo la parola alla professoressa Crespi che conclude il tema delle curvature.
1: Sì, stavamo giusto parlando di queste due ore aggiuntive all'orario settimanale, tre possibilità per il primo triennio, tre possibilità invece per l'ultimo biennio, che sono tre percorsi, uno alternativo all'altro, di chiara matrice di orientamento post-diploma, proprio perché l'orientamento post-diploma è qualcosa a cui tutte le scuole lavorano molto e abbiamo proprio deciso di creare questi tre percorsi, sempre tenendo in considerazione le scelte dei nostri studenti, dei nostri diplomati degli ultimi anni. Quindi tre curvature, una orientata alle professioni sanitarie, alle facoltà di medicina e quant'altro, per tutti coloro che vorranno iscriversi a facoltà tipo scienze politiche piuttosto che mediazioni internazionali, e una invece per tutti coloro che vorranno andare al Politecnico o a frequentare corsi simili, quindi ingegneria e tutte le facoltà scientifiche. Esiste anche un completamento di offerta formativa, quindi tante iniziative, alcune già presenti nell'attuale offerta formativa, a completamento dell'attuale offerta formativa, altre che saranno inserite con la formula college, giusto per citarle, un corso di teatro con l'attore Pastori, un corso di coro con il maestro Muto e tante iniziative di solidarietà.
2: Ah, ecco, interessante.
1: Poi
0: questo è il pomeriggio.
1: Sì,
0: questo è il pomeriggio,
1: esatto.
0: Ecco, per la fascia pomeridiana.
1: Per gli studenti ci sarà sempre la possibilità di fermarsi a scuola per studiare nel pomeriggio in ambienti dedicati e in alcune giornate con la presenza anche di docenti. Ecco. Adesso mi taccio anche per non spoilerare troppo di questa formula nuova.
2: Praticamente una scuola che funziona praticamente quasi tutto il giorno.
1: Esatto.
2: Ecco, dove il ragazzo ha da studiare ma anche ha delle attività che possono interessargli e può anche approfondire alcuni suoi hobby, alcune sue
1: passioni,
2: preferenze, sì. Passioni.
1: Sì.
2: Certo. Adesso diamo la parola alla professoressa Borsani.
3: Sì, volevo giusto quello che accennavamo prima, fare un focus sul Made in Italy, perché l'abbiamo scelto, perché è un percorso abbastanza innovativo e perché dopo uno studio diciamo un po' del territorio ci si è resi conto che serve, cioè una richiesta importante per la formazione dei futuri ambasciatori dell'eccellenza italiana in qualche modo. Per cui che cos'è questo Made in Italy? È un percorso studiato e voluto anche appunto dal Ministero per creare una sorta di ponte tra la formazione didattica e
0: il
3: mondo del lavoro, per cui risponde innanzitutto a una focalizzazione di quello che è il diritto, l'economia dei mercati internazionali, con un'attenzione all'arte, al marketing, alle lingue straniere, per formare i famosi businessmen del futuro in qualche modo, soprattutto nelle quattro aree in cui potenziali e forti del Made in Italy, che sono appunto l'agroalimentare, l'automazione, l'ambito degli abiti, per cui della moda, e l'ambito dell'arredo, per cui del design. Questi sono gli elementi forti su cui si lavorerà in tutto il percorso del quinquennio. E oltre la parte diciamo di formazione culturale, che rimane simile a quella dei percorsi liceali tradizionali, per cui con la filosofia, insomma, la parte di matematica italiana, di quelle materie che insomma sono formanti, ma anche tanta parte legata a aspetti laboratoriali di progettazione più che di creazione, cioè proprio la progettazione per creare questo la trasformazione diciamo del bello italiano in business, un po' questo quello, certo. Che i ragazzi dovranno un po' imparare. Però appunto vuole da quando è stata proposta dal Ministero questo percorso, sicuramente non ha avuto un boom di richieste ma una crescita progressiva. Questo vuol dire che sul territorio si sta capendo che questo percorso è sicuramente un percorso interessante da attivare e da alimentare con le nuove risorse, per cui anche noi abbiamo voluto nel nostro piccolo, visto che anche sul territorio mancava arrivava questa proposta.
2: Il proseguo poi nell'università come potrebbe essere quello del Made in Italy?
3: Le risposte potrebbero essere sempre legate all'ambito manageriale, per cui il marketing, l'ambito economico, per cui percorsi di economia, economia aziendale, finanza, piuttosto che anche scuole di alta formazione, per cui anche proprio più settoriale, più nell'ambito diciamo lavorativo, in senso più stretto, ecco, intendo dire magari.
0: Insomma, che ci sia un ampio
2: scelta. Infatti ho fatto apposta la domanda per fare in modo che anche l'ascoltatore diciamo capisca che raggio d'azione ha questa scelta, ecco, che non è diciamo canalizzata in un corso solo.
3: Il percorso di studi, cioè la materia caratterizzante, sono appunto il diritto internazionale, l'economia, lo studio dell'economia dei mercati internazionali, per cui questa ampia apertura verso l'internalizzazione, per cui è anche legata ad esempio alla scelta di usare, di tenere due lingue straniere a differenza degli altri percorsi magari liceali.
2: Ecco, molto interessante e molto nuovo soprattutto per questa offerta, ecco, molto molto nuovo. Adesso diamo la parola a Claudia Moscara, che ci dà un po' di appuntamenti per poter appunto partecipare alla presentazione dal vivo
0: del nuovo anno scolastico.
2: Ecco, di questo nuovo anno scolastico, che non sarà quest'anno ma sarà per l'anno successivo.
4: Certo. Esatto, questa formula college sarà valida a partire dal 2027, quindi anno scolastico 2027-2028. Abbiamo già svolto alcune date di Open Day nel mese di maggio per far conoscere questa novità, ma non mancherà la possibilità di frequentare, di conoscere e di visitare direttamente la scuola. Nel mese di settembre organizzeremo altre date di Open Day e per qualsiasi informazione si può consultare il sito web che presenta appunto tutte queste novità, oppure prendere contatti direttamente con la coordinatrice del liceo qui presente, Claudia Crespi, per fissare degli appuntamenti e visitare direttamente la scuola. Vi ricordiamo anche che le iscrizioni sono già aperte anche per l'anno scolastico 2027, quindi anche in questo caso tramite il sito web si può accedere a qualsiasi informazione.
2: Ecco, benissimo. Hai qualche altra domanda?
0: No,
2: mi sembra che appunto avete presentato
0: avete
2: bene.
0: Ad aggiungere qualcosa
2: alla professoressa Crespi.
1: Come al solito dimentico qualche pezzettino importante. Una delle collaborazioni più importanti, più significative che abbiamo attivato per questa formula college è con l'Università Cattolica del Sacro Cuore. Quindi in collaborazione con la sede di Milano abbiamo attivato il programma Early College, e questo è qualche cosa di cui potranno usufruire anche gli attuali studenti del Castelli, quindi non solo i futuri studenti della Formula College quando arriveranno in quarto o quinto anno. Che cos'è l'Early College? La possibilità fondamentalmente per i nostri studenti di cominciare a frequentare alcuni corsi, alcuni ambienti, alcuni spazi, conoscere alcuni docenti universitari prima di diventare ufficialmente studenti del percorso universitario. Ecco, questo è proprio
2: quindi un'apertura con l'Università Cattolica.
1: Esatto, proprio una sorta di passerella, se vogliamo.
2: Per ovviamente assistere a delle lezioni, per assistere a qualcosa che a loro interessa, per vedere un po' come funziona.
1: Anche per accogliere dei docenti che verranno da noi a tenere dei seminari, delle lezioni, dei focus su argomenti specifici.
0: Cioè per creare un collegamento tra il superiore e l'università.
1: Esatto.
0: Per tutti gli studenti.
2: Una continuità proprio. Bello, molto interessante.
1: Mi sono inserita sull'ultimo, però mi sembrava.
0: Fatto benissimo, perché è importante.
1: Grazie.
0: L'avevamo già detto, mi pare, questa cosa, però ripetita Juvan.
2: Perfetto. Sì, l'avevamo già detto quando abbiamo assistito all'Open Day, che grazie. Abbiamo partecipato.
0: Va bene, benissimo. Allora ringraziamo Claudia Crespi, Elena Borsani e Claudia Moscara dell'Istituto Castelli di Saronno di essere stati con noi, ci hanno illuminato su quello che saranno appunto i corsi per i nuovi anni scolastici, ma li inviteremo anche magari da settembre per altre novità e informazioni. Grazie a entrambi
2: grazie a tutti.
0: E grazie a tutti.
2: Grazie a

Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Donna, ti voglio cantare, canzoni e musiche al femminile.

Benvenuti, cari ascoltatori, su Radio Orizzonti in Blu. Io sono Federica, questa è Donna, ti voglio cantare. Nomi di donne nei titoli delle canzoni. Ascoltiamo un po' di musica e parliamo un po'. Bene, allora, una donna per amico, ci avreste mai pensato? È una delle canzoni più celebri di Lucio Battisti. È una canzone del 1978, torniamo ancora agli anni 70, che proliferano di belle musiche, belle canzoni. È un brano che parla del rapporto tra uomini e donne, che è visto come un legame di amicizia, di complicità, oltre che di amore. L'idea centrale è quella che ogni uomo dovrebbe avere su una donna come amica e qualcuno con cui condividere dei pensieri, delle emozioni e dei momenti della vita. Una curiosità, è una delle canzoni simbolo della musica degli anni 70. Aggiungiamo un'altra curiosità, l'album ebbe un grande successo commerciale in Italia con questo brano molto trasmesso in radio e reinterpretato anche da altri artisti. Ascoltiamo la nostra canzone.

Dolce Barbara, eccoci nel 1990 con Eros Ramazzotti. È una ballata intensa che è dedicata ad una giovane fan scomparsa prematuramente, ahimè. Il brano nasce in seguito all'incontro tra il cantautore e la madre della ragazza, che raccontò la tragica storia di Barbara, una ragazza molto giovane affetta da leucemia. E la canzone è un tributo alla sua memoria, un messaggio di dolore ma anche di speranza. E la madre di Barbara, dopo la morte della figlia, tredicenne, chiese ad Eros di dedicargli una canzone, e quindi ecco che il cantante si commuove e scrive il brano. Ha un significato importante, un omaggio alla dolcezza e alla sfortuna di questa vita, di questa ragazza, e quindi ecco, un po' triste ovviamente, il dolore della perdita in una preghiera musicale. E adesso ci ascoltiamo la nostra Dolce Barbara.

Eccoci con Linda, che è una delle più famose canzoni dei Pooh. Fu composta da Roby Facchinetti e da Valerio Negrini parecchio tempo prima, poi venne pubblicata nel 1976, quindi un po' dopo. Pare che la canzone sia ispirata alla modella americana Linda Larsen, comparsa nello special televisivo dei Pooh, che era stato girato a Sperlonga nel 1975. Questo brano fu presentato fuori concorso al Festival Bar del 1976. Si tratta della prima incisione del gruppo dopo la rottura con il produttore Giancarlo Lucariello. È una canzone che racconta una storia di coscienza sentimentale, focalizzandosi sulla nostalgia per un amore passato e la delicatezza di una prima esperienza amorosa. E pare che appunto questa modella americana Linda Larsen in questo special TV parlava molto, molto spesso dei tempi migliori riferiti al 1975, quindi come tema c'è anche la nostalgia, la fine di una relazione e la delicatezza di un primo amore. Ascoltiamo la nostra canzone.

famosa canzone di Vasco Rossi del 1987, Brava Giulia. Celebra una figura femminile che è determinata, indipendente, capace di prendere in mano la propria vita. Il testo esprime ammirazione per una donna che sa quello che vuole, sa anche come ottenerlo. Quindi troviamo autodeterminazione. Giulia rappresenta la donna moderna che non si lascia imporre regole esterne. E ammirazione, l'espressione brava Giulia è un complimento per la sua forza, la sua capacità di gestire situazioni. E sebbene ispirata alla figura di Paola Panzacchi, che è una delle prime compagne di Vasco, Giulia nella canzone assume una valenza universale, diventando l'icona di una donna dura e pura. In sintesi, il brano è un inno alla libertà femminile, alla capacità di affermazione personale. Bene, con questa canzone abbiamo concluso oggi il nostro viaggio Canzoni sulle donne. Grazie per averci fatto compagnia come sempre, per averci ascoltato. Io sono Federica, questa è Radio Orizzonti in Blu. Ci ritroviamo alla prossima puntata.

0: In Blu 2000 News.
1: Medio Oriente senza tregua, attacchi incrociati di Stati Uniti ed Iran che minaccia di sfilarsi dal memorandum firmato un mese fa, resta il nodo dello stretto di Hormuz bloccato da Teheran, anche se Trump smentisce. Gli aiuti dei volenterosi, nuovo vertice tra Gran Bretagna, Francia e Germania per l'invio di sistemi di difesa a Kiev, partecipa anche il presidente ucraino Zelensky alle prese con un rimpasto di governo. La parola all'aula, la riforma della legge elettorale approda domani alla Camera, tutto rimandato al voto dopo che la maggioranza si è spaccata. Cata sulle preferenze, la premier Meloni a Palermo, la strage di Capaci ha cambiato la storia dell'Italia. In cammino con l'amico Leone, in Perù scelta la canzone ufficiale del viaggio apostolico che il Papa farà il prossimo novembre, tornando nei luoghi che lo hanno visto missionario e vescovo. Buonasera da Piera Achille Dolfini, alta tensione Medio Oriente con nuovi raid degli Stati Uniti contro l'Iran, Teheran attacca basi americane in Giordania, Bahrain e Kuwait e minaccia di ritirarsi dal memorandum siglato un mese fa, resta il nodo dello stretto di Hormuz. Antonio Soviero.
2: 3 morti e diversi feriti è il bilancio dei nuovi bombardamenti statunitensi sull'Iran. Colpiti attorno allo stretto di Hormuz sistemi di difesa aerea militari, postazioni radar costiere, capacità missilistiche e droni, nonché piccole imbarcazioni. Il regime risponde con missili e droni su basi USA in Kuwait, Bahrain, Giordania e Oman. Distrutta gran parte delle loro dotazioni militari, dichiara Donald Trump. Ma come abbiamo raccontato, non è così. In un'intervista a Fox News, il presidente USA afferma: stiamo riprendendo il controllo di Hormuz, gestiremo noi lo stretto. Poi sui social precisa: chiederemo il 20% del valore delle merci trasportate. Il tycoon ha ordinato i bombardamenti perché l'Iran vuole il pedaggio e ora fa un annuncio fotocopia. La tensione è altissima e il traffico marittimo nello stretto è fermo. Teheran starebbe per annunciare l'uscita dal memorandum. È altissima la tensione anche in Yemen. Il governo filo saudita bombarda l'aeroporto di Sana'a per impedire l'atterraggio di un aereo iraniano con a bordo ribelli che ora minacciano. Risponderemo. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: Sempre in Medio Oriente resta fragile anche la tregua tra Israele e Libano, non si fermano gli attacchi di Tel Aviv su Gaza e le azioni dei coloni, mentre la situazione umanitaria è drammatica. La nostra corrispondente da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti.
3: 270 famiglie di Gaza vittime di 11 diversi incidenti in una settimana a causa delle operazioni militari israeliane. Il portavoce delle Nazioni Unite denuncia l'insicurezza come una delle cause principali che limitano l'azione degli operatori umanitari nella striscia, dove gli sfollamenti non sono finiti. Un'insicurezza dovuta però anche al controllo di Hamas, che ruba in modo sistematico gli aiuti umanitari con violenza e intimidazione, ha affermato stamattina il vice coordinatore delle Nazioni Unite per il Medio Oriente, dopo l'assalto e sequestro per mano dei miliziani di Hamas sabato scorso a Jabalia di un centro di distribuzione del Programma Alimentare Mondiale. I 2 milioni di palestinesi di Gaza sopravvivono in pessime condizioni igieniche, aumentano malattie respiratorie cutanee, dovrebbero essere l'accesso all'acqua, lo smaltimento di rifiuti, i primi interventi della piattaforma per Gaza annunciata oggi dall'Unione Europea con un primo stanziamento di 1 miliardo, interventi vincolati però a un'operatività sul campo per nulla scontata. Da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti.
1: La guerra in Ucraina, ancora attacchi incrociati di Mosca e Kiev, Zelensky che alle prese con un rimpasto di governo partecipa al nuovo vertice dei cosiddetti volenterosi. Vito De Torre.
4: Il Consiglio europeo accusa i servizi segreti russi di aver coordinato per oltre 15 anni attacchi informatici contro governi europei. In Germania, Francia e Polonia sarebbero state colpite anche infrastrutture strategiche come ferrovie e centrali elettriche. Parigi e Berlino hanno convocato gli ambasciatori russi, Londra ha annunciato nuove sanzioni. Mosca respinge le accuse e parla di provocazioni. A Parigi intanto Zelensky ha incontrato la coalizione dei volenterosi. Dal Cremlino il portavoce Dmitry Peskov ha liquidato il vertice come un incontro tra guerrafondai. Sul campo, mentre l'esercito ucraino continua a subire la pressione russa, soprattutto nel Donbass, Kiev ha colpito il settore petrolifero di Mosca, costringendo la Russia a sospendere la navigazione nel Mar d'Azov. Putin ha avvertito: gli attacchi contro l'Ucraina saranno molto più potenti e la risposta, ha detto il presidente russo, sarà occhio per occhio. Vito De Torre, linea allo studio.
1: In Europa concordiamo che deve esserci un'età minima a partire dalla quale i bambini possono iscriversi ai social media. Così la Presidente della Commissione Europea von der Leyen, annunciando che dopo l'estate sarà presentato un provvedimento per introdurre un limite di età per le piattaforme social. Lucia Scione.
5: Let me be very clear.
6: I social media non sono un giocattolo, sebbene spetti in ultima analisi ai genitori decidere quando i figli riceveranno il loro primo smartphone, vanno stabilite età minime per l'accesso dei minori. La posizione della Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen è netta. I giovanissimi che entrano nel mondo digitale vanno tutelati, innanzitutto niente schermi sotto i 3 anni. Poi i bambini, sottolinea la Presidente, dovrebbero essere esposti ai social media solo sotto la supervisione di genitori, tutori o insegnanti e con stabiliti limiti di tempo. L'auspicio per Bruxelles è quello di arrivare ad una proposta condivisa tra i paesi UE subito dopo l'estate. Rilevanti pareri che emergono dall'ultimo sondaggio Eurobarometro, per il quale il 63% dei cittadini dell'Unione concorda con la necessità di norme che limitino l'accesso dei giovanissimi al mondo digitale, nel 36% dei casi sotto una certa soglia anagrafica, o per il 27% attraverso un accesso graduale. Lucia Scione, linea allo studio.
1: Ora la politica, maggioranza per ora divisa sull'emendamento per la reintroduzione delle preferenze nella riforma della legge elettorale. Il relatore si rimetterà all'aula della Camera, dove il testo arriva domani. Intanto la Premier a Palermo rende omaggio a Falcone e Borsellino. Facciamo il punto in diretta con Augusto Cantelmi. Buonasera.
7: Buonasera Pierachille. Chiusi i termini per la presentazione degli emendamenti al nuovo testo della legge elettorale, lo stabilicum, domani l'approdo in aula. La palla al momento resta nel campo del centrodestra proprio per la mancanza di un'intesa definitiva sulla legge elettorale. Infatti restano ancora le distanze su un punto chiave, quello sulla presenza o meno delle preferenze. Da una parte Fratelli d'Italia, Noi Moderati, UDC, che sono favorevoli all'introduzione e hanno presentato un emendamento che prevede capolista bloccati e fino ad un massimo di 3 preferenze. Forza Italia e Lega invece restano contrari. Domani in aula il voto, ma si tenta ancora un accordo. Intanto la Presidente del Consiglio Meloni a Palermo, dove ha reso omaggio a Falcone e Borsellino, ha riunito in prefettura il Comitato di Ordine e Sicurezza Pubblica. Ci saranno controlli straordinari, forse anche con l'esercito. La promessa della Premier da Palazzo Chigi. Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Chiusura di giornata positiva per la Borsa di Milano. Piazza Affari FTSE MIB ha terminato le contrattazioni guadagnando lo 0,37%, quota 83 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Stabilito dal Ministero dell'Università e della Ricerca il nuovo iter per accedere alla facoltà di medicina, già aperte le iscrizioni.

0: In fase di iscrizione, gli studenti dovranno indicare almeno 10 sedi dove procedere alla successiva immatricolazione. Le materie d'esame restano quelle dello scorso anno. Viene aumentato il tempo a disposizione degli studenti per sostenere le prove d'esame. Per accompagnare gli studenti nella preparazione è già online la piattaforma gratuita promossa dalla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane. Cesare Cavoni, linea allo studio.
1: La cronaca ha confessato l'omicidio di Aurora Tila, il 17enne ex fidanzato della ragazzina di 13 anni, morta cadendo da un balcone a Piacenza nell'ottobre 2024. Il ragazzo, condannato in primo grado a 17 anni dal Tribunale per i minorenni, nel processo d'appello ha cambiato versione e si è anche scusato per il gesto e per il fatto di aver aspettato tanto ad ammetterlo. Testimonianze drammatiche oggi in corte d'assise a Milano al processo a carico di Gianluca Soncina, accusato dell'omicidio dell'ex fidanzata Pamela Genini, uccisa con oltre 70 fendenti. David Murgia.
2: È arrivato di mattina presto al Tribunale di Milano per la seconda udienza del processo a suo carico Gianluca Soncin, imputato per il femminicidio di Pamela Genini, con cui aveva avuto una relazione. Oggi è stata la giornata degli operatori di polizia che quella sera arrivarono sul luogo del delitto. Soncin è rimasto impassibile, mentre sullo schermo dell'aula sono state proiettate le immagini riprese da una body cam di uno dei poliziotti che nella sera del 14 ottobre scorso ha fatto irruzione in quella casa. Prima di entrare in aula, per Giuseppe Rota, compagno della madre di Pamela Genini, così si è espresso circa la profanazione della tomba di Pamela.
3: È un bel enigma, perché è passato troppo tempo, speriamo di trovarla ancora, la speranza e la fiducia negli inquirenti c'è.
2: A essere indagato dalla procura di Bergamo per quella profanazione è Francesco Dolci. Ecco cosa ha detto Pier Giuseppe Rota.
3: Non capisco perché ce l'abbia tanto contro di noi, solo perché non abbiamo mai detto che era il suo fidanzato, ed è vero.
2: Davide Murgia, linea allo studio.
1: Recuperati i corpi senza vita di due alpinisti caduti in un crepaccio sul Gran Paradiso. Il soccorso alpino li cercava dal 9 luglio, quando i due avevano lasciato rifugio Vittorio Emanuele II per l'ascensione. Almeno 27 le persone morte in Thailandia nell'incendio divampato ieri sera in un bar alla periferia della capitale Bangkok, una 60 i feriti, alcuni in condizioni critiche. Si indaga per determinare le cause del rogo. Maurizio Di Schina.
4: I corpi senza vita sono stati adagiati per strada dentro sacche di plastica. Sono 27. Non tutti sono stati ancora identificati. Pochi portano i segni di bruciatura del violento incendio che li ha uccisi in Thailandia intorno alla mezzanotte ora locale, mentre erano in un pub alla periferia nord della capitale Bangkok. Per quanto riguarda le condizioni dei corpi, sono morti per inalazione di fumo. Quindi l'identificazione non sarà difficile, ha dichiarato Thairit Temaiwong, funzionario del Ministero Thailandese della giustizia. L'amministrazione per la gestione delle emergenze di Bangkok ha dichiarato che, secondo una prima valutazione, il cortocircuito in un condizionatore potrebbe aver causato l'incendio. Nella notte il primo ministro thailandese Anutin Charnvirakul ha visitato il luogo della strage. Parlando con i giornalisti, il primo ministro ha dichiarato che la maggior parte delle vittime è corsa sul retro dell'edificio e non c'era alcun segno evidente di un'uscita di sicurezza. Ed è lì che abbiamo trovato la maggior parte dei corpi. Maurizio Di Schino, linea allo studio.
1: Si intitola Leone Hermano del Camino, Leone Fratello nel Camino, la canzone ufficiale per la visita del Papa in Perù, prevista per il prossimo novembre. È stata scelta attraverso un concorso. Paolo Fucili.

0: cammino seminatore di fraternità nell'attesa che lui atterri qui a novembre e il Vaticano confermi il viaggio. In Perù già fervono i preparativi a iniziare dall'inno appena scelto, con un concorso fra quasi 400 proposte e una serata di gala in diretta TV venerdì per assegnare la vittoria al musicista Jaime Montoya e al coro Agucita dal nome della suora beata e martire dei guerriglieri di Sendero Luminoso nel 90, un periodo di violenza e terrore della storia del Perù, vissuto anche dall'allora giovane missionario agostiniano Robert Prevost. Ora è persino cittadino peruviano, fra 4 mesi troverà un'accoglienza caldissima. Complimenti, è una canzone molto bella, ha scritto intanto ai vincitori. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Ci fermiamo qui, vi ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Da Sabino D'Alessandro e regia, Pier Achille Dolfini al microfono, grazie per averci seguito, a tutti l'augurio di una buona serata.

0: Prima dei fatti.
1: Prima dei fatti.
0: Tante rubriche, un solo programma.
2: Pillole di finanza a cura di Francesco Ceriani.
3: Bentornati al nostro appuntamento settimanale di educazione finanziaria. Oggi parleremo di un tema molto importante. Il vero rischio non è la volatilità, ma non raggiungere i propri obiettivi. Nelle scorse puntate abbiamo parlato di VIX, paura, avidità e psicologia dell'investitore. Abbiamo visto che molti risparmiatori si spaventano quando il portafoglio oscilla, quando vedono un meno 5, un meno 10, un meno 20%. È normale, nessuno ama vedere il proprio capitale scendere. Ma la volatilità non è sempre il vero rischio. La volatilità è l'oscillazione del valore di un investimento nel tempo. Può essere fastidiosa e difficile da sopportare, ma non sempre coincide con una perdita definitiva. Il vero rischio, per una persona o per una famiglia, è arrivare al momento in cui quei soldi serviranno e scoprire che non sono sufficienti, non sono disponibili o sono stati investiti nel modo sbagliato. Facciamo qualche esempio. Se sto investendo per la pensione e ho davanti 20 o 30 anni, il rischio principale non è vedere il portafoglio oscillare nel breve periodo. Il rischio vero può essere investire in modo troppo prudente per troppo tempo, perdendo potere d'acquisto e non costruendo abbastanza capitale per il futuro. Al contrario, se quei soldi mi servono tra 2 anni per comprare casa, allora la volatilità diventa molto più pericolosa. In quel caso non posso permettermi di trovarmi in perdita proprio quando devo usare il denaro. Lo stesso vale per la liquidità. Tenere una parte di denaro disponibile può sembrare poco efficiente, ma è fondamentale per affrontare emergenze o spese impreviste senza essere costretti a vendere investimenti nel momento sbagliato. E poi c'è il patrimonio familiare. Il rischio non è solo finanziario, può essere anche avere troppi immobili e poca liquidità, non aver organizzato il passaggio generazionale o non aver pensato alle esigenze del coniuge, dei figli o degli eredi. Per questo un investimento non va giudicato solo dal rendimento o dall'oscillazione, va giudicato in base alla funzione che deve svolgere. Deve far crescere il capitale nel lungo periodo? Deve proteggere una somma che servirà presto? Deve garantire liquidità? Deve aiutare a trasferire il patrimonio in modo ordinato? La domanda corretta quindi non è solo quanto rischio ha questo investimento. La domanda più importante è: questo investimento mi aiuta davvero a raggiungere i miei obiettivi? Perché investire bene non significa evitare ogni oscillazione, significa costruire una strategia che ci permette di arrivare preparati quando quei soldi serviranno davvero. Anche per oggi è tutto, buon investing e alla prossima settimana.

0: Ciao, sono Claudio Borroni, conduco su Radio Orizzonti in Blu A Tutta Musica, un programma che spazia in tutti i generi musicali. Ti aspetto ogni mercoledì alle 21 e ogni domenica alle 18. Non mancare!
1: Buongiorno a tutti, sono la vostra Sissi e vi aspetto, bambini e non, con le mie fiabe tutte le domeniche mattina alle ore 8:25 e la sera alle 19:40 qui su Radio Orizzonti.

0: Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Nel primo mistero del dolore contempliamo l'agonia di Gesù nel Getsemani. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: ore. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel secondo mistero del dolore, contempliamo la flagellazione di Gesù nel pretorio di Pilato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: finale. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel terzo mistero del dolore, contempliamo la coronazione di spine di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano.

0: finale. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel quarto mistero del dolore, contempliamo la salita al Calvario di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano

0: sangue. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel quinto mistero del dolore, contempliamo la crocifissione e la morte di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a

0: Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricordiamo.

0: avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: In comunione con il Santo Padre il Papa, preghiamo secondo le sue e nostre intenzioni.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha procurato i doni della salvezza eterna con la sua vita, morte e risurrezione. A noi, che con il Santo Rosario della Beata Vergine Maria abbiamo meditato questi misteri, concedi di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che essi promettono. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
1: Di cuore invochiamo la benedizione del Signore su voi tutti, sulle nostre famiglie, sulla nostra comunità, sul mondo intero. Il Signore sia con voi.
0: E con il tuo spirito. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
1: Per i meriti e per l'intercessione della Beata Vergine Maria, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
0: Amen.

0: 333 80 16 200. Da oggi questo è il numero WhatsApp di Radio Orizzonti. Per chiedere una dedica o porre domande in diretta con un semplice WhatsApp, 333 80 16 200. Se avete domande per assessori, sindaci, istituzioni o altri enti, sempre 333 80 16 200. Voi ci scrivete e Radio Orizzonti cerca le risposte.
1: Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.
2: Firma anche tu per donare il tuo 5 per 1000 a Radio Orizzonti in Blu quando compili la dichiarazione dei redditi nella casella del 5 per 1000 a sostegno degli enti del terzo settore. Poni la tua firma e compila il codice fiscale di Radio Orizzonti in Blu 0328 2390 123. Firma per donare il 5 per 1000 a Radio Orizzonti in Blu.
3: Frequenza. Scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, sul DAB più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza. Scegli Radio Orizzonti in Blu.

mio nonno che non mi ha visto cantare. Poi nell'arco di un secondo mi legavo già le scarpe. Sembrava facile.

Roma sei bella davvero, son di Torino ma sai conta poco. Mi hai preso a calci davvero e sento il cuore che va a fuoco. Qui faccio la dolce vita ma di Fellini e mi sembra un sogno, che poi diventa un incubo.

sto sul ponte della musica, a termini ho terminato. Tra squali e leoni del circo, io sono il cibo avanzato. Mattia, io ti chiedo scusa se ti ho fatto sentire arrivato.

valutano canzoni, azioni, spread quotazioni, in poche parole dei nomi che valutano pezzi di me, pezzi di te, cornuti e lacchè, camicie piene di Don Raffaè. Il mondo è così, penso.

0: Ascolti Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Vorrei restare e fermare il tempo senza dire niente. Fingere di essere qualcosa che hai voluto senza mai cercarlo. Siediti, guardami, abbracciami.

fermare il tempo senza dire niente. Fingere di essere qualcosa che hai voluto senza mai cedere.

Devi essere contento, devi autocompiacerti e avere stima di te. Mostrare tutto quel che fai, aggiornarti, evolverti e correre sempre, affossare gli altri con forza e senza sporcarti le mani. Poveramente, io ti uccido ogni giorno con le mie idee. Povero cuore.

0: Stop and Gold.
1: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Ho bisogno di qualcuno

E c'hai 20 anni, ti sto scrivendo adesso prima che sia troppo tardi. E farà male il dubbio di non essere nessuno. Sarai qualcuno se resterai diverso dagli altri. Ma c'hai solo 20 anni.

salute mentale, rifiutare ciò che credono che sia normale. E tu cosa vuoi fare? Lo so quanto fa male. Tutti fanno come gli pare, mancare di rispetto, cosa normale. La diversità è un concetto.

chi sono e quando ho consumato la mia vita, mentre vedo gli occhi ed il sorriso di una faccia sconosciuta, eppure so di aver viaggiato a lungo su una strada che mi

aspettative, la vita rituale. Dormire troppo, non lavorare, sentirsi fortunati. La bolla occidentale e il coraggio che ci vuole nell'ultimo respiro più profondo prima di spiccare il volo. E non riuscirsi a bastare, non riuscirsi a bastare.

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: I migliori sono tutti matti.
2: Matti?
1: I migliori sono tutti matti.
2: Matti.